Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.
1: So

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Galassia.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Onyx.
1: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss. Vola.

0: Siamo precisi, le 5 di questo lunedì 18 di maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Oh, sei in forma stamattina?
1: Formissima.
0: Ah, bene, bene, buongiorno. Buon inizio di settimana. Un saluto alla nostra regia, ce la fai o sei?
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Ragazzi, bene. Iniziamo molto bene la settimana. Pronti? Tra poco con tutta l'attualità e poi tutte le vostre storie. I vostri saluti al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Cominciamo con la nostra sigla, dagli mattinieri.
2: Radio.

cielo fuori. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Andale, andale, canta Samurai J, Ossessione su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: E come diciamo sempre noi, ancora di più lunedì,
1: animo.
0: Dai, ce la possiamo fare. Vi fate sentire da tutta Italia chi siete, mattinieri perché, di cosa vi occupate. Dai, vi aspettiamo per un saluto. Come inizia questa settimana? Magari un occhio anche al weekend appena trascorso. Di solito ci guardiamo avanti, ma guardare come è andato questo weekend, guardarsi indietro per trovare entusiasmo per raggiungere il prossimo fine settimana può essere un volano, no? Può essere una spinta, mettiamola
1: certo.
0: Così. Allora, vocali per raccontarci di, insomma, com'è il vostro umore questa mattina al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Fatto le ore piccole la Leti?
1: No, non ho proprio dormito, ma per l'influenza.
0: Niente, si deve lamentare, ragazzi. Gli acciacchi ci sono.
1: Non mi sto lamentando, sto dicendo solo che a parte si sente, no?
0: Allora, iniziamo con i giornali come nostra abitudine, poi iniziamo a sentire della vostra attualità. La prima pagina del Corriere della Sera è dedicata all'Italia che scrive all'Europa e si chiede la deroga al patto di stabilità anche per l'energia. La Commissione tiene il punto, dice non si cambia. C'è stata questa lettera della Presidente del Consiglio alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere una deroga appunto al patto di stabilità. I soldi che erano stati messi per appunto rafforzare la difesa, ecco, che vengano destinati alla ripresa ed altri piani, chiede la Presidente del Consiglio, soprattutto per far ripartire l'economia, visto le profonde, le crisi importanti dovute ai conflitti. Vedremo se ci sarà risposta, per ora è stata negativa. La Repubblica apre invece con la vicenda di Modena. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, El Khoudry non risponde, sono confuso, dice l'uomo che ha con un'auto falciato diverse persone, escluso comunque il terrorismo. Secondo scontro a destra, Salvini via, chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella e la Presidente del Consiglio intanto in visita dai feriti. Sulla Stampa di Torino, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, fantasmi di El Khoudry accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti al PM. E poi sulla prima di Il Messaggero di Roma si sceglie di aprire con Roma e lo sport. Sinner nella storia, dopo 50 anni Yannick riporta l'Italia in Italia la Coppa, la Roma batte la Lazio 2-0 e vede l'Europa. Derby da Champions, questa è la fotonotizia principale. Poi in taglio alto Mattarella e Meloni dei feriti di Modena su Il Giornale. Quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, il ministro dice non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera, aveva scritto una lettera contro appunto i cristiani. Sulla prima di Libero, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, l'auto sulla folla a Modena, El Khoudry paese razzista e robulizzato, il campo largo attacca Salvini sui figli degli immigrati, dicono sciacallo, ma il problema c'è. Mattarella e Meloni intanto dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Sulla prima dell'arresto del Carlino, Mattarella e Meloni a Modena, anche qui l'abbraccio ai feriti e alla città. E poi la tragedia alle Maldive, rientrati 20 italiani che erano sulla barca dei sub, ricerche col team dei super esperti, proseguono le indagini, dubbi tecnici sotto la lente. Chiudiamo con la prima del Mattino di Napoli. Modena, gesto della follia, il piano per la strage elaborato da Salim, il ministro Piantedosi dice nessuna radicalizzazione, Mattarella e Meloni invece dai feriti, il grazie agli eroi normali contro la violenza, intanto 1500 in piazza. Queste notizie principali, tra poco lo sport è tanto, vuoi per appunto l'importantissima vittoria di Sinner ma anche di Borelli e Vavassori, quindi due finali vinte agli internazionali d'Italia, al nostro al Mille di Roma per intenderci. E poi c'è il calcio che sta emettendo verdetti anche se non c'è ancora nulla di definitivo, a parte appunto il testa in coda, dove in testa ha vinto lo scudetto l'Inter, ieri c'è stata la festa scudetto. Due delle tre squadre che vanno in B si conoscono, mentre la terza è una bella lotta tra Cremonese e Lecce, che vincono anche appunto in campionato, nell'ultima di campionato. Malissimo invece la Juventus, che praticamente dice addio alla Champions League. Ne parliamo tra poco con le prime pagine dei giornali sportivi e poi tutte le vostre storie, quelle che non vediamo l'ora di sentire. Ricordi che conoscenza la Leti che devono fare?
1: Certo, intanto salvare questo numero 347 490 347 490 0042.
0: Sei
1: scusate.
0: Informissima, hai iniziato bene la settimana, molto bene, vai.

0: Canzone del 2000. Cosa facevi nel 2000?
1: Ogni tanto ci pensi. Non ricordo, sai.
0: No, ogni tanto ci pensi. Quando c'è una canzone con gli anni là, dici, cosa facevo in quell'anno là? Il 2000 tondo tondo. Ero giovane, correvo felice nei prati, dico sempre questa cosa qui perché... Devo dire, ero spensierato, diciamo, mettiamola così, in questo modo. Allora, buongiorno mattinieri, da tutta Italia vi aspettiamo e tra poco per il primo pensiero del giorno raccontateci come inizia questa settimana con messaggi vocali o di testo, se preferite. Buongiorno, sono Max da Roma, mi occupo di parlare alla radio e quindi vi saluto. Ci raccontate un po' di voi, del vostro lavoro, ok? Certo. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere?
1: Beh, più che parli alla radio, non so, aria fritta, non so cosa fai. Non è che tu parli alla radio di più.
0: Vabbè, diamo informazioni,
1: ma
0: notizie.
1: Sì, dai, ti sto
0: qualità,
1: prendendo in giro.
0: Dico, no, vabbè, pensavo volessi aggiungere qualcosa. Dai, che tra poco vi sentiamo. Buongiorno a tutti.
2: Ma chi è che batata patente va a radio? La
0: domanda pertinente. Beh, ci pensiamo e poi rispondiamo. Dai, intanto è lunedì anche per noi, un po' difficile. Allora, lo sport nella domenica, diciamo, super sportiva e festa scudetto per l'Inter, insieme ai nerazzurri in Champions, intanto anche il Napoli che batte 3-0 il Pisa in trasferta, il derby della capitale vinto dai giallorossi per 2-0, la Roma batte 2-0 la Lazio, vincono anche il Milan e Como in trasferta, perde clamorosamente in casa la Juventus 2-0 con la Fiorentina e dice addio di fatto alla Champions League. Bianconeri da terzi in classifica diventano, sprofondano sesto posto e sono quasi fuori dalla Champions League. Insomma, ci vorrebbe un miracolo, dovrebbero perdere tutte le altre e lei vincere alla prossima, ma appare veramente complicato. In coda invece è ancora combattuta la lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese, perché le altre due, Pisa e Pisa e Verona, ecco, Pisa e Verona già sono in B praticamente, ma la Cremonese e Lecce lottano per la salvezza, hanno un punto di distanza, Lecce a 35 punti, Cremonese a 34, si deciderà per chi va in B tra queste due squadre nell'ultima giornata di campionato. E allora, cosa scrivono i quotidiani sportivi questa mattina in edicola? Beh, in gran parte si esaltano ovviamente, giustamente, la vittoria nel tennis del grande Jannik Sinner, re di Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni, la fotonotizia della Gazzetta dello Sport con Sinner che esulta, il gigante domina anche Casper Ruud e scherza col presidente chiamando il signor Mattarella, mi emoziona sempre. Poi la festa più attesa con Adriano Panatta, Adriano abbiamo riportato a casa il trofeo, ottimo successo anche di Borelli e Vavassori nel doppio. Sul Corriere dello Sport, Juve out, che crollo, sbattuta fuori dalla zona Champions, questo è il titolo del Corriere dello Sport, Lucio e Sesto fischia allo Stadium, colpo della Fiorentina che vince 2-0 il risultato, la pagnotta e la cultura della sconfitta, cioè l'editoriale Zazzaroni. Di spalla c'è la notizia che riguarda Sinner vince Roma 50 anni dopo Panatta, il titolo è Ir più, l'abbraccio con Mattarella, abbiamo riportato a casa il trofeo, 2 mesi incredibili, ora devo staccare per farmi trovare pronto per Parigi, c'è il Roland Garros alle porte. In taglio basso si scrive della vittoria nel derby della capitale di Mancini, cioè della Roma sulla Lazio, e Mancini padrone, la Roma è quarta, Lazio KO, doppietta di Gianluca, Gasperini ipoteca l'ingresso in Champions. Conte, Champions e parole d'addio, Tris, Napoli e Pisa, McTominay, Rachmani e Højlund firmano il 3-0 e la qualificazione, Antonio dice il mio futuro è già deciso, il presidente sa. Su Tutto Sport, la dolce vita, Sinner trionfa Roma 50 anni dopo Panatta e poi Jussa. Su Tutto Sport, la dolce vita, Sinner trionfa Roma 50 anni dopo Panatta e poi Juve, chi paga?

0: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai ragazzi, bisogna produrre. Ce la fai questo lunedì, la Leti?
0: Cercando di cambiare voce per farcela.
1: La vocina. Allora, il momento dell'appello, cioè voi mandate un vocale adesso e siete subito in onda. La vita da mattinieri, cosa prevede questa mattinata, di cosa vi occupate, come è andato il weekend, se volete dircelo. E dunque, con quale approccio affrontate questa nuova settimana? Vocali, esclusivamente vocali in questa parte qui, a questo numero
0: 347 490 0042.
1: Buongiorno Ale.
2: Buongiorno Max, buongiorno la Leti, sono Alessandra Frenzi di Ravenna, direttiva del caseificio. Questa settimana faccio la mattina, così approfitto della vostra dolce compagnia.
1: Dolcissima.
2: Io nel 2000, Max, ero incinta del mio primo figlio. Quindi ero a casa da lavoro e non correvo felice nei prati, però felice sui prati ci stavo.
1: Dove che prima mi sono chiesto ogni tanto, quando mettiamo delle canzoni, anzi spesso e volentieri lo facciamo, no? Dal passato, cioè mi viene di ricordarvi che dove eravate mentre ascoltavate quella canzone. Era una canzone del 2000 prima, e mi sono fatto questa domanda, ho detto, del 2000 cosa facevo? Mi ricordo, cioè, sì, che ero giovanissimo.
0: Nel 2000.
1: Due conti col pallottoliere.
0: Io credo, mi sembra di ricordare, io lavoravo in Vaticano.
1: Ero in Vaticano, in sala stampa. Non è che ti eri data vita religiosa, no? No, per sapere. Fiore, buongiorno, come stai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Allora, Fiore da Novara, quando lavoro, c'ho il manutentore. E niente, volevo solo dire questo: comprate più auto diesel inquinanti, perché il riscaldamento globale ha avuto un blackout e qua inizia a far troppo freddo. Niente auto elettriche, kiss kiss.
1: C'ho la campagna contro le auto elettriche, Fiore, capito? Va bene. Vero, le temperature sono incredibilmente rigide comunque per il periodo. Cioè, ragazzi,
0: è vero.
1: 18 di maggio, saluto chi ci scrive, ragazzi. 18 maggio, L'Aquila 5 gradi, ho ripreso la giacca invernale, animo, Angelo, ciao. Lori, buongiorno, Rovereto.
4: Ieri sono Lori da Rovereto.
0: Ciao.
4: Sono contenta, una passo perché ho fatto un fine settimana a fuoco. Non mi sono riposata un fico secco.
0: Non si è riposata un fico secco.
4: Ho aiutato in due gare di volontariato, mi sono divertita un sacco. Poi sono andata con un amico a vedere una fiera e ho trovato il grande Vettore, che non so se conoscete, è quello che fa le formichine qua in Trentino. La prima volta che lo vedo di persona, perché non si fa mai vedere di persona
1: uno che fa le formichine, capito? Io non ho capito chi, però vabbè.
0: Però io consiglio a questa cara ascoltatrice
1: articolare sillaba.
0: Articola un pochino.
1: Ma era ancora assonnata.
0: Parla un po' più lentamente.
1: Grande Lori, un saluto.
0: Un bacio.
1: Buongiorno.
0: Lori.
1: Allora andiamo a Manfredonia.
5: Buongiorno mattinieri da Pole Manfredonia, direzione Lecce. Un saluto a Torino, direzione nord. Animo.
1: Buongiorno, andiamo a Bergamo. Vai.
6: Ciao Max. Ciao Leti, sono Marino da Bergamo. Fatemi gli auguri, che oggi è il mio anniversario di matrimonio.
1: Ma quanti anni?
6: Vabbè, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno.
1: È bello questo lato, questo aspetto positivo. Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Auguri e buon anniversario di matrimonio. Allora, Marino da Bergamo, gli anni, saremmo curiosi di conoscere quanti anni di matrimonio. Martina Franca, andiamo, vai.
7: Buongiorno mattinieri. Buon inizio di settimana da Antonio, da Martina Franca.
1: Vai.
7: Animo.
8: Buongiorno mattinieri, un saluto da Pasquale, da Manfredonia e Raffaele. Saluto a Pinuccio, a Monte Sant'Angelo.
1: Ciao ragazzi.
9: Buongiorno di Kiss Kiss, sono Chiara da Ravenna. Questo weekend abbiamo festeggiato l'anniversario io e mio marito, e mi ha portato a cena fuori, anche al cinema. Il bimbo l'abbiamo lasciato ai nonni, ci siamo concessi un po' di tempo per noi, che
1: ogni tanto
9: è giusto
1: ci sta,
9: che sia anche così nella coppia. E stamattina sveglia alle 4:30 per essere al lavoro alle 6. Animo!
1: Hai capito, Chiara?
0: Sì.
1: Alle 4:30 per essere al lavoro alle 6, con largo anticipo. Uno ha la sua mezz'ora per riprendersi, però ci avrà un po' di viaggio da fare, probabilmente. Grazie per esserci. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ogni mattina dalle 5 alle 7 ci siamo noi mattinieri. Noi e voi ci raccontiamo, tra poco torniamo all'attualità, quella un po' più leggera, le notizie di secondo piano che la Liti ha selezionato per noi.
0: Certo.
1: Sei pronta? Sì.
0: Sono prontissima.
1: Non vediamo l'ora di sentirti. Ora basta.

2013, Bastille, Pompei. Pompi, come cantano loro. Buongiorno a tutti, 5.33, buon lunedì 18 di maggio, che entri la Letizia.

0: Eccola qui, arriva Conoscialance, la Viti, buongiorno.
1: Buongiorno, Conoscialance.
0: Che cos'è quello? L'effetto nonchalance quello? Scusa.
1: Ma mi fai un esempio dell'effetto nonchalance?
0: Fa finta di niente, così
1: tipo, da sostenuta, dai. Oh, e poi mi dicono, guarda quanto è antipatica che fa la sostenuta.
0: Ecco, allora, beh, momento delle notizie di secondo piano. Cioè, le sceglie la Leti, qualcuno mi chiedeva perché non le legge anche lei. Allora, a questo punto, le facciamo leggere la Leti, ragazzi. Se no,
1: proprio vabbè, quando sto male, vabbè, ci provo, vabbè, non è un problema. Vabbè, intanto ne ho provate tre, puoi iniziare tu.
0: Perfetto, inizio io. Allora, vai. I borghi italiani stanno battendo le grandi città, per anni richiestissime, Roma, Milano, Venezia, Napoli, Palermo. Adesso invece il turismo sta cambiando direzione. Nel 2026 i piccoli borghi italiani potrebbero superare i 21 milioni di visitatori. Sono oltre 5.000 i borghi in Italia sempre più visitati. Gli stranieri stanno scegliendo paesini, piazze lente, trattorie vere, silenzio e anche autenticità. I numeri sono impressionanti, le presenze turistiche nei piccoli comuni italiani sono ormai paragonabili a quelli delle grandi città d'arte, sì, messe insieme. Qui c'è un tema forte, insomma, fortissimo: il mondo corre, la gente cerca posti invece dove rallentare. Insomma, c'è un risvolto positivo che paesi che si stavano svuotando tornano a vivere, aprono tanti bed and breakfast, ristoranti, botteghe, molti giovani stanno persino tornando nei piccoli centri, ce lo auguriamo davvero.
1: Sì,
0: praticamente il futuro del turismo è niente traffico, niente clacson, il sindaco che ti saluta per nome, che bello. È vero. Oh, ciao, come stai? Tu saluti
1: Beh,
0: il sindaco
1: piccoli,
0: per nome.
1: Ma è normale.
0: Molto
1: cioè,
0: bello.
1: Magari sì, si conoscono fin da scuola, capito? Quindi è normale. Allora, devi sapere, Max, che avremo un'estate da record.
0: Lo devo sapere?
1: Sì, le previsioni per il 2026 parlano di oltre 141 milioni di arrivi turistici in Italia. Però c'è un dato interessante.
0: Qual è questo dato?
1: Se no, mi sono io con la gola. Stiamo tornando a viaggiare, quindi anche gli italiani iniziano a viaggiare dopo anni in cui il turismo interno aveva rallentato.
0: Ah, quello interno, italiani sull'Italia.
1: Sì, stiamo proprio parlando di italiani.
0: Perché il problema spesso e volentieri erano i costi, no? Cioè, a volte costa meno andare all'estero che fare vacanze in Italia, in estate in particolar modo.
1: Inoltre si allunga anche la stagione, quindi non soltanto si parte ad agosto o a luglio, ma sempre più vacanze in primavera, autunno e persino anche in inverno.
0: Ma questa è un'ottima notizia.
1: Quindi
0: vabbè,
1: più turismo durante l'anno significa meno caos concentrato nei giorni, nei mesi, quelli praticamente
0: quelli caldi di sempre,
1: certo,
0: luglio, agosto, insomma, sì, va bene, per intenderci. Vabbè, grazie, mi piace questo dato.
1: Ti piace?
0: Non so se non abbiamo più tempo, ecco, volato via. Comunque bene, 2 su 3 non è male come record. Commentate pure, sono notizie positive relative al turismo, e questa è una cosa che ci fa molto piacere, soprattutto che gli italiani scelgano di più l'Italia, che insomma, il che non è male. Ce la fa, sta ragazza sta a pezzi, la sentite, va bene. Mettiamo adesso su Radio Kiss Kiss una canzone nuova, Cattive Abitudini, Mace con Salmo e Colapesce.

0: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Kiss Kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: In mattinieri di Radio Kiss Kiss, buon inizio di settimana e animo. Dai, ce la possiamo fare a lunedì, c'è proprio il nostro hashtag, proprio ce la posso fare a lunedì, ci vuole un po' di automotivazione, no?
1: A me ce ne vuole tanta stamattina.
0: Motiviamoci perché è difficile, sempre un po' complesso, soprattutto noi tutti che ci alziamo la mattina presto. Un saluto a tutti i mattinieri veri, quelli che avviano il motore del paese, non è
1: proprio
0: vero?
1: Così, il motore del paese.
0: Mi trasformo in politico. Allora, buongiorno, per caso poi ci piace che ogni tanto, insomma, con voi, quando ci stimolate con le vostre storie, con i vostri racconti, ci spingete verso un argomento. Per esempio, abbiamo ascoltato una canzone del 2000 e di lì, scherzando, abbiamo detto: ma nel 2000 cosa facevate qui 26 anni fa? Patrizia, buongiorno. Cosa
2: Ciao
0: facevi?
2: Patrizia. Ciao, sono Patrizia da Bordighera, sto andando a Villa Celiera nel paese delle Rostelle. E niente, nel 2000 come oggi avevo un bambino di un mese e mezzo e tra due giorni festeggeremo 42 anni di matrimonio.
1: Oh, mamma mia,
2: 42. Vi saluto e saluto tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Patrizia. Intanto quel bambino avrà 26 anni, immagino. Poi, Flavia, cosa facevi nel 2000 tu? Pensaci
3: Buongiorno,
0: un attimo.
3: Mattia. Vai.
1: Ciao, Flavia.
3: Nel 2000 cosa stavo facendo? Cosa facevo nel 2000? E ho fatto fatica ad arrivarci un attimino. Alla fine del 99 mi sono separata. Nel 2000 dicevo la classica frase: mai più un uomo in tutta la mia vita, mai più, mai più. Nel 2002 è nato mio figlio, quindi vuol dire che dopo poco
0: c'è stato altro.
3: Mi ero messa insieme al mio attuale marito. Mai dire mai nella vita.
0: Sono d'accordo.
1: È vero, mai dire mai.
0: Insegnamento reale con la di Flavia, cioè, ho sentito per esempio partiti che ci hanno fatto la carriera politica, no? Politici che hanno fatto carriera dicendo mai con e dopo poi alleati con. Cioè, quindi insomma, alle volte il mai. È vero che si dice in certi casi per motivi legati a circostanze che ti hanno fatto arrabbiare altro, ma essere sempre così categorici poi rischi di essere smentito, di smentire te stesso, mettiamola così, insomma. Però va bene, ci può stare, dai. Buongiorno, storie e vite da mattinieri, ancora tra poco, primo pensiero del giorno, Michael Aleti. Quante volte l'ho detto io?
1: Ma dai!
0: Poi sta sempre qua.
1: Ma come sei cattivo?
0: Michael Aleti, dai. Tra poco, invece, con Aleti c'è l'agenda dei mattinieri e anche l'oroscopo con i segni più forti.

0: now.
1: Wise Man, la canzone di James Blunt nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: L'oroscopo dei mattinieri.
1: Buongiorno Laleti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: È il momento di scoprire quali sono i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, lunedì 18 di maggio. Il nostro podio, terza posizione per il segno
3: del Cancro. Venere vi favorirà in amori e nelle relazioni, portando emozioni positive e belle sorprese personali.
1: Bene, seconda posizione per quale segno zodiacale?
3: Per il segno del Toro. Energia concreta e fortuna nelle decisioni importanti. Oggi riuscirete finalmente a far valere ciò che desideravate davvero da molto tempo.
1: Desideravate, no?
3: Sì.
1: Sì, perfetto. Ce la fai che c'è mal di gola stamattina?
3: Tanto mal di gola.
1: Dai,
3: puoi capire
1: fare.
3: Brucia.
1: Sono i mali di stagione. Prima posizione per quale segno zodiacale?
3: Per il segno dei Gemelli. Giornata brillante per incontri, idee e occasioni improvvise. Il vostro carisma aprirà porte che sembravano chiuse.
1: Bene, allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
3: in terza posizione il segno del Cancro, in seconda posizione il segno del Toro, in prima posizione il segno dei Gemelli.
2: L'agenda dei mattinieri.
1: Come sempre, partiamo dalla data 18 maggio. Cosa ricordiamo, sì, cosa si celebra in questo giorno?
3: Iniziamo dai santi del giorno: San Giovanni I, Papa e Martire, e San Felice da Cantalice.
1: Bene, poi
3: passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei musei. In molti paesi musei aperti fino a tardi, eventi speciali e ingressi gratuiti. Un'occasione perfetta per riscoprire arte, storia e cultura.
1: Oh, bene, bello.
3: Il 18 maggio del 1921 veniva messo in commercio il cerotto.
1: Ma che bello, il cerottino,
3: sì.
1: Ce l'hai?
3: Ce l'ho, il cerotto. Tutti
1: hanno
3: ce l'hai,
1: un cerotto
3: cerotti
1: in casa, no? Tutti, credo.
3: Tutti, immagino,
1: una confezioncina,
3: sì,
1: di cerottini. Poi, vai.
3: 1990, nasceva Windows 3.0, il sistema operativo rivoluziona il mondo dei computer portando l'interfaccia grafica nelle case di milioni di persone.
1: Eh sì, perché ci fu il desktop, sì. Nacque il desktop, proprio l'interfaccia
3: all'inizio
1: grafica.
3: All'inizio era tutto un strano,
1: ancora,
3: mi ricordo.
1: Stranissimo, sì. Va bene, poi.
3: Poi, passiamo ai nati del giorno. Nel 1920 nasceva Giovanni Paolo II, uno dei pontefici più influenti e amati del Novecento.
1: Vero.
3: Avrebbe compiuto oggi 87 anni il giudice Giovanni Falcone.
1: Grande, che ha fatto la lotta alla mafia, appunto la sua vita professionale, ne ha fatto appunto, purtroppo gli è costato proprio la vita.
3: Grande uomo.
1: Grande Falcone. Poi.
3: Buon compleanno a Enrico Brignano, l'attore comico italiano, compie 60 anni.
1: E ci dà un insegnamento.
4: Sì. La tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice: senti, non tengo aia, perché alla domanda senti, ma
3: sei
4: sì, fai la tua ieri, o sfingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci, oppure te butti di sotto, devi decidere, oppure altra alternativa, non puoi scappare, fai dei suoni.
1: Seguirò questo suggerimento. Quando non sai rispondere, metti i suoni. Va bene.
3: Comunque,
1: poi,
3: quando senti, sei fregato. Auguri a Paolo Vallesi, il cantautore italiano, festeggia 62 anni. Concludiamo con la storia della musica. Nel 1994, Mariah Carey pubblica una delle sue più celebri cover, inserendola nell'album Music Box. Il singolo ottiene un enorme successo internazionale. Stiamo parlando di Without You.

0: prima, dovevi proprio rovinarla. Grazie. Vabbè, dai. Mi ha dato uno stonato dietro leggermente.
1: Ma lei sono stonata, però canto uguale. Qual è il problema?
0: No, è che disturbavi Mariah, capito? Vabbè. Va bene, che bella questa canzone. Molto. Ragazzi, era una cover, un rifacimento appunto di una canzone ancora più vecchia. Con l'interpretazione di Mariah Carey ottiene un clamoroso successo mondiale. Queste notizie, queste insomma le cose che abbiamo ricordato in questa data, appunto il 18 maggio. Restiamo ancora nell'ambito della storia della musica. Ah, beh, c'è lui. C'è Vasco Rossi, dall'87, c'è chi dice no.

0: 1987. C'è chi dice no. Pronti a ripartire nuovamente insieme ai mattinieri. Sigla. Sono le 6 in punto di questo lunedì 18 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento al nostro regista.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Ricordiamo, siamo in diretta dalla sede di Roma. I mattinieri su Kiss Kiss ogni giorno dalle 5 alle 7. La nostra missione è aggiornarvi sui fatti d'attualità. E tra poco torneremo a farlo con le agenzie. Ma poi preparatevi perché va salutata la vostra categoria di mattinieri, la categoria alla quale appartenete. Allora, messaggi vocali per dire presente da questo momento al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Scusa, ripeti un po' più lentamente.
1: 347 490 0042.
0: Dai, forza, è il momento per farsi sentire anche questa mattina. Ripartiamo dalla musica più bella, Harry Styles. Vai.

0: American Girls, la canzone di Harry Styles, prima canzone di questa seconda ora insieme. Faccio i calcoli col pallottoliere ogni tanto per uscire in questi racconti di cifre. Vai. Buongiorno a tutti e come diciamo sempre nei mattinieri,
1: animo,
0: dai, ce la possiamo fare anche in questo lunedì mattina che è sempre un po' complicato, soprattutto se venite da un fine settimana estenuante, perché c'è chi fa più nel weekend che in settimana.
1: Devi recuperare, ovvio.
0: Almeno lavoro fisico, no? Cioè devo mettere a posto le cose, c'è chi ha fatto il cambio stagione, ma adesso cosa fai? In armadio devi ripescare le cose perché le temperature sono un po' scese.
1: Io purtroppo non posso farlo perché ho messo tutto sul soppalco, quindi è molto difficile.
0: Ma poi scatta quel timore, no? Che tu dici, vabbè, per togliere tutto ci metto una giornata, ma poi se domani scatta l'estate, capito? Allora dici, vabbè, aspetto un altro giorno e quindi entra.
1: Io da poco ho fatto il cambio stagione.
0: Ne sono accorto, ho dovuto comprare anche da queste parti delle magliette a maniche lunghe per sopperire a quelle messe via, insomma. Fa freddo, cosa togli? Vabbè, perfetto. Vabbè, succede anche questo. Allora, buon lunedì 18 di maggio. Infatti l'attualità e poi sentiremo della vostra attualità. Per questo spiega un po' cosa devono fare.
1: Intanto salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, dove state andando, che tipo di lavoro fate. Entrate un po' nel dettaglio della vostra anche giornata.
0: Mattinieri perché?
1: Perché?
0: Di cosa vi occupate? Dai. Allora, ripartiamo dall'attualità, dalle agenzie. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla presidente del Consiglio Meloni si sono entrambi recati in visita per le persone ferite a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici del nosocomio di Baggiovara, per poi recarsi all'ospedale di Bologna. Sono 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne purtroppo in gravi condizioni. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che ha per primo affrontato l'aggressore, ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto l'uomo. Invece vediamo i fatti e la guerra nel Medio Oriente. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano, che ha detto l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media, Trump avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Poi ieri la presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, cioè la clausola di salvaguardia per intenderci prevista per le spese della difesa. Ha chiesto di estenderla anche, diciamo, agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la presidente del Consiglio, sarebbe difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. L'Unione Europea però per ora chiude, vedremo insomma cosa risponderà diciamo la von der Leyen a questa lettera della presidente del Consiglio italiano. Allora, trasporti a rischio quest'oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri fino alle 21 di questa sera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città. Informatevi se dovete spostarvi, però come consueto durante gli scioperi saranno attive le cosiddette fasce orarie di garanzia, sia vale a dire dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Poi tanto sport, torna un imperatore al Foro Italico. Sinner vince gli internazionali con un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica. Poi emozione con la coppa tra le mani, ha detto sono emozionato, saluto il signor Mattarella rivolgendosi al presidente della Repubblica scherzosamente. Yannick ha appellato così affettuosamente il presidente. Dunque sul centrale anche Panatta, c'è stata questa staffetta praticamente 50 anni dopo, il trofeo torna in Italia in mano a un italiano. Una domenica di trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E in questa domenica super sportiva di calcio e festa scudetto per l'Inter, insieme ai nerazzurri in Champions va anche il Napoli che batte il Pisa 3-0 in trasferta, il derby della capitale ed è la Roma a vincere 2-0 sulla Lazio, vincono anche Milan e Como in trasferta, perde clamorosamente in casa la Juventus 2-0 con la Fiorentina, bianconeri da terzi in classifica, sprofondano in sesta posizione, sono praticamente quasi fuori, non matematicamente ma pare complicatissimo che la Juve riesca ad accedere alla Champions League. In coda ancora combattuta la lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese, il Cagliari vincendo si è matematicamente salvato, vincono anche Lecce e Cremonese, però ecco, rimandano praticamente la discesa in B per una delle due all'ultima giornata, il Sassuolo, perché Lecce vince 3-2 contro il Sassuolo, mentre la Cremonese vince a Udine 1-0, quindi Lecce a 35 punti, Cremonese a 34, si deciderà tutto all'ultima giornata, chi scenderà in B e chi resterà in A, insomma tutto deciso all'ultimo, così come anche la zona Champions. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss.

0: siamo noi.
1: Ma io non sono d'accordo con questa cosa.
2: Raga, c'è sempre qualcuno che dice no. Buongiorno, buon inizio di settimana. Siete con i mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. La mattina ci ritroviamo noi tutti, noi che ci alziamo la mattina presto, che reduce da un turno di notte, e condividiamo un po', ecco, di gioia laddove possibile, per tirarci sul morale reciprocamente. E allora adesso vi chiediamo di raccontarci un po' di voi. Chi siete? Mattinieri, perché vocali a questo numero?
3: 347 490 0042.
2: Con rinnovato entusiasmo, sia chiaro.
3: Sempre.
2: Fabrizio, iniziamo da te, buongiorno.
4: Buongiorno. Vai. Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Letti, Fabrizio arriva dai Garda, come ieri, facciamo il turno di mattina.
2: Anche di domenica fatto.
4: Però ne facciamo uno in meno perché devo portarmi a fare una visita all'ospedale, quindi ci salviamo un giorno.
2: Dai, auguri per la mamma, buongiorno.
5: Nostro falegname di Parzana presente. Ciao ragazzi,
3: ciao.
5: Animo.
2: Dai che Parzana c'è, pronto, buongiorno.
6: Mattinieri, buongiorno.
2: Ciao.
6: La Leti, Max, che schissa a tutti. Giuseppe da Termoli.
2: Vai,
6: saluto.
3: Sì.
6: I dipendenti di tutte le casse edili d'Italia.
2: Bene, buongiorno.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
7: Sono Vilma da Bergamo e sono in autostrada diretta verso gli studi di Cash o Trash. E oggi si registra una bellissima puntata. Animo!
2: Il problema è che ti vedi tu, no?
3: Sì.
2: Quella delle aste,
3: le
2: cose vecchie,
3: no?
2: Insomma, cose antiquariato, più che vecchie, se tu così. Pronto?
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Pronto?
7: Sono...
2: Aspetta, prima l'ho sentito.
8: Ciao
2: vai.
8: Max, ciao la Leti, Salvatore da Treviso, operaio metalmeccanico.
3: Ciao.
8: Ragazzi, rientro dopo 20 giorni di convalescenza per un piccolissimo intervento. Riprendo a riascoltarvi di nuovo con piacere, mi siete mancati.
2: Ma grazie per esserci, buongiorno.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io sono Patrizia di Atripalda e come tutte le mattine vado a prendere un ragazzo che è distante da Atripalda che collabora con i miei figli in una pasticceria.
2: Vado a prendere tu, che bravo.
9: Per far sì che arrivi prima, perché qui siamo al Burundi, i mezzi non ci sono per quest'ora, quindi
2: fai il sacrificio per loro. Va bene, dai,
3: sì.
2: Pronto, buongiorno, chi è? Aspetta, Flavio in trasferta, giusto?
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Questa settimana trasferta, partenza da Pavia, arrivo a Frosinone.
2: Dai, forza.
10: Una settimana lontano da casa. Un abbraccio a voi, chi schissa tutti.
3: Un abbraccio.
10: Flavio,
2: dai, buongiorno Max, Gianni,
10: buongiorno
2: vai.
11: Mamma. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
11: Ieri vi avevo mandato una foto degna di cartoline d'Italia. Comunque sono Gianni da Foggia. Si raccoglie camomilla.
3: Sì, l'abbiamo vista.
11: In tutte le salse. Buona giornata a tutti.
3: Ieri ci ha inviato quella bella foto della distesa di camomilla, te la ricordi?
2: Sì, sì, molto bella. Giorgia, molto buongiorno.
12: Bella. Buongiorno Mattinieri. Sono Giorgia da Bologna.
3: Ciao Giorgia.
12: Come al solito vado a lavorare. E nel 2000 io lavoravo ancora nei locali, non avevo ancora avuto i figli perché li ho avuti nel 2003.
3: Sì.
12: Ero single.
2: Quante cose, ragazzi, è venuta fuori la cosa facevate nel 2000. Buongiorno a una guardia giurata, ci dicono.
13: Buongiorno, sono Germano da Lecce, saluto a tutti i mattinieri, a tutti i miei colleghi, sono una guardia particolare giurata. E chiamo da Lecce.
2: Forza animo. Guarda quanti. Buongiorno.
14: Buongiorno mattiniere. Buongiorno Leti. Buongiorno Max. Paolo d'Altamura, provincia di Bari. In partenza per Amsterdam, ragazzi, mi aspettano due giorni di fiera. Questa mattina ci alziamo presto, non per fare il fornaio, che sono tutti fornai, ma per altro. Un abbraccio.
2: Ciao, saluto.
3: Un abbraccio.
2: La canzone d'esordio di Tiziano Ferro, rifatta però, reinterpretata appunto allo

0: Kiss a te, che ti sei accorto ora che hai finito il caffè. Questa mattina non vuole proprio iniziare. Kiss a te, che quando vedi il sorriso dei tuoi figli, pensi che è per forza una bella giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: mattinieri. Un po' d'entusiasmo, come no? Ce la puoi fare la Leti,
1: vero?
0: No? La mattina va così praticamente, siamo a pezzi, però è bello perché la musica ci ispira. L'abbiamo fatto prima ascoltando una canzone del 2000, ci siamo chiesti, oh, 26 anni fa cosa facevamo? E devo dire che è venuto fuori un argomento che ha preso tanti ascoltatori e continuiamo in qualche modo a cavalcarlo adesso che abbiamo qualche minuto in più.
1: Sì.
0: Allora, per esempio, leggevo da una statistica che secondo vari studi e analisi culturali, gli italiani, soprattutto tra i 30 e i 50 anni e più, stanno vivendo un ritorno fortissimo agli anni 2000.
1: Sì.
0: Perché diciamo li associamo un po' tutti a un'epoca più semplice, meno stressante, anche un po' più vera, e online è pieno di discussioni di persone che rimpiangono, che ne so, gli smartphone, anzi i telefoni cellulari, quelli indistruttibili, perché prima non erano smartphone. Oppure c'è chi rimpiange, leggevo Messenger di MSN, ti ricordi le prime chat?
1: Sì.
0: Chi amava le suonerie polifoniche, anche se erano un po' brutte quelle secondo me, però vabbè, gli squilletti, mi fai uno squilletto quando sei arrivato, lo squilletto andava, ora ci sono i WhatsApp.
1: Sì.
0: Oppure le compilation, quelle ti masterizzo una compilation, no?
1: Sì.
0: Te ricordi?
1: Me le ricordo.
0: Le domeniche senza social non c'erano, le foto sfocate ma anche un po' più autentiche, no? Possiamo dirlo, le foto sfocate erano proprio normalità. Le foto vecchie, dici, mamma mia,
1: sì,
0: come facevamo le foto prima? Però vabbè, siamo nostalgici degli anni passati o nostalgici di quando avevamo, diciamo, 20 anni in meno? E allora, ci dite un po' qual è la cosa che ricordate del 2000, 2010, di 20 anni fa che vi appartiene, insomma, o magari la cosa che vi sembrava all'epoca futuristica e che oggi ci fa ridere.
1: Sai, tu prima hai parlato di MSN, sono arrivati due messaggi, uno da Federica da Torino: passavo i pomeriggi su MSN Messenger a mettere frasi malinconiche come stato, e un altro Matteo da Catania: le serate iniziavano scegliendo il nickname giusto su MSN.
0: È vero.
1: Ti ricordi?
0: Io ricordo anche un'altra chat, Mirk si chiamava, IRC, mi ricordo.
1: Io mi ricordo, auguri.
0: Poi ce ne sono state tante. Quindi vi chiediamo, dai, la musica ci riporta indietro nel tempo, quando vi mettiamo una canzone del 2000-2005, questo Kiss Kiss, cosa vi solletica per la testa, cosa vi sollecita anche come ricordo? È bello perché vedi, guarda quanti messaggi. Nel 2000 scaricai una canzone con i Mule, ci mise 3 giorni, quando finì era Malgioglio, invece avevo chiesto di scaricare Linkin Park. È vero, avevi le sorprese. Davide da Bologna, grazie. Malgioglio al posto di Linkin Park, rock anche lui, no? Voglio dire, dai. Un altro messaggio: nel 2000 mandavo gli squilli strategici. Uno squillo voleva dire sono arrivato, due squilli esci, 3 squilli i tuoi non devono sapere niente. Davide, no, Angelo, questo è Angelo, ciao.
1: Senti, Marta da Venezia: per una foto venuta bene bisognava aspettare una settimana dopo lo sviluppo del rullino.
0: Ah, tanto bene, ragazzi, adesso facciamo il noi che torniamo addirittura ai rullini, dai. Vabbè, dai, piccoli ricordi che vi vengono in mente, magari con piacere. 20 anni fa, tornate indietro di 20 anni, dai, così. Inizio 2000, mettiamola così, dai, vi leggiamo e ascoltiamo tra poco, Le Mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: questa canzone con i ricordi, i nostri. Intanto su Radio Kiss Kiss Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets. Buongiorno dai mattinieri e animo. Dai, che ce la possiamo fare anche questo lunedì.
1: Sì.
0: Ascoltando una canzone del 2000 ci siamo chiesti, oh, ragazzi, 26 anni fa cosa facevamo? E quindi giocandoci un po', avete acceso un po' di ricordi con i vostri messaggi e cavalchiamo ancora l'argomento, no? Anche perché diciamo gli anni 2000 e anche gli anni 90 sono tornati tanto anche nelle abitudini dei ragazzi, no? È tornato il vinile, i giovani d'oggi apprezzano molto la musica di quegli anni là, di quelle decadi, e ci state raccontando un po' di cose. Buongiorno Fabio.
2: Max, buongiorno Leti, sono Fabio.
1: Ciao.
2: Io, se mi guardassi indietro nel tempo, la cosa che mi sembrava futuristica negli anni 2000, che adesso rimpiango di non aver più perché sono ovviamente un po' cresciuto, è il Tamagotchi. Mamma mia, che ricordi.
0: L'hanno rifatto, però quello era la cosa, il movimento rosso.
1: Ma quello
0: piccolino
1: era proprio una cosa, proprio, che c'erano tipo 4 pixel praticamente.
0: Era difficilissimo da vedere. Io
1: ma era proprio una cosa.
3: Marco di Mantova.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
3: Allora, correva l'anno 1999.
1: Sì.
3: E una sera ho detto a mio papà che avrei dormito nella nuova casa con la fidanzata, e dopo un quarto d'ora sono tornato a casa e non c'era già più il mio letto.
0: Ha fatto su.
3: Ciao, chissà a tutti.
1: Cosa che ha fatto? Ho smantellato tutto.
0: Ha fatto lo studio, ha detto vattene figlio mio, eppure ora che te ne vai, vai, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Io con 2000 ricordo benissimo il famoso Millennium Bug. Il passaggio dal 1999 al 2000, che ci avevano terrorizzati,
0: ecco,
4: tutti quanti,
1: sì,
4: che saremmo tornati tipo all'anno zero, qualcosa del genere. Poi a mezzanotte non è successo più nulla, ma mi ricordo questa attesa.
0: Come
4: proprio
0: no? La ricordo anch'io, sai,
4: spasmodica.
1: Sì, c'era questa paura.
4: Buona giornata.
0: Il Millennium Bug, dai. Poi il motorino anche, vedi, ricordo.
5: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Letti, negli anni 2000 quello che mi rimaneva impresso erano i motorini, che tutti andavamo a girare il motorino. Il ciao, il bravo, il sì.
0: Come no?
5: Se non eravamo con la testa bassa guardando questi cavolo di smartphone.
0: È vero,
5: Altri tempi.
0: Ciao, oh, ragazzi, a proposito,
1: io mi ricordo
0: il California,
1: c'era il booster, aspetta, c'era il booster, ma mi sbaglio, c'era anche lo scarabeo.
0: Sì, non lo so, quello è dopo,
1: che andava di moda.
0: Secondo me è arrivato dopo lo scarabeo.
1: Dici?
0: No, però mi ricordo, a proposito della scena che mi ha fatto immaginare adesso il nostro ascoltatore amico della Sardegna, ha parlato, noi eravamo tutti con la testa detto sugli smartphone, no? E c'è una scena di Terminator 2 o 3, mi pare, dove dagli anni 80 arrivano all'improvviso al 2000 e si chiedono queste persone che arrivano agli anni 80 viaggiando nel tempo per una scena di Terminator, cioè, ma che fanno tutte queste persone con la testa chinata? No, è quello, è un telefono, si chiama smartphone, vedo. Sono tutti con la testa chinata. Insomma, mi ricordava sta scena, che se ci guardassimo noi stessi di anni fa, se guardassimo noi di oggi, ci faremo probabilmente la stessa domanda, perché stiamo tutti con la testa chinata su un aggeggio. Vai.
1: 1993.
0: Che cosa?
1: Ha iniziato lo scarabeo, infatti poi è diventato un best seller. Fine produzione 2020, quindi non c'è neanche in produzione.
0: Vabbè, la Leti era legata a quello lì. Però ci sono motorini più storici, devo dire, vabbè. Nulla togliendo a quello che piace a te. Va bene, mettiamo una canzone nuova adesso nei mattinieri di Kiss Kiss. Elisa con Amore è...

0: faccio scattare una foto.
1: Si intitola Amore, la sua canzone nuova, nostro New Kiss, sì. Nel mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno da Max Poli
2: e la Lisi.
1: Ricordate ogni giorno su Radio Kiss Kiss dalle 5 alle 7 la missione che ci riguarda, insomma, informarvi, darvi tutte le notizie dell'attualità e poi sentire anche un po' della vostra attualità.
2: Certo.
1: Chiacchierando con voi è venuto fuori l'argomento ricordi legati a 20 anni fa, al 2000, e un po' lo stiamo cavalcando. Poi c'è il finale dedicato ai messaggi, ce la posso fare, però devo dire un sacco di storie ci state raccontando riguardo quello che ricordate di circa 20 anni fa. Non volevo tagliare chiaramente fuori i ventenni che sono all'ascolto,
2: certo.
1: O anche più giovani, dai ventenni in giù, perché dicevo vabbè, e noi che facevamo? Vabbè, uno può tornare indietro di qualche anno in
2: sì.
1: meno, diciamo così, i ricordi che vi fanno sorridere quando vi vengono in mente le cose belle che facevate in famiglia, tra amici, e devo dire in tanti ci ricordano anche il potere economico diverso, no?
2: È vero, c'era la lira.
3: Buongiorno mattinieri, con 50.000 lire eri il re del mondo.
1: Vabbè, adesso.
2: Ma con un milione è vero, cioè avevi un milione in banca.
1: Vabbè, parlava di 50.000 lire.
2: Sì, cioè. Però io sto parlando di un milione di lire.
1: Di vecchie lire.
2: I giovani, sì. Vecchie lire. Quando c'avevi un milione in banca sembrava
1: però,
2: chissà che cacchio avevi.
1: E anche una percezione di quando eravamo molto più giovani e quindi ci si accontentava veramente anche di molto meno. Cioè se ti ricordi.
2: Ma costava anche tutto meno, c'era meno. Sì, effettivamente.
1: Per carità. Però dai, ricordi, portatevi indietro in 15, indietro di 15-20 anni, insomma, le cose belle che vi fanno sorridere di un ventennio fa, raccontatele tra poco con un vocale al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Vi leggiamo tra poco e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
4: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss,
4: una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss, kiss. Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Kiss Kiss.

0: pizzetta. Quando andavo a scuola, 1000 lire la pizzetta. Poi ci mettevo su la maionese.
1: No, ma 1000 lire pizza bianca. Cioè, ad esempio, la pizza bianca 1000 lire era tanta. Io ne prendevo 500 lire.
0: Saluto Cristian da Catania che ci scrive, insomma. Però io ricordo che i miei amici ci mettevano la maionese sulla margherita. Mamma mia. Cioè,
1: no, ma qua si parla di. Almeno a Roma si parla proprio di pizza bianca. Che passavi a prenderla buona.
0: Buongiorno, siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. C'è, niente, ogni tanto capita, no, la puntata, sì. Noi che non siamo tornati tanto indietro negli anni, ma vi abbiamo chiesto di andare dietro di 10-20 anni, quello che vi è più comodo, dipende anche dall'età. Siamo partiti, pensate, ascoltando una canzone del 2000, da lì, oh, ma quante cose facevamo nel 2000? Ce ne avete raccontate diverse. Marta,
2: ciao Leti, ciao Max. 26 anni fa ero, vabbè, era già un decennio del mio matrimonio, ma era un periodo propositivo sia per la famiglia che per il lavoro. Avrei voluto cose diverse per il lavoro, avrei voluto altre cose sicuramente per la famiglia. 26 anni dopo sono ancora qua che spingo, ma non ce la faccio più a spingere perché l'età avanza. E quindi niente, però spero che questa domanda venga fatta tra altri 26 anni, magari di essere ancora qua a raccontare.
0: Ma certo, ce l'auguriamo anche noi di essere ancora qui a parlarvi tra 26 anni.
3: Buongiorno, buongiorno Mattinieri, Alfonso da Napoli. Il più bel ricordo del 2002 precisamente è la mia separazione. Ho ritrovato la libertà persa.

0: Quando ero ragazzo, il panino con la mortadella costava 500 euro, scrive un ascoltatore.
1: Vedi, c'è anche un altro.
0: Gennaro, vai.
1: No, Gennaro, 500 lire.
0: 500 lire, cavolo.
1: Però rosetta con la mortadella.
0: Ragazzi, cioè, quanto, cioè, le cose buone che mangiavate per andare a scuola, la pizzetta, quanto costava e che anno era? Voglio salutare anche Adriano da Civitavecchia che ci ricorda.
2: Io mi ricordo quando c'avevo il ciao. E montavi in due.
0: Sì.
2: Quando facevi la salita, uno pedalava e quell'altro spingeva.
1: È vero.
2: Ovviamente ogni volta che quello dietro spingeva ci abbatte infradito e se ne andavano di fianco.
0: È vero.
2: E rimaneva pure quei piedi nudi sull'asfalto che scottava.
0: Ferma.
2: E io invece avevo preso lo slancio per andare in salita. Ho detto arrivo su e mi fermo. Io gli dicevo all'amico mio quando toccava andare al mare.
0: Che bei ricordi.
1: Sì, che bei ricordi. Andrea dice: altro che 1000 lire. Io prendevo la pizza, quella lunga pizza enorme, la pagava 500 lire ed era spettacolare. Ce la portava un signore con un bustone di carta enorme. Adesso sarebbe impossibile per le nuove leggi. Effettivamente, prima non c'era tutta quella cosa. Quindi,
0: certo. Adesso sicurezza sugli alimenti, ma anche giusto, se vogliamo,
1: sì,
0: i tempi cambiano.
1: Sì.
0: Però.
1: Diciamo, però siamo cresciuti così,
0: ma infatti guarda come sei cresciuto male. Dice: ragazzi, vi ricordate la Polaroid? Sembrava qualcosa di pazzesco. Buongiorno, chi scherzi, Giuseppe da Catania.
1: Sì.
0: Mi pare sia tornata poi un po' la Polaroid, no? C'è le foto istantanee,
1: ma perché le cartoline
0: stampate subito. Le cartoline mi mancano tanto, ancora si trovano però da qualche parte.
1: Le cartoline che si inviavano per l'estate, bellissima questa cosa.
0: Rosanna, buongiorno, che
3: buongiorno,
0: dici?
3: Buongiorno Radio Kiss. Io dagli anni 2000 mi ricordo i messaggi scritti con più abbreviazioni possibili, essendo che non c'erano i messaggi limitati come dopo è successo e come adesso c'è WhatsApp.
0: Certo, c'era 160 caratteri, no, mi pare, gli SMS, quelli là, i primi proprio, mi ricordo che dovevi riassumere tutto in pochi secondi, effettivamente. Buongiorno, chi c'è? Aspetta, sentiamo i viaggi, tanto dei viaggi.
4: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Leti, io negli anni 2000-99-2000 ero ancora a vivere in Danimarca, a Copenaghen.
1: Che bello.
4: E il Capodanno del 2000, il passaggio del millennio, l'ho fatta a Barcellona.
1: Mamma, vedi?
0: Susi invece si ricorda delle casse.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
5: Il mio ricordo invece nostalgico è delle cassette, di quelle cassettine bianche trasparenti.
0: Come no, mamma mia ragazzi, che bei ricordi che ci avete speso. Vabbè dai, tra l'altro le cassettine dovevi riavvolgerle con la pena, con la matita, no?
1: Sì, quando si usciva fuori quella specie di fil, che caccarola era, sì.
0: Sì, vabbè, il nastro.
1: Sì.
0: Le musicassette che...
1: E con la matita poi, perché la matita era quella praticamente ottagonale.
0: O la pena.
1: Ma la pena girava male.
0: Va bene, allora tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, grazie alla regia.
1: Andrea Cimmino.
0: Ritorniamo in onda con i mattinieri domani, come sempre, tra le 5 e le 7. Vi lasciamo con Adamski Killer. Dai mattinieri, Max Poli e la Liti. Ottima settimana e Kiss Kiss.

0: canzone di Adamski intitolata Killer su Radio Kiss Kiss nel 1990, ha chiuso i mattinieri.
1: Sta per partire il Pippo Velo Show, sono le 6:56, tra pochissimo arriva Alessandra Prea per tutte le news.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Modena resta sotto shock dopo l'auto lanciata sulla folla in centro città. In stato di fermo Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Restano critiche, anche se in lieve miglioramento, le condizioni della donna di 55 anni ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno visitato le strutture sanitarie di Modena e Bologna, dove sono ricoverati alcuni dei feriti più gravi. Intanto sul fronte delle indagini il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha evidenziato come sia in corso l'attività giudiziaria, sottolineando tuttavia la presenza di una componente psichiatrica storicamente evidente nel profilo del responsabile. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato seguito in passato dai servizi di salute mentale per disturbi psichici. Riprenderanno oggi le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team arrivato ieri per la preparazione tecnica della missione è composto da soccorritori finlandesi. Sono intanto rientrati ieri sera in Italia i 20 connazionali che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 subacquei dispersi. Medio Oriente, per l'Iran il tempo stringe, lo ha scritto Donald Trump su Truth dopo aver parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Dopo il colloquio il presidente americano ha riunito il gabinetto di sicurezza. Domani si riunirà con il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere delle opzioni per azioni militari contro l'Iran. Lunedì di disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici per lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dal sindacato di base USB. Per le ferrovie l'agitazione è iniziata ieri sera alle 21, possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto locale saranno assicurati servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Siamo allo sport, iniziamo dal tennis. Jannik Sinner ha vinto gli internazionali d'Italia 2026. Il tennista azzurro ha battuto il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4-6-4. 50 anni esatti dopo l'ultimo trionfo azzurro firmato Adriano Panatta nel 1976, un italiano torna così sul trono del torneo della capitale. Calcio, va alla Roma all'ultimo derby stagionale della capitale. I giallorossi hanno battuto la Lazio 2-0 e si portano al terzo posto a quota 70 insieme al Milan che ha vinto a Genoa 2-1. Con il Napoli già matematicamente in Champions dopo la vittoria a Pisa per 3-0, servirà l'ultima giornata per definire la griglia delle partecipanti. In corsa c'è anche il Como che ha battuto il Parma 1-0, si complica il cammino della Juventus dopo il tonfo casalingo con la Fiorentina che ha espugnato 2-0 lo Stadium. E serviranno gli ultimi 90 minuti anche per la lotta a salvezza. Lecce e Cremonese restano staccate di un solo punto. E a Milano i festeggiamenti dell'Inter per celebrare la vittoria del 21esimo scudetto e della 10ª Coppa Italia. Dopo l'1-1 con il Verona e la premiazione a San Siro, sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.

0: autobus sgangherato, vuoi mettere?
1: Cioè, parliamo di lavoro e sì, in realtà
0: stavamo litigando già.
1: Stavamo già litigando.
0: Perché Adriana dice: no, ma tu devi fare il lavoro che ti piace anche se guadagni 10 volte
1: poco.
0: Meno. Ma quando
1: però
0: ma...
1: torni a casa rilassato, sei tranquillo, non hai dei colleghi che ti rompono le scatole.
0: Ma non dire sciocchezze.
1: Oggi parleremo di questo.
0: Ma
1: va bene?
0: Sono d'accordo. Fai il lavoro che ti fa guadagnare.

0: No, sì, perché dobbiamo spiegare agli amici che stanno seguendo Radio Kiss Kiss, Adriana, che tu che guadagni tra i 15 e i 40 mila euro al mese, hai scelto la passione, sì, hai scelto la passione, quindi fai questo lavoro per passione e non per soldi.
1: No, no, infatti no, ci mancherebbe.
0: Io invece lavoro per fatturato.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Sì, sì,
1: ah, meno male, però l'ha detto.
0: Ho scelto questo lavoro perché è il lavoro che mi fa guadagnare di più.
1: È vero, è vero.
0: Potevo scegliere tra altri.
1: Qui non me la sento di contraddirti.
0: Non te la senti di contraddirti.
1: Assolutamente.
0: E quindi per me è meglio fare il lavoro che non ti piace ma che ti fa guadagnare di più che il lavoro che ti piace tutta la vita, fare il sognatore ma guadagnare solo tra i 15 e i 40 mila euro come accade
1: quindi
0: a te.
1: Quindi stai dicendo, se guadagnate bene va bene anche sopportare dei colleghi che ti fanno venire l'ansia,
0: esattamente.
1: Un lavoro che non ti piace, passi la vita a guardare l'orologio, perché poi quando fai un lavoro che non ti piace sei sempre lì a guardare l'orologio. Okay. Ok, allora diciamo
0: tu
1: che
0: tu invece, se non guadagni bene, però fai il lavoro che hai con più grande
1: passione.
0: Anche
1: se guadagni pochissimo, ma fai il lavoro della tua vita, il lavoro dei tuoi sogni, prima o poi il karma ti premierà.
0: Il karma ti premierà.
1: Ti premierà.
0: E devi stare sempre molto karma, Adriana, mi raccomando. Allora, 347-490-0042, stamattina ci siamo svegliati così. Con quale team state? Col team di Adriana che
1: Team passione.
0: Quello è il team di Adriana. Poi fregatene, guadagni 1000 o 10.000 non è importante, l'importante è fare il lavoro che ti piace. Oppure il team Pippo Pelo, se il team Pelo
1: è il team fatturato, diciamo.
0: Team fatturato
1: Pippo.
0: È il mio, sì, assolutamente sì. Team fatturato, lavori per guadagnare, quindi puoi anche non farti piacere il tuo lavoro, non ti piace, però sai che guadagni tantissimi soldi e quindi va bene così.
1: Diamo un'occhiata alle statistiche, ben 8 italiani su 10, quindi l'80% si dichiara soddisfatto del proprio lavoro. Quindi ci siamo dentro con tutte le scarpe, per noi lavoro è identità e passione. Però di questo 80% felice, solo il 39% è soddisfatto di quanto guadagna. Per cui voi siete soddisfatti di quello che guadagnate e vi piace contemporaneamente anche il vostro lavoro?
0: Vi piace? Sì o no? Siete soddisfatti? Avete questa... Abbiamo già dei messaggi che stanno arrivando al 347-490-0042 anche per salutarci, no? Che abbiamo aperto il programma, vediamo...
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Cristian d'Arezzo.
0: Ciao Cristian.
2: Penso che sia il sogno di tutti fare il lavoro che a uno piace. Io non mi posso lamentare sinceramente, perché il mio piace molto.
0: Ah, vedi?
2: Però la vita di oggi non lo permette di fare un lavoro che ti piace e guadagnare molto meno.
1: È vero, anche questo
0: vedi.
1: È vero.
0: Cioè di scegliere il lavoro che ti fa stare, diciamo, bene, quindi la passione, però guadagnare pochi soldi.
3: Ciao, buongiorno. L'argomento mi tocca vicino. Ah, intanto sono carina. Sì, io quest'anno sto guadagnando la metà di quanto guadagnavo l'anno scorso.
1: La metà?
3: Ma
1: okay.
3: Sono felice.
0: Vedi? Lei ha team passione tutta la vita.
1: Sì, ha scelto
0: Adriana
1: di essere felice.
0: Adriana guadagna il quadruplo di quello che guadagnava l'anno scorso, ma è felice comunque.
1: Sì, sì.
0: Beh, perché ha scelto questo lavoro che le piace.
1: Per passione.
0: Per passione,
1: solo ed esclusivamente per passione. Va bene, dai. Vi sentiamo volentieri sia attraverso le note vocali, sia attraverso WhatsApp di testo e poi, come al solito, al telefono. Intanto andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: 5 giorni che ti

0: giunto la passione anche il sabato e la domenica, che fa classifiche, costa sempre in radio, sempre per passione,
1: solo per passione,
0: per guadagnare, dico, quattro spicci, diciamo.
1: Michele Zarrillo su Kiss Kiss con Cinque giorni.
0: Mamma mia che bella.
2: Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Zarrillo con 5 giorni, ragazzi. Gli ascoltatori avranno cantato, Adriana, eh? E a proposito di cantare, ricordiamo che io sono reduce dalla finale dei Amici. Volevo fare gli applausi a Lorenzo che
1: ha vinto.
0: È bravissimo,
1: sì,
0: ha vinto. L'avevo seguito già in X Factor e poi anche ad Amici. Ha fatto, diciamo, la sua bella gara ed è arrivato al primo posto quest'anno.
1: E si è conclusa una nuova stagione di Amici, che ha visto comunque anche le radio protagoniste.
0: Con il premio
1: radio
0: della radio.
1: Col premio della radio.
0: E invece è andato a...
1: chi è andato? Perché io non l'ho visto.
0: All'altra protagonista femminile. Adesso, ragazzi, c'ho un lapsus. Dormito 5 minuti, vorrei un aiuto.
1: Adesso ce lo dicono tempestivamente. Io ero già
0: all'altra finalista. Giuro che c'ho
1: un lapsus. Anna Chiara, se ce lo fai sapere, così non ci blocchiamo su questa cosa. Va bene.
0: Vabbè, comunque...
1: Angie ti ha giudicata il premio delle radio.
0: Grazie mille.
1: Poiché l'orario non è compatibile con la nostra sveglia al mattino, quasi sempre la finale di Amici, a meno che non ci si va lì, come nel tuo caso, e sei andato lì a rappresentare Radio Kiss Kiss, per noi altri qui è impossibile vederlo.
0: Sì, domenica notte, a quell'ora, insomma, finisce molto tardi, però va bene così. Insomma, salutiamo Maria De Filippi, ringraziamola per averci invitato. Un saluto e un abbraccio a tutti quelli che hanno visto la finale di Amici ieri. Sentiamo gli ascoltatori, prego.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Fatturato tutta la vita, fatturato e soldi, perché senza di quello nessun lavoro è bello, parliamoci chiaro. Ciao.
1: Quindi,
2: ragazzi, schizzi.
1: Ok. Quindi anche il lavoro più bello, se non guadagni, diventa brutto.
3: Buongiorno,
1: mi sembra anche
3: Pippo,
1: logico.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Allora, ragazzi, io sono Tim Pippo tutta la vita, perché anche alla famiglia in generale interessa il team fatturato. No, ragazzi, i soldi non sono tutto, ma ci vogliono per vivere bene.
1: Non sono
0: allora,
1: tutto, ma
0: ragazzi,
1: sono tanto, eh.
0: Adriana ha seguito la passione, questa passione l'ha portata a diventare milionaria, ma diciamo, a volte la passione la si sceglie anche quando non ti porta a diventare milionario, ma magari ti fa guadagnare meno, come l'ascoltatrice che abbiamo sentito prima,
1: però,
0: no?
1: Ha detto
0: io da un anno guadagno la metà, ma sono molto più felice.
1: A favore appunto di una vita più rilassata,
0: ecco,
1: e meno stressante,
0: certo,
1: no?
0: Certo, perché se fai il lavoro che ti piace lo fai mille volte meglio. Vai.
4: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno
4: Cesare. Io faccio parte alla categoria che guadagno poco e sono insoddisfatto del mio lavoro.
0: Vedi? Lui proprio l'ha messa male proprio. Lui è team, non so come chiamarlo, noi diciamo fatturato, vabbè, guadagni bene.
1: Non ti piace quello che fai, ma non ti piace neanche ovviamente quello che guadagni.
5: Tutto la tua team passione per i soldi.
0: Team passione per i soldi, questa è un'altra sfaccettatura. Lui ha una passione per i soldi, quindi qualsiasi lavoro lo faccia, che lo faccia guadagnare bene, lui è felice, hai capito?
1: Vale, certo, anche però bisogna dire che c'è una soglia, no? Da cui si parte per accettare anche un lavoro che non ci piace o per fare un lavoro che ci piace.
0: Se
1: è troppo sottopagato, è ovvio che con tutto il bene che vuoi al tuo lavoro, con tutta la passione che ci metti quando lo fai, comunque non puoi accettare un compenso davvero minimo, quindi c'è da aggiungere anche questo.
0: Quindi la domanda è molto facile: preferite guadagnare 5.000 euro al mese, per esempio, facendo un lavoro proprio che non vi piace, tipo catalogare bulloni arrugginiti? Adriana lì lo faceva questo lavoro prima.
1: Sì, era il mio primo lavoro.
0: In uno scantinato buio,
1: sì?
0: Con buio pesto e senza aria, con
1: Mamma
0: un capo mia. Insopportabile.
1: Però siamo
0: un capo,
1: proprio ad un eccesso.
0: Oppure preferite guadagnare 1.000 euro al mese, ma essere delle persone felici e lavorare nel giardino dell'Eden?
1: Però dai,
0: per esempio, no?
1: Queste due situazioni messe a confronto, tu che sceglieresti? Bulloni arrugginiti nello scantinato buio? Poi non vedi la luce, ti viene la depressione e poi ti devi curare comunque la depressione.
0: Per far capire bene all'ascoltatore, tu gli devi dire: guarda, preferisci guadagnare 5.000 euro e fare un lavoro proprio che ti stressa, col titolare che ti sta sempre addosso, eccetera, eccetera. Oppure 1.000 euro con, che ne so, la gioia e la passione di fare come in sottofondo la musica Chon Chon. Punto 347 490 0042.
1: I soldi non contano, Pippo.
0: Peppino, che ha scelto la passione, lavora lì a Kiss Kiss TV, la mattina viene al lavoro e viaggia su queste note.
1: Vedi?
0: Alza la musica.
1: Chanson.
0: Che bello.
1: Ah, però nessuno ti scoccia.
0: Mamma, quanto mi sono rilassato, Adriana. Allora, l'estate è alle porte e cresce la mia voglia di partire.
1: Io prenoto ora con Costa.
0: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino al 31 giorni prima di partire.
1: In più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono. Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio

0: Cassa Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.
7: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
5: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

dopo la semifinale interrotta, un po' come il famoso coito, Adriana, di Sinner, è arrivato in finale con il norvegese Rudd e ieri ci ha regalato una grande soddisfazione, che arriva all'Italia dopo 5

0: 50 anni.
1: C'è voluto mezzo secolo dopo l'ultima vittoria, che risale al 1976, di Adriano Panatta, e finalmente un italiano giovane come Sinner è sul tetto del mondo.
0: Ale, bravo Yannick,
1: ha riscritto
0: bravissimo.
1: Una nuova storia.
0: Sembra che in questo momento non ce ne sia per nessuno, anche perché il suo filo da torcere, che si chiama Alcaraz, è ancora, diciamo, ai box, è fermo. E complimenti anche, diciamo, a Lecce e Cremonese, che se la stanno giocando fino all'ultimo la promozione in Serie A, la permanenza, volevo dire, in Serie A, perché le ultime due sono già retrocesse da un paio di settimane, Pisa e Verona. Manca la matematica certezza per una delle due squadre. Lecce o Cremonese scenderanno in Serie
1: B. Che cosa brutta, immagino il sentiment anche degli stessi calciatori e poi dopo, diciamo, dei tifosi, retrocedere.
0: Faccio al volo i complimenti alla mia Salernitana, che è la squadra della mia città, che ieri nei playoff di andata ha battuto per 2-0 il Ravenna. Adesso mercoledì la partita di ritorno. Ma detto questo, andiamo a Lecce. Appunto, parlavamo di Lecce come città che al momento è salva. Se finisse oggi il campionato sarebbe salva, però c'è l'ultima partita, devono giocare. È vero, Sandro? Buongiorno.
2: Ciao, Sandro. È vero. Forza Como, tutti quanti a tifare Como la prossima settimana.
0: Perché il Como giocherà a Cremona contro la Cremonese e ovviamente tutti i leccesi tiferanno per
1: perché
0: il Como.
1: Perché se mai dovesse vincere il Como...
0: Se vince... Allora, intanto il Lecce deve vincere, perché se vince già resta... È vero? Voi giocate contro il Genoa, che non ha niente
2: noi
0: più da fare.
2: Noi giochiamo contro il Genoa, se vince il Como, a prescindere da quello che farà il Lecce, rimane in Serie A. Se esserci un altro risultato, non so se giocano a Cremona o giocano...
0: Giocano a Cremona, Cremona.
2: Giocano a Cremona. Speriamo, ripeto, che Fabregas abbia
0: Fabregas
2: fame.
0: Faccia il suo lavoro, ma ce l'ha la fame, perché deve ancora andare, c'è ancora una possibilità di arrivare in Champions.
1: Bene, volete. Quindi tu segui attivamente la squadra, vero Sandro?
2: Sì, ieri sera abbiamo rischiato
0: l'impatto. Ci credo. 3-2 ha vinto il Lecce ieri sera, vero?
2: Con finalmente un gol di Sturic, che ha fatto un gol da attaccante finalmente. E non da zombie in campo.
0: Ma tu non ci hai chiamato per parlare di calcio, ma ti sentiamo per parlare del team fatturato. Anche tu sei
2: ovviamente.
0: Il lavoro che non mi piace, ma guadagno bene. Se volessi fare quello che mi piace, guadagnerei 3 lire, giusto?
2: Giusto,
1: 3 euro, esatto. Per essere giusto, un attimo più moderni, più contemporanei.
0: Sì.
1: Senti Sandro, tu che lavoro fai? Te lo possiamo chiedere?
2: Sì, io sono un dirigente.
1: Non ti piace quello che fai? Qual è la noia più grande di questo lavoro?
2: No, anche, diciamo, il lavoro sommato
1: ti piace?
2: Poi, mi piace, anche perché mi aiuta ad avere uno stile di vita decente. Io personalmente sono di quelli che ho cambiato lavoro molto spesso nella vita, non sono stato mai più di 3 anni da nessuna parte.
1: Ma per raggiungere un buon equilibrio economico, oppure perché non ti piaceva semplicemente quello che facevi?
2: Per entrambe
1: diciamo le cose.
2: Che quando non sono riuscito a cambiare da dentro per far diventare qualcosa che mi piaceva, ho cercato altro, sempre crescendo, diciamo, economicamente.
1: Quindi adesso il lavoro che fai ti piaciucchia, ma non più di tanto, sei disposto comunque a cambiare a favore di uno stipendio ancora più alto. È dirigente.
0: Sei dirigente, ok, perfetto.
1: Quindi guadagni bene?
2: Sì, non mi posso lamentare.
0: Non ti puoi lamentare. Qual era la tua passione? Cosa ti sarebbe piaciuto fare da piccolo?
2: Io volevo fare l'agricoltore.
0: Quindi se ti offrissero oggi di fare l'agricoltore con la metà dello stipendio che guadagni adesso, non accetteresti?
2: No, la metà no, parità di stipendio sì.
0: No, parità di stipendio no,
1: fagiolini
0: raccogliere fagiolini per la metà dello stipendio. È lì che si vede se sei team passione.
2: No,
1: non è team passione, team fatturato.
2: Io ti coltivo già i pomodori.
1: Io ti faccio coltivare pomodori e fagiolini, qualche piantina di basilico, te la metto.
0: Ma tu non ci hai pensato di prima di coltivare?
1: Pippo, sì.
0: Poteva essere.
1: Nell'altra vita il mio piano B sarà coltivare. No, basilico.
0: Ma visto che sei team passione, perché non hai seguito quella passione?
2: No, è un piacere vederla in TV.
0: Pensa
2: tipo.
0: Adriana,
1: grazie
0: però
1: Sandro.
0: Scusami Adriana, con una sporta di pomodori sulla spalla, così tipo. Appoggiata con la camicia
2: e
0: come ce l'ha oggi.
2: D'aglio.
0: Sì, con la camicia come ce l'ha oggi nei campi, non sarebbe stata un'immagine bucolica meravigliosa con la zappa tra le mani, come sui
1: bello.
0: Come
1: con anche
0: i libri delle scuole elementari, è presente la donna, diciamo, bella formosa che stava lì a
1: scuola elementare, non proprio, sì, forse la scuola elementare alternativa. Quella di un certo tipo di film.
0: Intenta ad arare, Adriana. Sì.
1: Vabbè, Sandro, noi ti ringraziamo, resta sempre con noi, va bene? Perché più siete, più guadagniamo, è ovvio, no?
2: Io sono con voi dal 94.
0: Oh, benissimo.
2: Ai tempi di Candy Candy.
0: Ma sei un grande, stai bene. Sempre con noi. Vabbè, sta fedeltà, sapessi che mi fa emozionare,
1: è vero,
0: veramente.
1: È vero, è vero.
0: Bello, Sandro, grazie mille.
2: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Un ciao, chi schissa te, ciao
0: e
1: Sandro.
0: Chi schissa te, 347 490 0042.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Adriana, hai ragione Pippo. Ma se tu non faresti questo lavoro che guadagnerai benissimo, non potresti fare la vita che fai. Diciamoci la verità. È così.
0: Allora
3: è
0: Adriana
3: così.
0: Fa una vita da una babba.
3: È così.
0: Da una babba, cioè da una babba.
3: È
0: una
3: così.
0: È così, esattamente. E se non facesse questo lavoro, non potrebbe avere un autista che l'accompagna.
3: È così.
0: Una personal shopper che la porta in giro a comprare abiti. Una donna che si occupa delle pulizie di casa.
3: È così.
0: Una donna che si occupa della cucina di casa Petrosino.
3: È così.
0: Una donna che si occupa di suo figlio Alessandro.
3: È così.
1: Una donna che si occupa del marito pure.
3: È così.
0: La Petrosino, Adriana Petro in arte, ma Petrosino il vero cognome, piange e fotte, si dice dalle mie parti, a chi ride.
3: È così.
0: È così. Va bene, grazie.
1: Va bene, allora, domanda di questa mattina: fate il lavoro dei vostri sogni ma con uno stipendio modesto, oppure fate un lavoro che non vi piace ma con un guadagno abbastanza consistente?
0: Guadagnate 20.000 euro a settimana come Adriana?
3: È così.
0: Rimane, riga.
1: No, perché se avesse detto come Pippo Pelo, è così.
3: È così.
0: Va bene, subito. Andiamo avanti allora. Team passione o team fatturato? Cioè, guadagno bene, non me ne frega che non mi piace il lavoro, ma preferisco guadagnare molto bene. Fateci sapere.
3: È così.

0: canzone dei Train su Radio Kiss Kiss nel Pippo per lo Show. Buongiorno.
1: Sono le 7:34 e in vista di questo anticiclone africano tra un po' arriverà il grandissimo caldo.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Cerchiamo di capire invece come sarà il tempo previsto per questo lunedì.
0: Sì. E no, perché Anna Chiara ha comprato un prodotto, c'è scritto anticiclone sopra, non so che cosa sia. Andiamo avanti.
1: No, quella è un'altra cosa. Andiamo dai nostri amici del meteo.it. Buongiorno, grazie.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La stabilità ha le ore contate a causa del ritorno di correnti umide atlantiche che porteranno un peggioramento. Nelle prossime ore ancora stabile su gran parte del territorio, ma con nubi diffuse su Alpi e isole maggiori, bel tempo sulle restanti regioni. Nel corso del pomeriggio precipitazioni anche temporalesche insisteranno su Alpi, Prealpi, Appennino centrale, locali sconfinamenti verso le pianure di Piemonte e Triveneto. Temperature massime comprese tra 18 e 23 gradi al nord, tra 18 e 24 al centro, tra 16 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Kiss Kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Yes,

0: Focus.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Just Might. Mamma quanto mi piace questo pezzo, mi piace tutto l'album.
1: Ma lo sai che a Las Vegas
0: il romantico Bruno Mars,
1: lo sai che a Las Vegas gli hanno dedicato una strada, gli hanno intitolato una strada.
0: La strada
1: lui
0: Bruno
1: ha aperto il Romantic Tour proprio lì a Las Vegas con tappe sold out. Poi
0: due
1: sarà in Italia
0: a Milano
1: 14 e 15 luglio
0: allo stadio Meazza o San Siro, che dir si voglia. Attenzione, perché tra poco torna l'oroscopetro,
1: l'oroscopo
0: di Adriana, che Adriana non dovrebbe mai fare, invece lei
1: no,
0: con una bella faccia tosta
1: tutti ne parlano, Pippo. Ma, tutti ne parlano
0: male,
1: bene, e ovviamente abbiamo un'equipe di astrologi per questo oroscopo. E
0: posso sapere i nomi gentilmente dell'equipe?
1: Sono lunghi.
0: Ah, ok. Dopo
1: ti faccio tutta la lista. I titoli di coda.
0: Menegildo si chiama. Come si chiama?
1: C'è Onofrio.
0: Dei nomi lunghi.
1: Ermenegildo. Cleopatro.
0: Clitennestro. Allora, chi te vive? 347-490-0042. Mandateci un vocale, dite qual è il vostro segno, di dove siete. E appunto ci penseremo noi a farvi l'oroscopetro tra pochissimo. Ma torniamo a bomba sul team fatturato o team passione.
1: Stiamo parlando ovviamente di lavoro. Guadagnate bene e non vi piace il vostro lavoro, oppure guadagnate male però in compenso avete un lavoro che amate. Sentiamo.
2: Ciao Pippo e ciao Adriana.
1: Ciao,
2: Lina
1: buongiorno.
2: Da Brindisi. Io faccio il lavoro che amo e mi esce anche benissimo. L'unica cosa,
1: bene,
2: sì, i guadagni ci sono, mm-hmm, però la mia empatia li abbassa di molto.
0: Ah,
2: purtroppo,
0: vedi,
2: mi metto sempre nei panni degli altri e poco nei miei.
0: E quindi fa sconti, hai capito Adriana?
1: Quindi
0: la
1: l'empatia non è premiante
0: sì,
1: per questo
0: ricordiamo
1: lavoro.
0: Che Adriana è una di quelle donne che vanno nei negozi a piangere, per esempio, per chiedere elemosinare uno sconto.
1: Mamma
0: una donna
1: mia,
0: come la nostra ascoltatrice, si commuove quando tu hai capito la tecnica.
1: Sì.
0: Comincia a dire: mio figlio non tenne che magna, lo dice alla commessa di Gucci, che la borsa invece di vendergliela a 4.000 euro gliela dà a 3.500 e perde il suo guadagno.
1: Che andiamo, scena spropositata.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Io non faccio né il lavoro dei miei sogni e non ho neanche uno stipendio altissimo.
1: E questo è brutto.
3: Sono messa male.
0: Stai messa
1: questo
0: male.
1: Questo ci dispiace. Sentiamo ancora.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
4: Sono Demetrio da Sanza e sono un infermiere. Il mio stipendio rispetto al lavoro che faccio, rispetto alle responsabilità, rispetto a tutto il resto, è uno stipendio da fame.
0: Da fame. Però non abbiamo capito se è una passione. Noi vogliamo sapere se fate il lavoro per cui avete una grandissima passione pur guadagnando poco, o se fate il lavoro che non vi piace ma guadagnate bene, quindi ve lo tenete stretto.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao,
3: io
1: buongiorno.
3: Penso che anche se non ti piace il lavoro che fai e guadagni bene, poi alla fine ti piacerà. Invece se fai qualcosa che ti piace tantissimo, che però non ti fa guadagnare, alla fine lo schifi a morte.
1: Però lo sai che c'hai ragione? Anche questa è un'altra chiave di lettura. Cioè, se pure fai il lavoro più bello del mondo che ti piace, però non ci guadagni bene con quel lavoro, alla fine finisci per odiarlo.
0: Lo schifi a morte.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
1: Buongiorno.
5: Io fortunatamente faccio un lavoro che mi piace e guadagno anche bene, quindi diciamo che non mi posso lamentare.
0: Non ti puoi lamentare.
5: Sono stato fortunato, dai.
0: Vai.
1: Sì,
0: è stato
1: sì, è vero. A volte un pizzico di fortuna ci vuole. Sì.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
6: Sono Francesco da Salerno. Il mio lavoro lo faccio con passione, però sto cercando di cambiare perché lo stress ti finisce.
0: Grazie. Anche Pica,
1: okay,
0: ricordiamolo, fa con passione il suo lavoro.
7: Ciao, Radio Kiss Kiss. Mi chiamo Leonardo.
1: Ciao,
7: me le gratto per 8 ore e mi pagano come se lavorassi 20 ore.
0: Ah, vedi, lui se le gratta per 8 ore, cioè non fa niente, ma lo pagano bene. E quindi è contento così. Signori, attenzione, arriva il momento memorabile della radiofonia italiana. Tra pochissimo, l'oroscopetro.

0: tanto atteso dai nostri ascoltatori con una sigla che ricorda i primi film di Ilona Staller. Prego.
1: Ma non è vero.
0: Oroscopetro. E qui usciva
2: Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Ecco.
2: Tu capisci quello che
1: capisci
2: vuoi.
1: Capisci quello che vuoi
0: e su
1: sempre.
0: Questo Oroscopetro usciva Ilona Staller con delle immagini poco nitide. Si vedevano un po' delle immagini. Invece esce Adriana adesso.
1: Ecco io, sì.
0: Vai,
1: sì, sì, sì.
0: Con l'oroscopo tra l'altro.
1: Allora, ogni volta vi stiamo dando un segno zodiacale. Ancora non abbiamo concluso il primo cerchio, Pippo, dei 12 segni. Perché per questioni proprio di tempistica radiofonica ogni giorno vi diamo un segno zodiacale. Però lo scegliete voi in base alla quantità di messaggi che arrivano per lo stesso segno.
0: Qual
1: sentiamo.
0: È il segno più votato oggi?
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Io sono Anna da Milano e sono del segno dell'acquario. Chi
0: oggi
3: schissa tutti.
0: Vince l'acquario. E la Petro con la qua ce l'hai l'acquario?
1: Ma certo che ce l'ho.
0: Il team di professionisti che ti segue.
1: Pippo, io ce li ho tutti ogni giorno. Lavoriamo per tutti i segni zodiacali perché non possiamo mai sapere quale uscirà.
0: Perché abbiamo fatto la Vergine. Qual era l'ultimo segno?
1: La Vergine pure.
0: Hai oroscopato la Vergine?
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Sì.
0: Hai già oroscopato la Vergine?
1: Sì.
0: Poi chi hai oroscopato più?
1: Toro.
0: Toro.
1: Scorpione. Sagittario.
0: Mamma mia.
1: Cancro.
0: Adriana.
1: Il segno di Pica.
0: Ma è già più di una settimana che oroscopi, no?
1: Sì, sì. Questa settimana concluderemo l'oroscopetro dei primi 12 segni.
0: Okay.
1: Stiamo oroscopando già da un po'. Allora,
0: prego.
1: Cari acquario, voi non vivete nel 2026, voi vivete già nel 3000. Lavoro, quando il capo prova a spiegarvi un progetto, anche banale, lo liquidate subito con saccenza, che è un tratto tipico dell'acquario, anche se eravate distratti a pensare a come colonizzare Marte. Siete troppo geni per i lavori normali. Voi volete cambiare il mondo, ma possibilmente stando tranquillamente sul vostro divano.
0: Gli acquario?
1: È
0: tutta
1: vero.
0: Sta roba vogliono
1: io
0: fare.
1: Io ho degli amici acquario e confermo.
0: Così, ah sì, sì.
1: Petro, Petro.
0: C'è pure il jingle come intermezzo. Vabbè.
1: Ovviamente, cari acquari all'ascolto, se trovate riscontro in quello che sto dicendo, scriveteci al 347-490-0042.
3: Per piacere.
0: No, no, mandate messaggi vocali. Se vi riscontrate, se vi trovate nell'oroscopo di Adriana e siete dell'acquario, ci mandate un vocale e ci dite sì Adriana hai ragione
1: oppure no non hai ragione
0: oppure, vai prego.
1: Questa è, secondo me è proprio il tratto più vero dell'acquario. Soldi, spendete fortune in gadget tecnologici anche inutili oppure corsi di meditazione quantistica per poi piangere miseria quando c'è da pagare il condominio. Secondo me questa è verissima dell'acquario.
0: Questa magari è vera, sì.
1: Poi sesso, in amore siete degli alieni, vi approcciate al partner con teorie filosofiche astruse ma poi il ritmo della vostra passione si rivela un bizzarro e imprevedibile popi popi.
0: Veramente?
1: Ah, dopo dobbiamo fare il popi popi a Pippo.
0: Prima ma che te momento... l'ha chiesto?
1: Vai avanti. Un momento sexy sembra un esperimento sociale, ma d'altronde l'originalità è il vostro forte. Caro acquario, manda messaggi vocali se ti sei rivisto in questa caratteristica.
0: Grazie all'oroscopetro per essere stato con noi anche oggi. Stanno arrivando già tanti messaggi di persone del segno dell'acquario.
1: E dopo li sentiamo.
0: Sono nate quando? Qual è il periodo dell'anno in cui nascono gli acquari?
1: Inizio febbraio e fine gennaio.
0: Fine gennaio.
1: Perché
0: okay.
1: Poi inizia subito la stagione dei pesci.
0: Dei pesci, perfetto. Va
1: allora,
0: bene.
1: Sono le 7:52. Grazie mille come sempre a tutti voi per l'immensa partecipazione. Questo programma inizia alle 7, finisce alle 9 e siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, questo non dimenticatelo mai. Adesso andiamo indietro nel tempo.
0: Dal 1972 viene a trovarci nel Pippo Pelo Show anche Carly Simon. Questa canzone è un manifesto. You're so vain.

0: la lucidatrice in salotto mentre ascolta Carly Simon con You're So Vain
1: dal 1972. Intanto sono le 7:56 e tra pochissimo siamo pronti a riaggiornare l'attualità con Alessandra Aprea. Vi aspettiamo.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A tutti un saluto e bentrovati. Dalla redazione si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio Salim El Kudri, il 31enne arrestato con le accuse di strage e lesioni aggravate per essersi lanciato con la sua auto a velocità sostenuta investendo diverse persone in centro a Modena sabato pomeriggio. 8 i feriti, di cui 4 sono in gravi condizioni. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno fatto visita ai ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. Oggi l'udienza di convalida del fermo del 31enne che in passato sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici. La tragedia delle Maldive è costata la vita a 5 italiani. È arrivata ieri la squadra dei 3 subspeleologi finlandesi che parteciperanno alle ricerche dei 4 corpi ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato scorso dopo la morte di un sommozzatore locale deceduto durante le ricerche dei cadaveri. Intanto sono rientrati i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme alle vittime. Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Inter. Il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla, scrive su Truth il presidente americano, che ha anche sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu, che gli ha dato il suo appoggio per la ripresa della guerra. Intanto la Repubblica Islamica continua ad avere contatti con i mediatori pakistani per riaprire il negoziato. È iniziato alle 21 di ieri e proseguirà fino alla stessa ora di oggi lo sciopero nazionale indetto dall'USB che può causare disagi e chiusure. Diverse le categorie coinvolte, dai trasporti, tranne quello aereo, alla sanità, dalla scuola alla pubblica amministrazione. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Siamo allo sport. Tennis, Jannik Sinner nella storia, trionfando agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. L'azzurro, premiato dal presidente della Repubblica Mattarella, ha battuto in finale il norvegese Ruud con un doppio 6-4. Trionfo azzurro anche nel doppio maschile per la coppia Bolelli-Vavassori. Infine il calcio. Nella 37esima giornata di Serie A, il Napoli ha superato il Pisa 3-0 e conquista l'accesso alla prossima Champions League. Servirà invece l'ultimo turno alla Roma, che ha vinto il derby con la Lazio 2-0, al Milan, che ha battuto il Genoa 2-1, al Como, che ha sconfitto il Parma 1-0, e alla Juventus, battuta 2-0 allo Stadium dalla Fiorentina. Vittoria anche del Bologna sull'Atalanta 1-0, con i bergamaschi in Conference League. Ancora aperta la lotta a salvezza tra il Lecce, che ha battuto il Sassuolo 3-2, e la Cremonese, che ha vinto contro l'Udinese 1-0. L'Inter, campione d'Italia, ha pareggiato con il Verona 1-1. Dopo la premiazione a San Siro, la festa per le vie di Milano, con la squadra sull'autobus scoperto che ha sfilato tra i tifosi fino a Piazza Duomo. Con questo abbiamo concluso. Tornano con voi Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Ritorna il Pippo Pelo Show in diretta su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 7 alle 9. Grazie agli amici di Radio Kiss Kiss che ci seguono e grazie ad Alessandra Prea, la nostra redazione puntuale come sempre ci ha informato su quanto accade in Italia e nel mondo. Adriana, sabato sera abbiamo visto insieme l'Eurovision.
1: L'Eurovision Song Contest l'abbiamo visto, l'abbiamo commentato e abbiamo anche ballato.
0: Ma che commentato che tu hai mangiato da quando sei entrata. Ragazzi, una cosa indecente, non sto scherzando.
1: Abbiamo mangiato.
0: Allora, è entrata in casa è entrata in casa mia che appena entrata, ciao, si è seduta a tavola.
1: Vabbè, c'era un ricchissimo buffet, voglio dire, a casa
0: Pelo. Era una cena in piedi, Adriana si è seduta a tavola, si è accomodata. Sì. Dopo 10 minuti, sto schiattando.
1: Devo aprire i pantaloni.
0: Sto scoppiando. Ha mangiato in 10 minuti, credo, 8 mozzarelle.
1: I buffet non sono per me.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché tanto
0: un
1: mi arrendo.
0: Un piatto di pasta grosso così,
1: sì,
0: più o meno.
1: La siciliana.
0: Poi hai mangiato.
1: Poi hai mangiato tutto il prosciutto. Alfio voleva un po' di prosciutto.
0: Tutte le zucchine.
1: Perché dovevo mangiare anche le proteine, no?
0: Esattamente.
1: Allora ho mangiato bocconcini, prosciutto, tutte le zucchine che c'erano, buonissime, broccoli, pollo al limone, devo dire, molto, molto buono.
0: Una cosa vergognosa.
1: E poi tutto il buffet di dolci.
0: Ma
1: che
0: la cosa più assurda è che se n'è andata Peppino con un bustone enorme.
1: Ah, sì, sì.
0: Col pranzo per tutta la sua famiglia per il giorno.
1: Ho detto domani.
0: L'ultima frase che ha detto con questo busto, e non sto scherzando.
1: Sì.
0: Ah, che bella, rimane in un cuscino. Se n'è andata con tutta la spesa.
1: Poi ho chiamato i miei genitori, li ho invitati a pranzo, ho detto domani cucino pasta alla siciliana, sì, pollo al limone. ieri a che ora ti ho mandato un messaggio?
0: Pippo, grazie. Ottimo pranzo.
1: Grazie per il pranzo.
0: Allora,
1: ottimo pranzo.
0: Su TikTok, su Instagram, su Facebook di Radio Kiss Kiss c'è il resoconto di quello che è successo a casa mia sabato sera. Se volete andare a vedere, quindi andate.
1: Andate ovviamente sempre sui nostri social, che sono costantemente aggiornati su quello che facciamo. Andate in onda anche fuori tutto una puntata speciale con Nerissima Serper. Serper.
0: Ieri, sì, sì.
1: Serpe,
0: sì,
1: questo rapper. Sì.
0: E un saluto a Salda Vinci, che abbiamo seguito tutti
1: appassionatamente. Esattamente. Ma ricordiamola, vince la Bulgaria con questo pezzo che secondo me è destinato a diventare virale.
0: Però ne abbiamo tifato Sal tutta la vita. Abbiamo fatto grande tifo per Sal, che ha guadagnato un'ottima quinta posizione. E va detto, va dato a Cesare quel che è di Cesare. Torniamo al team passione o team fatturato. Prego.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, io ho scelto di fare la mamma, per cui un lavoro decisamente a guadagno zero, ma per quel che mi riguarda ad altissima soddisfazione, a fronte invece di poter praticare quello per cui ho studiato e che mi avrebbe dato altri guadagni, ma è una scelta che rifarei altre mille volte.
0: Allora, okay, salutiamo ancora Alessandra Prea, la nostra giornalista che ha fatto il notiziario poco fa, che per un lapsus ha tirato fuori l'Inter, dove l'Inter non ci sta, l'Inter vince tutto ma non ha vinto contro Trump, perché c'è scritto che Alessandra Prea ha detto che Trump ha dato l'ultimatum all'Inter, in realtà l'ha dato all'Ira.
1: Vabbè, ci sta, dai, un saluto ad Alessandra Prea.
0: Ha detto all'Inter: se vincete un'altra volta vi faccio esplodere.
1: Vabbè.
6: Buongiorno Pippo.
0: Possiamo
6: buongiorno Adriana. Io faccio il buongiorno lavoro che diciamo mi piace. Guadagno anche bene, ma mi sono rotto i coglioni. Non mi va proprio
1: basta,
6: più. Mi sono
1: non
6: stancato
1: vuoi più lavorare.
0: Ah, va bene.
1: Basta,
0: grazie.
1: Non vuoi più lavorare.
0: Allora, sentiamo il momento in cui Alessandra Prea errore, cioè ovviamente con un lapsus, succede a chiunque nelle migliori famiglie, invece di dire Trump ha dato ultimato all'Iran, ha detto Trump ha dato ultimato all'Iran.
4: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Inter. Il tempo stringe.
1: All'Inter, va bene.
0: Mattina, quelli dell'Inter stanno cagando. Abbiamo un dirigente dell'Inter al telefono che si sta cagando addosso. No, fate niente. Stanno con le mani in alto.
7: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao,
7: buongiorno a tutti. Io sono Dalila e sono un'insegnante.
1: Ciao Dalila.
7: E devo dire che questo lavoro può essere solo fatto per passione. Perché lo stipendio non è assolutamente appagante rispetto a tutta,
1: certo.
7: A tutto il peso e la responsabilità che questo lavoro comporta.
1: Eppure c'è chi non lo fa per passione.
0: Bene, allora nel frattempo avvisiamo ancora la società calcio dell'Inter che non corre alcun pericolo e che Trump a loro non ha dato nessun ultimatum, ma l'ha dato all'Iran. Possiamo sentire ancora come la nostra Alessandra
4: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Inter, il tempo stringe.
0: Un abbraccio Alessandra, capita nelle migliori famiglie. È giusto che si dica, perché poi è la verità. Grazie mille e saluti a tutti. Adesso andiamo sotto la doccia, vai.
3: Le canzoni sotto la doccia.
8: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre nuda a noi. Buona giornata, chi schizza a tutti.
0: Molto felici i tifosi del Milan, Adriano, per l'ultimatum all'Inter.
1: Felicissimi. Allora, intanto questa canzone è bellissima ed è la seconda canzone sotto la doccia che si presta molto al fatto di essere cantata a squarciagola.
0: È uno spettacolo questa canzone.
1: Ed è del 1972, Lucio Battisti con Il mio canto libero. In un

0: Mamma mia, questa canzone quanto è bella. Avrei voluto qui degli ascoltatori presenti, Adriana, per abbracciarci tutti e fare un falò. Accendere un falò.
1: Davvero questo è il tuo desiderio?
0: Sì.
1: Davvero questo è il tuo sogno?
0: Sì.
1: E chi siamo noi per non esaudirlo, Pippo?
0: E attenzione, perché il 29 di maggio noi saremo a Torino per il Kiss Kiss Way.
1: La prima tappa del Kiss Kiss Way, la nuova stagione del nostro tour.
0: Che si chiude col maxi show di Radio Kiss Kiss il 30 sera, che è sabato, ma venerdì 29 di maggio noi faremo il Pippo Pelo Show in diretta dallo studio di casa Kiss Kiss,
1: proprio lì a Torino,
0: in piazza Castello.
1: Esatto.
0: Quindi, questa volta siete invitati tutti a venirci a trovare dalle 7 alle 9. Quindi se sei a Torino e vuoi venire a fare colazione con noi, offre Adriana, e sarà un evento unico. Adriana offre il cornetto a tutti.
1: È vero.
0: E non sto scherzando.
1: No, cornetto, colazione, cappuccino e caffè.
0: E caffè. Allora,
1: va bene?
0: 347-490-0042, se sarai dei nostri, se il 29 mattina sei a Torino e vieni ad assistere alla puntata del Pippo Pelo Show, ti offriamo noi la colazione. Intanto adesso mandaci un messaggio e facci sapere se ci sarai, va bene?
1: Quindi ricapitoliamo, venerdì 29 di maggio saremo già a Torino pronti per fare il Pippo Pelo Show in diretta da Piazza Castello e da casa Kiss Kiss.
0: Il giorno prima del grande show della sera in Piazza Castello.
1: Noi, quindi, a dirla tutta, arriviamo giovedì 28 a Torino, quindi se volete insomma fermarci per strada,
0: sì,
1: noi
0: fermarci.
1: ci aggireremo per
0: Torino, le strade di Torino, per verificare chi ci caga e chi non ci caga nemmeno di striscio.
1: Proprio
0: quindi,
1: così.
0: Mi raccomando, però, se sarete e verrete a trovarci il 29 mattina, a noi farà molto piacere e siamo seri, quindi vi aspettiamo dalle 7 alle 9 lì nella nostra casa Kiss Kiss in Piazza Castello. Andiamo da Mattia da Firenze. Buongiorno.
1: Ciao Mattia, benvenuto su Kiss Kiss. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, buongiorno, piacere. Io sono Adriana, accanto a me c'è Pippo Pelo.
2: Vi seguo tutti i giorni e vi faccio anche i complimenti perché siete due persone molto molto professionali, piacevoli, che fanno bene la mattina.
0: Oh, grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie Mattia. Allora Mattia, tu sei team fatturato, quindi sei con me, diciamo, non sei come Adriana che ha scelto la passione, però lei è stata fortunata perché guadagna 8 volte quelli che scelgono il fatturato pur avendo scelto la passione. Nel tuo caso scegli il fatturato e che lavoro fai?
2: Allora, io ora sono un manager, un dirigente di un'importante azienda farmaceutica.
1: E non ti piace questo lavoro, Mattia?
2: Assolutamente no.
0: Assolutamente
1: non ti piace?
0: No.
1: Cos'è che non ti piace del fare il manager, per esempio?
2: Non mi piace intanto il dress code, perché la mattina sembra che andiamo su un set cinematografico. Tutto
1: ah,
2: da ridere.
1: Ok.
2: Non mi piacciono le riunioni, non mi piacciono gli inglesismi che usano. L'italiano è tanto bello.
1: Gli inglesismi manca a noi, piacciono.
0: Inglesismi, né Adriana né io li amiamo.
2: La più bella del mondo. Usiamo l'italiano, per favore.
0: Sì,
1: e per esempio, dimmi un guilty pleasure del tuo lavoro.
2: Non so, tantissime cose, un deep dive. Oppure,
1: sì, mamma, è vero, c'hai ragione.
0: Senti, però, allora, però fai questo lavoro che ti permette di guadagnare e di vivere bene, giusto?
2: Sì, quindi
0: dici, non lo lascio perché guadagno bene. Posso fare una domanda agli ascoltatori con te?
2: Come no?
0: Allora, vorrei chiedere, qual è la cifra minima mensile che sareste disposti ad accettare pur di fare un lavoro che non vi piace per niente? Faccio per dire, vi offrono di pulire un pavimento gigantesco con uno spazzolino da denti.
1: Quanto mi dai?
0: Ti do 10.000 euro al mese. Se
1: ma
0: però
1: certo,
0: lo pulisci e lo tieni sempre
1: pulito. Pure col filo interdentale, pure lo pulisco.
0: 10.000 euro al mese. Adriana, tu non
2: se
0: parlare.
2: Sono onesti, ci vengo anche la domenica.
1: Mattia, andiamo a pulire sto pavimento col filo interdentale.
2: Anche la domenica.
0: Per farvi fare un lavoro che non vi piace, qual è la cifra minima che vi dovrebbero dare? 347 490 0042, perché secondo me, Adriana, soprattutto i giovani oggi sono un po' più liberi, si sentono di scegliere il lavoro che vogliono, vero?
1: Assolutamente.
0: Mattia, è vero?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però purtroppo il fatturato, se hai una famiglia e comunque se hai studiato, ti sei sacrificato,
1: bisogna fatturare. Come? Mattia, al volo e poi ti salutiamo. Sei al di sotto o al di sopra dei 5.000 euro? Ma giusto così.
2: Al di sopra.
1: Ok, perfetto.
0: Quindi, come vedete, a lui minimo 5.000 euro gli dovevano dare, perché sennò non avrebbe mai fatto.
1: Quindi,
0: il lavoro
1: becca
0: che non
1: di inglesismi, becca di ste riunioni e non rompere, dai.
0: Si becca tutto quello che non gli piace. Però, vero, Mattia, fai un lavoro che ti permette di vivere dignitosissimamente.
2: Assolutamente sì. Perfetto. Se hai famiglia, soprattutto sì.
0: Se hai famiglia, soprattutto sì. Grazie mille, Kiss Kiss a te, Mattia.
1: Stai sempre con noi, Mattia. Mattia, kiss a te.
2: Come sempre, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio ragazzi. A te, ciao.
1: A te.
0: 347-490-0042, il numero pullula stamattina, Diana. Pullula.
1: Qual è la cifra minima mensile per cui accettereste di fare un lavoro che odiate? Vi aspettiamo.

Chissà te che ami preparare il pane in casa per risentire i profumi della tua infanzia. Chissà te che quando siedi di fronte a uno spartito le tue dita vengono guidate dal cuore. Quando siedi di fronte a uno spartito le tue dita vengono guidate dal cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Kiss, kiss. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Kiss, kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
9: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Adriana, sei tranquilla?
1: Tranquillissima, Pippo.
0: Sicuro?
1: Ma certo.
0: Stai proprio serena, va bene? Stai lì al tuo posto.
1: Ma perché, Pippo, mi fai
0: perché
1: domanda?
0: Allora, signori, non è mai capitato nel corso di questi anni, ma questa mattina in diretta con noi,
1: non è vero,
0: eccezionalmente al telefono abbiamo, visto che poco fa abbiamo invitato,
1: non mi dire chi abbiamo, chi sto sospettando,
0: state zitta, ho detto,
1: no, perché
0: stai
1: vado
0: calma,
1: vado a Rione a prendere un caffè,
0: devi stare calma, ho detto abbiamo chi abbiamo invitato per la sera, per la mattinata del 29, ovvero a Torino faremo colazione con i nostri ascoltatori. E la prima a dire io ci sarò è stata la mitica, la fantastica, l'unica, la donna del Pippo Pelo Show, Ilenia Mainelli da Torino.
1: O me o lei, sicuramente.
0: Buongiorno Ilenia.
1: Buongiorno Ilenia, ma non devi partire per i Caraibi col vecchio?
0: Ma state zitto.
1: Col signore?
0: Ma state zitto col vecchio.
2: Sarà un viaggio. E partiremo comunque nel pomeriggio da Milano.
1: Ma non ti preoccupare, secondo me dovete avviarvi prima, perché potreste perdere l'aereo.
0: Per fare il check-in
1: ci vuole tempo, quindi andate alle 5
0: Adriana,
1: del mattino.
0: Ti ho chiesto di fare silenzio.
1: Io mi preoccupo per il loro viaggio, scusa.
0: Okay. Allora Ilenia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Io so che tu sei qui per me, giusto?
2: Assolutamente sì, ovvio.
0: Ok, quindi ti ho chiamato per dirti ci vediamo, facciamo colazione insieme allora venerdì 29 a casa Kiss Kiss in Piazza Castello, sì o no?
2: Assolutamente sì, naturalmente
0: sì!
2: Vorrei che pagasse tutta Adriana.
1: No, porta la colazione da casa oppure vieni già colazionata, perché non ci sarà niente.
0: Allora,
1: ho parlato con gli editori e non abbiamo purtroppo a disposizione un budget per la colazione.
0: Allora, Ilenia, ovviamente porterai anche tua sorella Viviana, giusto?
2: No, Vivi non riuscirà perché lei prende servizio a scuola alle 8. Io invece prenderò il treno alle 8. Però sono abbastanza comoda dalla vostra location.
1: Portiamo qualche cugina,
0: quindi,
1: che dici? Una cugina la vogliamo portare?
0: Ma tu vuoi stare zitta? Ma guarda qui, ma è volgarissimo parlare su un'ascoltatrice che ha il telefono.
1: E chi vogliamo portare,
0: allora,
1: Ilenia?
0: Ilenia, porta chi vuoi, sai che è casa tua, va bene?
2: Va bene.
0: Se hai qualche amica, qualche amico che vuoi portare.
1: Qualche amico?
2: Sì, adesso mi organizzo, perché è venuta fuori oggi questa notizia della colazione, quindi non avevo pensato di... Infatti ero già...
0: Purtroppo ti perdiamo Ilenia,
1: per
0: mannaggia.
1: Fortuna non si sente benissimo.
0: No, sì, lei si sente molto bene Adriana, stai tranquilla, non si sente il telefono.
1: Quindi
0: Ilenia, ci sei?
2: Sì, ci sono, pronto, ecco. Sono sul treno.
0: Sul treno, quindi si perde la linea, lei è sull'alta velocità.
1: A proposito di quello di cui stiamo parlando oggi, Ilenia, ricordiamo, non è né team fatturato né team passione, ma è team tempo perso, perché lavora quando le pare, visto che può, permettersi
0: Ilenia,
1: una vita di lusso.
0: Ilenia, per favore, sei team passione o team fatturato?
2: Allora, io sono team passione, ma del resto ricordo che c'è anche un detto, fai quello che ti piace...
1: Non è caduta la linea, eh?
0: Fai quello che ti piace. Non ho capito cosa ha detto. Fai quello che ti piace. Ilenia, mannaggia.
1: Allora, per fortuna non ti sentiamo bene. Ciao,
0: peccato,
1: Ilenia.
0: Ci vediamo a Torino il 29 mattina per fare colazione in Piazza Castello con i nostri ascoltatori. E Ilenia sarà protagonista assoluta. Adriana, tu puoi stare in albergo, va bene? Esattamente, va bene. Allora, attenzione, perché poco fa abbiamo chiesto agli italiani quale stipendio meriteresti, cioè per quale stipendio faresti il lavoro che non ti piace pur di farlo e di
1: qual
0: guadagnare
1: è la cifra minima?
0: Minima
1: per cui accetteresti un lavoro che odiate.
0: Sentiamo,
1: che odiate in assoluto.
3: Pensare a tutti gli operai che lavorano in fabbrica per 1200-1300 euro.
0: Ok, 1200, ma magari a qualcuno
1: è così,
0: piace
1: è
0: pure
1: così.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Schissa a tutti. Adriana, io per 10.000 euro al mese mi vesto pure da scimmietta mentre pulisco il pavimento con lo spazzolino.
1: E c'hai ragione, come darti torto? Assolutamente così.
5: 90.000 euro.
0: La frase di Ilenia era fai quello che ti piace, non lavorerai nemmeno per un giorno. La verità è questa, ha ragione Ilenia. Vai, andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Marco da Tivoli. Secondo me stipendio minimo 2005, almeno.
1: Almeno per fare un lavoro che non ti piace. Ok, bene.
0: Bene, poi?
7: Buongiorno Kiss Kiss. Almeno 5.000 euro al mese, perché poi devi tener conto che 500 euro al mese li devi spendere per lo psicologo. Vedi? Perché se fai un lavoro che non ti piace, a lungo andare ti stressa mentalmente.
0: Ovviamente okay. Quelli che hanno risposto a questo sondaggio sono quelli che fanno già il lavoro che gli piace, quindi sono il team diciamo passione, e quindi per fare uno che non gli piace vorrebbero dei soldi importanti.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
8: Io per lo stipendio di Adriana lavorerei anche qualche ora in più.
0: Brava, ma che sacrosanto quello che hai detto, bravissimo.
1: Non si sta zitto. Vai. Questo.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, io faccio già un lavoro che non mi piace, ma sto qua solo perché lo stipendio è molto buono.
0: Vedi?
9: Ciao ciao.
0: Quindi sta lì perché lo stipendio è molto
1: quindi,
0: buono.
1: Quindi stipendio buono, lavoro però che non ami. Sentiamo ancora.
10: Buongiorno Pippa e Adriana, Gaetano, faccio l'insegnante, adoro il mio lavoro, anche se oggettivamente sottopagato, però non lo cambierei per nessun'altra professione al mondo.
0: Al mondo, non lo cambierebbe
1: cosa
0: mai.
1: Cosa faceva lui?
0: L'insegnante
1: sottopagato, lo ammette, però non lo cambierebbe per nessun motivo al mondo.
0: Team passione.
1: Sì, ovviamente.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
11: Io dopo anni e anni di contratti a tempo determinato nella speranza di avere un fisso, ho deciso di fare il passo e ho aperto il mio negozio. Il mio sogno di sempre. Momentaneamente i guadagni ci sono e non ci sono, ma svegliarsi la mattina e andare ad aprire il tuo negozio,
1: lavorare per
11: non
1: te,
11: non ha assolutamente nessun prezzo.
1: Nessuno.
0: Bene, brava, grazie. Team passione anche lei, bravissimi, vai.
12: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
12: Giampaolo da Fansalvo.
0: Ciao Giampaolo.
12: Beh,
0: chiedi,
12: se un
0: chiedi.
12: Lavoro non mi piace, non penso che ci sia una cifra che tenga. E comunque se dovessi azzardare direi che 7-8 mila euro netti al mese potrebbero andare bene. Che schissa a tutti.
1: Per fare un lavoro che odi, che proprio
0: piace.
1: Non ti piace.
0: 7-8 mila euro al
1: abbastanza.
0: Mese. Che ovviamente non è manco vicina alla cifra che guadagna Adriana, ma comunque complimenti a voi perché siete stati chiari e precisi. Torniamo tra pochissimo. Grazie.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Yes, yes.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Se resto allaccia la libertà!
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: Kiss Kiss. Una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Papà, buona domenica. La musica più bella.

0: che arriva di lunedì e ci augura la buona domenica. Grazie mille per essere stato
1: con noi.
0: Una
1: buona domenica fatta.
0: Buona domenica fatta. Come le buone feste fatte. Famose.
1: Praticamente sì.
0: Come il 7 di gennaio e il martedì di Pasqua.
1: Esattamente.
0: Buona Pasqua fatta. Si dice subito dopo, no? Allora Adriana, attenzione.
1: E abbiamo un altro riassunto delle puntate mai fatte.
0: Delle puntate mai fatte di una specie di Friends che
1: sì,
0: si chiama Friend Zone nella nostra vita. Prego, vai.
2: Friends on. Riassunto delle puntate mai fatte. Al solito bar si ritrovano gli amici di sempre. Tra loro Pilip, segretamente innamorato della sua coinquilina Adrian, che però si confida con lui sul suo amore impossibile per Ross. E lui la ascolta combattuto tra l'amicizia e il cuore.
0: Adrian, come sei bella!
1: Grazie.
0: Ti vedo strana, Adrian. Cosa ti perplime?
1: Pilip, lo sai che non parlo spagnolo.
0: Ma Adrian... pure in Fredson sei un po' ignorantella, perché non è spagnolo, è italiano. Cosa hai capito? Significa cosa ti turba, cosa ti preoccupa.
1: Oh, Pilip. Poi non è Filip, è Pilip.
0: Sì.
1: La mia ossessione, lo voglio. Io voglio Ross, lo voglio Ross.
0: Sei napoletana o adesso lo voglio grosso? Rossi, io lo voglio grosso.
1: Sono sempre. Cos'è? Sono spagnola.
0: Se ti accontenti, cara Adrienne, posso essere qui a tua disposizione. Anche se poi non è chissà che cosa.
1: Ossa Pim, Pilip. Pilip.
0: Che hai detto, scusa?
1: Ossa Pim.
0: Ma che lingua è?
1: Spagnolo. Ma cosa hai capito, Pilip? Ross, il nostro coinquilino. Sono innamorata di lui da anni, però non gliel'ho mai detto.
0: Ma davvero? Ma cosa mi stai dicendo? Adrian, cosa ha fatto per conquistarti?
1: Mi ha promesso un viaggio a Dubai, spa 5 stelle, piscina a sfioro sul tetto.
0: Vabbè, Adrian, ho capito. Il nostro amore sarebbe impossibile, quindi.
1: Perché?
0: Perché? Perché ti piace Ross, ma non...
1: Non
0: il conto in banca, diciamo.
1: In Ross?
0: Esattamente, in Ross.
1: Bravissimo. Let me tell you.

0: Fang, il pezzo che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, abbiamo Loris da Prato. Ciao Loris, benvenuto su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao Loris, come stai? Loris, tu sei team passione.
2: Sì, giusto, io sono team passione.
0: Bene.
1: Allora, cioè, spiegaci, fai un lavoro che ti piace, che ami, ma che non ti soddisfa dal punto di vista economico, giusto?
2: Sì, però okay. Non è che non mi soddisfa al 100%. Diciamo che per quello che uno fa nel settore catering di fatica e di ore,
1: okay,
2: non viene ricompensato come deve. Però, cioè, questo,
1: cioè, la fatica non è equiparata allo stipendio, questo vuoi dire?
2: No, però io è un divertimento, non è un lavoro.
0: È un divertimento.
1: Ma oggi si può vivere col divertimento? Oppure hai un'altra entrata?
2: No, quello no. Okay. Quello non si può. Però diciamo che uno, dopo aver fatto 16-18 ore, perché voi tanto eventi li vedete.
1: Ma perché tu lavori nell'ambito della ristorazione, se abbiamo capito?
2: Sì, io faccio eventi, matrimoni, aziendali.
1: Quindi arriva la stagione calda in tutti i sensi.
2: Bravissima.
1: Dove si lavora tantissimo.
0: Però sei felice, sì.
2: Sì. Io quando vado a lavorare sono contento. Eppure esco da un'azienda che si faceva accessori di grosse firme ed ero ricompensato molto bene, però ho lasciato questo posto fisso per fare questo, prima lo facevo come secondo lavoro, ora invece soltanto questo.
0: Quindi quando hai organizzato un evento d'estate col caldo a 70 gradi, poi Toscana fa molto caldo d'estate, no? Soprattutto nelle zone interne, però vedi la gente che si diverte, tu sei lì sudato, appiccicato, ma felice perché fai un lavoro che ti piace.
2: Certo. Vedi? Perché poi c'è tanta preparazione prima.
0: Mi sembra una bella cosa.
1: Senti, invece, se dovessi cambiare lavoro, però tu già l'hai fatto un lavoro che non ti piaceva, però che ti disfaceva di più dal punto di vista economico. Però se proprio dovessi cambiare lavoro e guadagnare tantissimo, però per un lavoro che non ti piace, quanto accetteresti a fine mese? Non so se ho reso bene l'idea, se la domanda è stata chiara.
2: Ho capito. Diana.
1: Cioè, quanto? Vai. 5.000, 6.000? Però faccio un lavoro che detesto. Perché...
2: 5.000
1: per
0: fare il lavoro che detesta, chi gliele offre a Loris? Chi te le deve dare, Loris? Ma perché dovrebbero darti 5.000 euro per fare un lavoro che manco ti piace, tra l'altro?
2: Non ti darebbe
0: nessuno, stai sereno. Quindi fai il tuo lavoro, fallo bene, perché con tutta sta passione che ci metti, secondo me ti riesce davvero molto bene.
1: Col caldo, certo. Come fate?
2: È tremendo. Ma che poi dopo c'è anche lo smontaggio.
1: Brava, l'esordio era diverso. Va bene, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo. Resta sempre in nostra compagnia, Loris, va bene?
2: Ci mancherebbe, però rispondi al messaggio degli auguri, Adriana.
1: Come faccio,
0: ragazzi,
1: Loris?
0: Approfitto sempre per dirlo. Io rispondo a tutti, Adriana non risponde a
1: non
0: nessuno.
1: Non ti ha risposto, Loris.
0: Nessuno si permette.
2: Mi ha risposto un annetto fa una domanda quando mi mettevi video sul mare del bar, mi hai risposta. Al compleanno non hai risposto.
0: Non caga
2: qui
0: nessuno.
2: Ha ragione Pippo.
0: Non caga nessuno. E la gente viene a scrivere a me, ma perché Adriana non mi risponde? Puoi dire ad Adriana di sbloccarmi. Io questa storia non la voglio più sentire.
1: A bugiarda.
0: Hai capito?
1: È bugiarda di
0: lei. Non vi caga. Ogni tanto mi fa vedere, guarda quanti messaggi ho che non ho risposto.
1: Li porta
0: come un trofeo i messaggi a cui non ha risposto e te li fa vedere. Guarda
3: senza
0: qua.
3: Senza togliere niente a Adriana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
0: Una bella figa, esatto, va bene.
1: Allora... Loris, ti risponderò, dopo vado a risponderti, ok?
2: Un abbraccio forte.
0: Grazie mille, grazie.
2: Complimenti.
0: Ciao Loris, ciao, buona giornata.
2: Giornata
0: a te, ce ne andiamo anche noi con una mano davanti e l'altra pure.
1: Brava. Dove
0: La
1: vuoi mettere l'altra mano? Sulle maniglie dell'amore.
0: È vero.
1: Torniamo domani, grazie per questo inizio settimana, per questo lunedì vissuto insieme. Arrivano Max Giannini e Max Vitale e noi ci risentiamo e ci rivediamo domattina dalle 7 alle 9.
0: Arrivano varie conferme da chi fa catering e dice sì, magari lo stipendio non ripaga per il lavoro che facciamo, però è talmente bello che lo rifarei mille volte nella vita. Vi lasciamo con il Simply Red e If You Don't Know Me By Now, canzone del 1989, e torniamo domani alle 7.
1: Kiss a tutti, ciao!

0: Ogni volta che balliamo questa, il lento di questa canzone, poi sti piedi, tutti i piedi, porca miseria.
1: Perché non balli sull'Italia invece che sugli italiani? Me li hai schiacciati tutti e due, me li hai schiacciati. E intanto salutiamo Pippo, Adriana, tutti voi. Sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss, ma fra pochissimo ci sono le news. C'è Antonio Mercurio, buongiorno.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sergio Mattarella e Giorgia Meloni in visita in ospedale ai feriti della tentata strage di Modena. Prima Baggiovara e poi Bologna hanno portato il ringraziamento delle istituzioni a soccorritori e medici e hanno incontrato Luca Signorelli, uno dei cittadini che assieme ad un egiziano e due pakistani sono intervenuti a fermare l'attentatore. L'italiano ha rimediato una coltellata, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ha invece riportato l'amputazione delle gambe una donna investita in pieno dall'auto e in condizioni serie anche un altro dei cinque feriti. Tre sono stati dimessi. Il responsabile dell'accaduto, Salim El Kudri, 31 anni, italiano di origine marocchina, nato a Bergamo, una laurea in economia aziendale e un passato recente di disturbi mentali. Viveva con i genitori a Ravarino, la casa è stata perquisita dagli investigatori che hanno sequestrato un computer, ma ad un primo esame non risulta nulla che abbia a che fare con il terrorismo. L'uomo è descritto come un tipo solitario, niente social e pochi contatti con l'esterno. Davanti al PM non ha aperto bocca, l'avvocato d'ufficio parla di una persona in evidente confusione. Sentiamo il ministro dell'interno Piantedosi.
5: La tragicità dello stesso rimane qualsiasi sia stata la motivazione, sia chiaro, però è evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma ci era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
4: La tragedia dei cinque italiani morti alle Maldive, le ricerche dovrebbero riprendere stamane appena le condizioni del mare lo permetteranno con un team di specialisti. Tre sub-esperti in immersioni profonde sono giunti dalla Finlandia. Gli altri italiani a bordo della nave safari da cui si erano calati gli esploratori sono rientrati ieri sera con un volo a Malpensa. L'ampia pagina sportiva del lunedì, iniziando dal tennis, dal trionfo azzurro agli internazionali d'Italia vinti da Jannik Sinner 50 anni dopo Adriano Panatta, battuto in finale il norvegese Ruud 6-4-6-4 e fuori italico in festa anche per la vittoria in doppio di Vavassori e Bolelli. Calcio ad un turno dalla conclusione, la Serie A emette tre verdetti, il Napoli vince a Pisa 3-0 e si assicura un posto in Champions, l'Atalanta nonostante la sconfitta con il Bologna entra in Conference, il Cagliari supera il Torino e si salva, Roma e Milan con le vittorie su Lazio e Genoa ipotecano la qualificazione alla Champions, il Como batte il Parma e può ancora sperare, mentre la Juventus invece crolla in casa con la Fiorentina e quasi certamente dovrà accontentarsi dell'Europa League. In coda vincono il Lecce con il Sassuolo e la Cremonese a Udine, ma i grigiorossi hanno mezzo piede in B. Ciclismo, Giro d'Italia, il danese Vingegaard si aggiudica la nona tappa con arrivo in salita a Corno alle Scale e accorcia 2:24 dalla maglia rosa il portoghese Eulalio. E chiudiamo con la MotoGP al Gran Premio della Catalogna, caratterizzato purtroppo dagli incidenti ad Alex Marquez e Zarco, la spunta di Gian Antonio con la Ducati VR46, Bezzecchi quinto, Martin cade mentre lottava per il podio e il riminese dell'Aprilia allunga in testa al mondiale a più 13 sul compagno di squadra. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno, non lo dire,
1: non lo dico Giannini,
0: buongiorno,
1: non,
0: già,
1: lo,
0: vabbè.
1: Non lo dico buon lunedì, non lo dico. Okay. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max e buon domenica bis a tutti quanti. E ci
0: anche
1: stai meglio.
0: Perché oggi c'è lo sciopero generale dei trasporti, la scuola, la sanità, insomma, guai a fare uno starnuto in macchina mentre andate a scuola.
1: Va bene? E intanto io da buon crumiro, nonostante lo sciopero dei mezzi, sono qua presente. Tengo a sottolinearlo. Intanto voi preparatevi perché vi chiameremo in causa subito.
0: Sì, stamattina parliamo di alimentazione.
1: Mamma!
0: Madame è il mar!

0: Volevo capire, poi non si capisce niente. Madame Marra Chiaccia.
1: Grandi, ma anche noi vorremmo capire. E ve lo chiediamo subito. Sì. È lunedì, allora,
0: Sì, stamattina parliamo di alimentazione. Siete di quelli che hanno già, però siate sinceri, eh. Sì. Siete di quelli che hanno già cominciato la dieta per la prova costume, oppure di quelli che non gliene può fregare di meno?
1: Siete del team da lunedì inizio o non me ne frega niente? 347 490 0042, memorizzatelo.
0: Esatto. E soprattutto il messaggio più particolare sarà premiato con un messaggio di risposta in diretta dai nostri studi da parte di Max e Max, che vi daranno
1: un messaggio personalizzato,
0: sì. Il segreto per rimanere sempre in forma, hai capito? Sì. Il piccolo Andrea già
1: un segreto che ancora noi non abbiamo scoperto, ma prima o poi
0: ve lo dia. Vi risponderemo veramente in diretta con un video messaggio, quindi incominciate già a mandare messaggi. La domanda è: siete già a dieta per la prova costume o non ve ne può fregare di meno della dieta? Non ormai siete rassegnati.
1: Perché chi non fa la dieta per il costume è fortunato di suo.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi vocali. Mandate messaggi vocali. Siate sinceri e onesti, però. Io, per esempio, mi sono messa a dieta.
1: Lo so, si vede. Dove l'hai messa? Ma ragazzi, ma sei troppo asciutto. A secco.

0: Love, She Will Be Loved. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:09 del mattino. Dieta già in corso oppure me ne va a fregare di meno? Sentiamo un po' i vostri messaggi.
1: Vogliamo parlare di alimentazione. Domani mia figlia c'ha la gita, partono da Bergamo, vanno a Torino a vedere il museo egizio. Pranzo un sacco. Mia figlia mi guarda con gli occhi dell'amore. Mamma, mi fai il sushi? Sì, perché lo faccio io. Quindi adesso si va a prendere la roba.
2: Il sushi al sacco, ragazzi, pericolosissimo, visto che sta arrivando il caldo, però.
3: No, non mi interessa. Oh. Se mi provo il costume e non mi va, me ne compro uno più grande.
2: Oh, vedi?
3: Bravo. Dieta, no.
2: Bravo, è sempre bravo. Un rimedio a tutti.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Io sono del team mangio sempre bene, in modo equilibrato, concedendomi le mie preferenze ogni tanto durante il fine settimana.
2: Brava.
4: Così. E non ho mai bisogno di mettermi a dieta.
2: Brava.
4: Quindi secondo me, se tutti imparassimo una sana alimentazione da avere in modo costante, né ci peserebbe e né dovremmo fare poi grossi sforzi per arrivare
2: ottime.
4: All'estate.
2: Questo
4: ciao
2: ad
4: Adriana, kiss kiss.
0: Ottime considerazioni.
2: Ha fatto un cazziatone. È inutile lamentarsi, bisogna regolamentare. Ma tu sei a dieta, stai diventando un figurino.
0: Continuate a mandarci messaggi, stiamo per scegliere il messaggio a cui rispondere, lo faremo. Lo faccio un bel messaggio.
2: Personalizzato.
0: Personalizzato. Sì.

0: indigna. Achille Lauro, perdutamente, questa è Radio Kiss Kiss, bel primo quarto d'ora che abbiamo sentito, belle canzoni, anche i vostri messaggi. A proposito di messaggi, piccolo Andrea, a proposito di diete,
1: LPT, dai.
2: Funky Boys, buongiorno. A me non può fregarmene nulla. Anzi, ne approfitto. Adesso faccio colazione con una fetta di pane e ventricina molisana.
1: A e a mezzogiorno, castoria alla griglia.
3: Ciao a tutti, ma quale prova costume? Poi non vado neanche al mare, quindi chi se ne frega?
0: Chi se ne frega?
1: È vero, non vado al mare.
0: Potrebbe
4: buongiorno
0: essere una rubrica.
4: Leonardo da San Salvo.
1: Ciao.
4: No, io a dieta non mi metterò mai.
1: Perché?
4: Metterò ad ingrassare il costume.
1: C'è
4: se la faccio fare a lui la prova.
0: Anche questa è una soluzione, dai.
5: Buongiorno, kiss a tutti. Umberto da Pagani. Io sono a dieta da ottobre. Fortunatamente ho perso 20 kg. Per la prova costume.
0: Porca miseria.
1: Ma non lo mettere il costume, fra un po' sparisci.
0: A proposito di diete, uno dei motivi per cui si cominciano.
1: È perché si va al mare, arriva l'estate, qua dietro l'angolo.
0: E a proposito di vacanze, l'estate è alle porte, cresce la mia voglia di partire.
1: E io prenoto ora con Costa.
0: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss. Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Kiss, kiss.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Kiss, kiss.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Kiss, kiss.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Yes, yes.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Allora, a proposito di alimentazione e diete, l'ultima assurdità è il biblical eating.
1: Un'altra, non l'ho inventata.
0: Sì, e cioè mangiare come si mangiava e come si mangia nella Bibbia.
1: Ah, beh, tu c'eri, no? Raccontaci un po', raccontaci.
0: Allora, si chiama
1: po'.
0: Questa tendenza, si chiama Maha. Make American Healthy Again, cioè facciamo tornare l'America sana.
1: Ah.
0: Kayla Bundy, che è questa food influencer che ha lanciato questa biblic eating, lo sai come fa colazione?
1: Immagino, ma dimmi un po'.
0: Invece che con il classico caffè con i cornflakes, fa colazione con una bella tazza di brodo caldo, perché nella Bibbia si faceva colazione così.
1: È un classico, no? Il brodo di gallina si
0: Poi,
1: faceva ai tempi.
0: Lo snack invece di un pane con
1: marmellata, burro,
0: le sardine. Si chiama biblic eating, io la incomincio a seguire su.
1: Dico la verità, che mi hai fatto venire l'acquolina alle ginocchia, mi hai fatto venire.
0: Vuoi sapere di sera che cosa si mangia?
1: Immagino, se l'ippopotamo, dimmi.
0: L'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo.
1: Meno male, va. Io pensavo la manna, ma noi chi c'ha la manna?
0: È di storia.

0: adesso il sapere, 9:34 del mattino, questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. A proposito di diete, prima abbiamo parlato di quella dei personaggi della Bibbia.
1: La Bibbia, che non ci ha convinto, però c'è un'altra dieta, mi dicevi.
0: Sì, che c'è in giro da un bel po', sì. Si
1: sentiamo, sentiamo la novità.
0: La dieta dei gladiatori.
1: Ah, quella che quando allunghi la mano ti cioncano alla testa del gomito.
0: Allora,
1: no?
0: Questa dieta sfata due miti. I gladiatori, contrariamente a quello che si immagina, mangiavano pochissima carne. La loro dieta era povera di proteine animali e ricca di carboidrati, soprattutto a base di verdure e legumi di ogni tipo.
1: Quindi erano vegetariani, si può dire quasi.
0: Quasi.
1: Non dire vegani.
0: No, lo sai perché? Perché i gladiatori non erano muscolosi e snelli come abbiamo sempre immaginato. Erano abbastanza corpulenti.
1: Perché il grasso faceva da copertura.
0: Esatto.
1: Cioè, se una coltellata, sai, se non c'hai grasso ti favori i muscoli,
0: se
1: no?
0: Se beccavi una coltellata potevi continuare, tanto era solo grasso, potevi continuare a combattere.
1: Anche perché non mangiavano la carne, perché i gladiatori erano loro la carne per i leoni. Si
0: arriva.
1: Sono divisi.
0: Post Malone, Doja Cat.

0: ogni volta che vedo questo video,
1: sì,
0: capisco cosa non si farebbe pur di non fare una canzone, un video insieme a Doja Cat, perché il fidanzato di Doja Cat, sì, è uno,
1: è morto di freddo,
0: molto cattivo, è molto cattivo. Sì. Post Malone si è trasformato in un figlio dei fiori pur di fare il video con Doja Cat.
1: Ci si adatta, ci si adatta. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare questo New Kiss. Lo aspettavamo da un po', eh? Il France, il France.
0: Francesco Gabbani.
1: Grande Francesco Gabbani, e torna con, guarda caso, torna anche qua un po' di funk. Ci sta. Anzi, è tutto, perché

0: A funk, Francesco Gabbani, New Kiss.
1: E devo sapere com'è il meteo, Giannini. Perché se no, perché se c'è bel tempo mi metto a dieta, se no, che senso ha?
0: A chi lo vogliamo chiedere?
1: Vediamo un po'. Lo chiediamo a loro, agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultimi momenti di stabilità prima dell'ingresso di flussi umidi occidentali responsabili di un nuovo guasto meteo. Nelle prossime ore generalmente buono sulla penisola, salvo maggiori addensamenti su Arco Alpino, Sicilia e Sardegna, sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità in crescita con rovesce temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. Temperature massime comprese tra 18 e 23 gradi al nord, tra 18 e 24 al centro, tra 16 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss.
10: Nen. La senti?
9: Nen.
10: È la calma di chi conosce le sue bollette.
9: Nen.
10: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Kiss, kiss.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Kiss, kiss.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
14: Kiss Kiss.
15: La musica più bella. La musica.

0: Sinclair, Casey, I Can Wait. Prima parlavamo della dieta dei gladiatori e abbiamo sfatato due cose importanti, cioè che i gladiatori innanzitutto non mangiavano carne, ma non perché non se la potessero permettere, perché i gladiatori gli davano
1: comunque era pesantuccia, no? Anche credo.
0: No, perché dovevano ingrassare, quindi molti carboidrati per difendere, come seconda armatura l'abbiamo
1: perché
0: detto.
1: Perché i gladiatori non avevano il fisico di Massimo Meridio Decimo, ma aveva il fisico nostro, a bottiglione.
0: Esatto, perché se si ferivano potevano continuare a combattere, perché facevano un taglietto sul grasso, voglio
1: perché
0: dire.
1: Perché quando si va, diciamo, al polo, io sto in mutande e tu ti copri, perché io ho un po' di grasso come le foche che mi aiuta.
0: Però c'è un'altra cosa da sfatare, che non erano bellocci, belli, erano, però i romani, gli antichi romani, quando li raffiguravano per benino, cioè fatti per bene, perché avevano un po' la deformazione che abbiamo un po' noi.
1: Infatti.
0: Cioè loro li facevano belli perché avevano il mito dei gladiatori, un po' come facciamo noi con i social, no?
1: Usiamo già i filtri, vedi?
0: Mettevano i gladiatori in posa anziché farlo tipo noi.
1: Sì.
0: Lo facevano tipo, che ne so, Bob Sinclair, tutto in forma.
1: Tutti fisicati, invece in realtà no, ed erano comunque prevalentemente quasi vegani o vegetariani per questo motivo qua, no?
0: E poi c'è da sfatare un'altra cosa, perché in questi giorni hanno fatto vedere Gladiatore 2,
1: che neanche sapevo ci fosse il secondo, e ho scoperto, a un certo punto ho visto, ma era lui, Denzel Washington
0: che interpretava, direte voi, un imperatore con la faccia scura, nero. Sì, impersonava Macrino, che è stato un imperatore algerino, è stato per pochi mesi un imperatore di colore.
1: E omen nomen, Macri, no, tutti grandi.

0: Ma maledetto me, Fulminacci, cantatissimo qui nei nostri studi, evidentemente piace alla new generation, ma anche alle old generation. Fulminacci accontenta tutti. Tra poco, anzi, vi confermiamo che abbiamo mandato il messaggio di risposta, perché l'avevamo promesso.
1: In privato, ovviamente.
0: Sì, in privato, perché noi rispondiamo a tutti i messaggi, siamo noi personalmente a rispondere ai messaggi.
1: Ce lo capite dagli errori di ortografia, che siamo noi due, quindi.
0: Non c'è intelligenza artificiale, potete fare una prova anche perché insomma ci piace avere un contatto diretto con i nostri ascoltatori.
1: Quando noi diciamo siamo una famiglia a volte sembra banale, no, retorica, invece è vero, perché ci raccontiamo le cose anche private, a noi fa tanto piacere, anzi se segnatevi e memorizzate 347 490 0042 è il nostro numero, ecco. Memorizzate, e verrà utile anche più tardi per la bufala.
0: Stiamo parlando chiaramente dell'orario che va dalle 9 a mezzogiorno, poi certo. I colleghi non lo sappiamo se rispondono personalmente, Max e Max vi rispondono personalmente, va
1: infatti,
0: bene?
1: Anche perché non abbiamo colleghi, perché gli altri fanno la radio, noi due invece qua cosa facciamo?
0: Arriva Dua Lipa.

0: insomma. 1986, anche qui non si sa se è più importante, più famoso il film o la colonna sonora del film.
1: Secondo me è stata una bella accoppiata. Vabbè, fra l'altro è dedicata anche alla dieta, no? Perché c'è gente che dice: ah, io mi metto a dieta e camperò per sempre.
0: Allora, Queen, Who Wants to Live Forever, 1986, l'ultimo immortale. Infatti. Allora, io questa invece la dedicherei al Gran Premio di Catalogna, perché qualcuno prima della partenza ha detto:
1: ha deciso.
0: Ne rimarrà solo uno.
1: C'è andata di lusso, c'è andata.
0: Mamma
1: però,
0: mia.
1: Sul volume, ragazzi, capolavoro.

0: rimarrà solo uno.
1: Va. Forse nessuno dei due.
2: Once to live forever, Queen 1986.
1: Good morning, Kiss Kiss. Max, è la nostra Carolina che è a dieta. È tutta la paccia piena di gas. Secondo me mangi male.
2: Sì, mangia troppo. Ecco. Mangia fieno.
1: Sì, paglia fieno al ragù. Mamma mia, che fame che ci sta venendo.
2: Allora, sintonizzate. No. Cioè, memorizzate il numero 347-490-0042 perché vi serve fare tanti giochi. Anche nel corso della trasmissione vi servirà per altre cose. Quindi, memorizzate una volta per tutte.
1: Un paio di novità. E salutiamo Marco che fa gli anni e ci segue da sempre.
2: Certo,
1: solo noi due.
2: Grande Marco.

0: Non so più.
1: Caccia alla bufala.
2: Per molti è un'ossessione, sì. Vincere la bufala.
0: Anche la dieta, la nostra Carolina ha detto che sta facendo la dieta ai cereali.
2: Ah,
0: sì, sì.
2: E
0: sì.
2: Come sta andando? La sta facendo fare al toro per sicurezza, la fa provare.
0: No, mangia solo mais, avena, orzo,
2: queste cose così. Mangiare mais. Male. Attenzione, siamo pronti, ragazzi, perché è lunedì e sapete benissimo che lunedì il caccio alla bufala è decisamente uguale a tutti gli altri giorni.
0: Esatto.
2: Tre notizie, una è una bufala.
0: Esatto. Il più veloce o la più veloce, appena vi darò il via, non mandate messaggi prima perché sarete messi in coda dal nostro algoritmo, vincerà non solo i nostri gadget, ma anche un costume della taglia che volete voi.
2: Un costume
0: elasticizzato.
2: Vi do il mio da Zorro. Allora, siete pronti? Iniziamo. Notizia numero uno. A tema food, ovviamente, che fai? Non parli del Giappone? Sta spopolando una cosa decisamente particolare, si chiama Hibachi Senbei.
0: Hibachi Senbei?
2: Sì, praticamente sono... come possiamo dirlo?
0: Sono
2: dei cracker. No, i baci sembei dei baci, invece no, sono dei cracker. Siccome loro non hanno il piccante, che piace, no? La cosa pungente, hanno tolto il wasabi, detto cosa ci mettiamo di pungente? Li hanno fatti con le vespe essiccate. E fine, questi quando li mordi pungono, eh. Io preferivo la lambretta, è più leggera, però gusti sono gusti. Ragazzi, i cracker alle vespe, questi ci mancavano. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due. Ha iniziato a bollire nel lontano 1972 e ancora oggi continua a essere rimestata con una parte degli stessi ingredienti. Stiamo parlando di una zuppa a base di frattaglie, ossa, funghi, specialità di una zona dell'entroterra senegalese. La si può trovare in un ristorante gourmet che si trova sulla strada che porta a Dakar, nel deserto di Lampollo, diventato ormai un pit stop obbligatorio per visitatori e turisti. Non te la mangi una bella minestra del 72 bolle in Senegal?
2: Bolle dal 72, come
0: notizia
2: il ragù di nonna.
0: Numero 2.
2: Forse il ragù di nonna bolliva di più. Notizia numero 3 e andiamo in Thailandia, dove è diventato virale un piatto chiamato Dancing Shrimp, che sarebbe, fa esattamente quello che promette il nome, il Dancing Shrimp, cioè gamberetti vivi conditi con lime, peperoncino, fish sauce ed erbe, e continuano a saltare nel piatto, ballano perché sono freschi.
0: Mamma mia.
2: Qualcuno dice è una prelibatezza, qualcun altro ha detto che è un incubo gastronomico, però ragazzi, dei gustibus. Notizia numero 3. E adesso preparatevi, perché appena Giannini dal via, mandate il messaggio, vogliamo sapere secondo voi qual è la bufala. La numero 1, cracker alle vespe, biscotti alla lambretta. O la numero 2, la ribollita, ma ribollita, o la numero 3, occhio che i gamberi scappano.
0: E allora pronti? Non è facile stare.
2: Insomma, se ci
0: pronti,
2: pensi bene.
0: Pronti, partenza, via! 347 490 0042, il vostro nome e soprattutto qual è la bufala. Don't.

0: Ce l'abbiamo, abbiamo già la vincitrice ed è Cinzia. Pronto?
1: Pronto. Hola. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te, Cinzia.
0: Issa, te, Cinzia, da dove ci chiami?
1: Allora, da Chiani, provincia di Pisa.
0: Provincia di Pisa.
1: E
0: Pisa.
1: Contentissimo di sentirvi.
2: Ma che
0: allora, siamo contenti noi. Una cosa per educazione è dalla provincia di Pisa, la nostra amica Cinzia. Chiedi scusa subito.
2: No,
0: chiedi scusa per quello che avete fatto ieri.
2: Ti sono piaciute le tre pizze che abbiamo portato, Cinzia?
1: Non ho capito, scusa.
2: No, dico, sei tifosa del Pisa?
1: No, non sono tifoso di niente.
2: Allora,
0: ci siamo salvati, anch'io sono tifoso di niente, andiamo avanti.
2: Chiudiamo. Gli amici pisani, ma ci dovevamo qualificarci.
0: Ma si è visto subito che a Pisa la partita pendeva dalla parte del Napoli. Attenzione, Cinzia, dopo tutte queste stupidate parliamo di cose importanti, e cioè, qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
1: La 2.
2: Ma brava, nessun brodo, nessuna cosa che bolle dal 1970. Meno
0: c'è
2: male.
0: Una cosa del genere lì, è famosa, che nasce
2: in
0: così
2: Thailandia,
0: la bufala
2: in Thailandia.
0: Però non è dal 72. Detto questo, allora ci vediamo direttamente, visto che siete conterranei con Giannini, vi vedete lì sul fiume Fine, così puoi provare il tuo yacht nuovo.
2: Sì.
0: Ti porto tutti i gadget, va bene? Sei a dieta? Sei a dieta, Cinzia?
1: No, mai, mai. Io ho un'azienda agricola.
0: Ah, ma che bello. Allora veniamo veramente a portarti i gadget nella tua azienda. Kiss kiss a te, Cinzia.
2: Grande Cinzia.
1: A tutti, ciao.
0: Grande.
2: Con un'azienda agricola FM.
0: Vai a dieta.
2: Mangi le cose giuste, le cose buone. Gaia, bossa nostra.

0: Cangeu.
1: Gaia Bossa Nostra, questa è Radio Kiss Kiss, 10:18 del mattino, un altro bel quarto d'ora di bella musica, quasi cose. Abbiamo fatto il caccia alla bufala, abbiamo premiato la scienza e...
2: Non ci lasciate che ce n'è per tutti, e ci sono un paio di novità, non possiamo anticiparle, ma a breve ve lo diremo.
1: Stiamo parlando di alimentazione.
2: State parlando, io no, io vi ascolto e basta.
1: Stiamo parlando di alimentazione. Due giorni fa si è celebrata la giornata mondiale della celiachia. Per capire il problema della celiachia in Italia, si stima che ce ne siano di celiaci almeno 600.000, di cui la metà non sa di esserlo, senza diagnosi. La malattia colpisce prevalentemente il sesso femminile, con un rapporto di 2-1, ed è una malattia autoimmune che è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione del glutine. Purtroppo, e questa è la nota dolente, il percorso che porta alla diagnosi è ancora difficoltoso e lungo.
2: Infatti.
1: In media occorrono 6 anni per arrivare alla diagnosi certa.
2: Quindi è la diagnosi tardiva, no? Che colpisce molti, perché non lo sai.
1: Per il 5% dei pazienti, per colpa di questa diagnosi tardiva, sviluppa delle complicanze anche importanti a volte. Comunque si stanno facendo passi da gigante. E a proposito della celiachia, tra poco vi diremo che c'è un allarme lanciato dagli esperti.
2: E soprattutto, poteva mancare una bufala stupida legata a questo?
1: Veramente,
2: tra poco,
1: dai.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Pretendo. Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, 10:27 del mattino. Stiamo parlando di alimentazione, abbiamo switchato sulla celiachia e che l'altro ieri c'è stata la giornata mondiale della celiachia. Anzi, fateci sapere se c'è qualcuno che è allergico al glutine,
1: sì, o se qualcuno celiaco l'ha scoperto per sbaglio, perché molti non lo sanno di esserlo.
0: Esatto, c'è una radioascoltatrice molto fortunata perché ha scoperto di essere celiaca a settembre, o ha presunto di essere. Il medico ci ha azzeccato, addirittura le avevano diagnosticato, per tutti i sintomi che aveva, una leucemia, pensa un po'.
1: Quindi
0: e a dicembre ha avuto la diagnosi e ha cominciato a cambiare alimentazione,
1: però,
0: a fare tutte le cure.
1: Max, io sapevo che se elimini il glutine dimagrisci,
0: ecco. Questa è la bufala momento,
1: ma
0: è una bufala perché purtroppo ci sono stati anche personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo che hanno dichiarato pubblicamente di aver adottato una dieta priva di glutine per mantenersi in forma, e quindi si è alimentata questa errata convinzione.
1: Tu puoi anche eliminare il glutine, ma non è che eliminando il glutine si dimagrisce.
0: Non è vero, non è vero. Inoltre c'è questo allarme perché una dieta povera di glutine espone a rischi importanti come carenze di nutrienti come fibre, ferro, calcio, vitamine del gruppo B, e può aumentare anche il rischio di alcune malattie cardiovascolari.
1: Per altro affidiamoci agli specialisti, non ci improvvisiamo, soprattutto su internet, che ne senti di cotte e di crude.
0: Quando un personaggio dice una cosa, non è oro colato.
1: Noi siamo in due, quale dei due è stupido?
0: Tutte

0: Tante persone che ci stanno insomma confermando che l'intolleranza al glutine è veramente roba tosta, non bisogna sgarrare, bisogna essere precisi, guai anche a sgarrare una sola volta e a mangiare. Però anche tante persone che ci confermano che eliminare il glutine fa altrettanto male per chi non è celiaco, porca miseria.
1: Quindi, ricordiamoci che noi mangiamo anche il cianuro e il corpo umano sa cosa farne, in micro dosi, ovvio. Non ci improvvisiamo però, perché molti infatti hanno detto che alcuni danni vengono creati da dottor Google.
0: Dottor Google.
1: No, specialisti,
0: è davvero terribile. A proposito di dottor Google, tra poco un'altra tendenza, soprattutto da parte degli adolescenti. Ragazzi, non se ne può
1: che
0: più.
1: Mancava,
0: con l'intelligenza artificiale, dai.

0: dalla grande.
1: Aspettavamo, sono i pinguini tattici nucleari.
0: Esatto.
1: Che hanno fatto qualcosa di sbagliato, secondo me, perché non finiscono di chiedere scusa, anzi dicono sorry, scusa, lo siento.
0: Lo siento, lo
1: è

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Kiss, kiss. La scelta giusta è il frutto.

0: Italia.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Kiss, kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Cosa hai mangiato?
1: Ray, where is my husband che viene dalla Cornovaglia? Stavo vedendo che in Cornovaglia si mangia, c'è una cucina robusta, ricca di sapori marinai, agricoli. Il piatto tipico è il Cornish pasty. C'è un fagottino di pasta ripieno di carne, verdure, granchi, ostriche, sogliole,
0: sassi, bolloni, sordatine e d'artagnan.
1: Lo mangi,
0: signori,
1: di mattina, stai bene per una settimana.
0: Sì, il problema è che lo digerisci. È bisestile, ci vogliono 2 mesi, ci vogliono.
1: Signore e signori, c'è un altro allarme purtroppo che riguarda l'alimentazione. Altra tendenza assurda che arriva da internet è quella di chiedere all'intelligenza artificiale una dieta per perdere peso. E soprattutto sono gli adolescenti a farlo. La domanda è proprio questa che si fa, semplice ed allarmante: mi fai una dieta per dimagrire? Punto.
0: Ok, lei ti risponde e tu ti affidi a questo. Ma è possibile, ragazzi, non lo fate, va
1: non
0: bene
1: lo
0: tutto.
1: Fate. Uno studio certe pubblicato cose su Frontiers in Nutrition ha confrontato i piani alimentari creati da 4 modelli di intelligenza artificiale con quelli elaborati dai vari dietisti e i veri dietisti per adolescenti, e hanno scoperto tutta una serie di errori che possono essere anche pericolosi per gli adolescenti, ma molto pericolosi, per esempio, che sono povere queste diete, molto povere di calorie, quindi si mette a rischio anche la crescita dell'adolescente, anche se è obeso, va bene?
0: Continua, che tanto io ho chiesto a Ciatolo in diretta, mi fai una dieta? Ho detto, la vuoi da 1.800 o 2.000 calorie? Ma comunque no, dai, stai così bene. Grazie,
1: non
0: grazie.
1: Non lo fate, non lo fate.

0: Knopia, Civa Knopia.
1: Al contrario.
0: È ricontro. Perché Mirko.
1: Emma non esce. Guarda che arriva. Tra l'altro nel video, questo video che sta iniziando, quello che mangiamo noi sono le calorie che queste ragazze mangiano in un anno.
0: È vero.

0: Questo video mi ha fatto un'infame.
1: Sì, sì, perché la carne vicino all'osso è quella più buona, no? Dicono.
0: Allora, attenzione, perché dal 1996 arriva una delle canzoni, sicuramente la canzone più rappresentativa di questa band, che è ritornata insieme. Noi abbiamo avuto l'intervista 6 mesi fa proprio con la cantante
1: Grande Skin,
0: Nancy, che ha detto non ci lasceremo mai più.
1: Che è stata live anche con noi in una cosa di cui parleremo fra poco.
0: Bello. Stiamo parlando di Just Because You Feel Good. Che bello.
1: Bravo.
0: Bella, eh?

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Che voce, ragazzi! 1996, Hedonism, Skunk Nancy. E ci siamo, good morning Kiss Kiss, Max e Max ancora con noi, mi raccomando, fino alle ore 12 e poi segnatevi subito questa sera, ore 19, canale TV 158, Sport Match. Volevo fare la sigla.
2: Sport Match.
1: Bravo, oh. Se non si confondono, bravo.
2: E poi tra poco anche un collegamento con una città importante, perché parleremo della prima tappa del Kiss Kiss.
1: Zitto te, zitto!
2: The pausa!

0: Magnetic, attenzione, sta mixando. Sta mixando. Sì, sì. Eccola, eccola.
1: Un attimo, ho paura anche che mi escano dei pensieri fastidiosissimi. Good morning, Kiss Kiss. E noi abbiamo parlato di dieta, no? Giusto? Mangiare
0: alimentazione.
1: Cose, alimentazione così. Sono degli amici che ci ascoltano dall'estero, ovviamente, amici italiani che, sentendo anche gli stranieri dove vivono, hanno detto: ragazzi, ma voi parlate di dieta in Italia con tutto quello che c'è da mangiare? Perché ci abbinano solo al mangiare.
0: Allora, secondo una serie di sondaggi fatti nelle nazioni europee, nostri amici dell'Unione Europea, riguardo al food and beverage tricolore, cioè italiano, è venuto fuori che il nostro modo di alimentarci è ritenuto uno dei più salutari al mondo.
1: Salutare, non dire dieta mediterranea,
0: no,
1: perché te
0: ne
1: una denuncia.
0: Allora, però c'è stato il recente riconoscimento dell'UNESCO che la cucina italiana ha incassato. Ma quali sono le cose che riguardano il food italiano che sono le più apprezzate in Europa? Quali sono?
1: Un'immagine.
0: Sono tre.
1: Attenzione. La prima.
0: La pizza margherita, che è il piatto più diffuso e amato della cucina italiana. La seconda,
1: sì, attenzione,
0: il tiramisù,
1: give me up, attenzione.
0: E attenzione, la terza,
1: però mi lascia un po' così, soprattutto è italiano, sì,
0: è italiano,
1: sicuramente
0: prodotti.
1: Sentiamo
0: è
1: un po'.
0: Lo spritz,
1: guarda come l'ha detta bene la R, quando c'è da bere, eh?
0: L'aperitivo italiano non solo è tra i più apprezzati e conosciuti, ma anche dai più ordinati e consumati in Europa.
1: A voi.

0: Ordine Bri, questa è Radio Kiss Kiss, 11:11 del mattino. Che
1: cosa? Ordina, dice ordina. Cosa prendi? Qualcosa da bere? Uno no. Spritz, un tiramisù, una pizza.
0: Invece diciamo che è stato un fine settimana, e non solo un fine settimana, straordinary dal punto di vista sportivo. C'è stato veramente
1: dal punto di vista. Però ragazzi, fermi. Allora, hanno parlato tutti del tennis, no Max? Parliamo del tennis così. Vabbè, Sinner lo teniamo da parte, ne parleremo dopo. Ma vogliamo fare i complimenti a Bolelli Vavassori, ha fatto un doppio storico. Perché noi l'Italia o sparisce o vince tutto.
0: Però non spoilerare niente, perché tra poco ci sarà l'anteprima sport match di quello che si vedrà stasera alle 19.
1: Ma tu hai già scelto i tuoi due episodi?
0: Certo che l'ho scelto.
1: Anch'io ce l'ho, sono un po'.
0: Però lasciami fare i complimenti a Napoli, che si è qualificato per la Champions.
1: Ah, si è qualificato per la Champions.
0: E anche al secondo posto, è ufficiale al secondo posto, perché per la classifica avulsa, anche se dovesse perdere la partita in
1: aspetta,
0: casa.
1: Bisogna fare bene i conti.
0: L'ho fatti i conti, siamo al secondo posto.
1: Chi l'ha fatti i conti? Guarda che non si qualifica nemmeno. Attenzione però, perché come si dice, che avulsa, che ha data.
0: E purtroppo c'è qualcuno che è rimasto fuori dalla Champions. Dai,
1: allora, stai calmo, siamo fuori dalla Champions adesso. Domenica prossima ufficialmente lo saremo.
0: Allora, preparatevi, perché tra poco parleremo appunto di sport match, e già avrete l'opportunità di poter votare su Instagram, il nostro profilo ufficiale, le nostre due scelte. Va
1: ma
0: bene?
1: Ricordatevi, ore 19, Kiss Kiss TV 158, la grande sfida è il Rud, che ha perso la finale con Sinner, ci ha preso per il culo per il calcio.
0: Amico,
1: mannaggia.

0: lo swing.
1: Swing, swing, swing.
2: Bella.
1: Ulla.
2: Signore e signori, avete la migliore musica, quella più bella, e ve lo dimostra il fatto che in quest'ultimo quarto d'ora vi abbiamo fatto ascoltare delle canzoni non belle, fantastiche, inclusa questa dei Coldplay.
1: Ragazzi,
2: 2019, mamma mia, i brividi. Oh, funny.

0: Chissà te, che sei imbottigliato nel traffico e fantastichi su quanto sia comodo il divano di casa. Chissà te, che riesci a cogliere dettagli che altri non vedono e nelle piccole cose trovi la felicità. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus, due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi

0: la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto, cambiare le porte
1: ti cambia la casa. Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss, kiss.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Non mi sono perso nemmeno un fotogramma di questo video di Lady Gaga e Dirty Runway.
1: Come mai? Come mai?
0: È troppo bello, molto artistico, molto.
1: Molto, diciamo molto. Ma
0: molto.
1: Attenzione, attenzione, ribadiamo, segnatevi l'appuntamento, ore 19, Kiss Kiss TV, perché c'è
0: Sport Match.
1: Due episodi li scelgo io, Max Vitale, due li sceglierà Max Giannini e voi poi deciderete, grazie al nostro Instagram, qual è l'episodio che merita.
0: Esatto,
1: la vittoria.
0: Stasera ci sarà anche il supporto delle immagini, dei video.
1: Certo, ovviamente.
0: Però adesso incominciamo già a dire quali sono gli episodi scelti da noi. Anzi, potete già andare a votare appena ve li diremo sul nostro profilo Instagram ufficiale, quello di Radio Kiss. Nelle stories scomparirà l'elenco e voi potete già cliccare. Io parto io perché ho vinto io.
1: Allora,
0: la
1: sono due a testa, però adesso ve ne anticipiamo.

0: il tuo primo è, vediamo un po'.
1: MotoGP, il Gran Premio di Catalogna, Montmeló, mamma mia.
0: Motoscontro.
1: È successo veramente l'impossibile e c'è stato il ritorno alla vittoria di Gianantonio, di G, che...
0: No, perché stavano rinfacciando, fatto, hai visto, vinci sempre l'Aprilia. È tornata la Ducati. Quando vinci l'Aprilia, siamo in zuppa.
1: Però bravo di Gianantonio e bravi soprattutto i fortunati corridori che sono caduti ma non si sono fatti niente.
0: Io invece ho scelto, diciamo, fra i due episodi, il primo è, ragazzi, Champions League da buon juventino, visto che col calcio va male, mi gioco il volley, perché Perugia, dopo lo scudetto, ha vinto anche la Champions League proprio ieri, 3-0, a una squadra impronunciabile, ma fortissima.
1: Questi sono i primi due episodi, tra poco gli altri due, poi potete votare.
0: Te lo dico? Dai. Tu mi piaci tanto.
1: Ah sì, eh?

0: Che bella, che bella.
1: Bellissima, sì. È riferita alla nostra radio, ovviamente alla nostra musica. Tu mi piaci tanto.
0: Ma continuiamo con Sport Match, perché adesso vi diciamo altri due episodi sportivi che sono successi questa settimana e che potete già votare da stamattina, però stasera sul canale 158 alle 19 ci sono anche le immagini e tutto quanto.
1: Ora,
0: quale scegli tu come secondo episodio?
1: Come secondo, dopo Volley Champions League, scelgo, me ne gioco uno inaspettato, ma voglio rischiare.
0: Qual è?
1: Sinner che ha vinto l'Internazionale d'Italia. Con piccolo omaggio anche a... ovviamente Bollelli va su.
0: Esatto.
1: Cioè, sì, a proposito, l'avete saputo, no? Che Sinner ha vinto l'Internazionale, perché non se ne parla.
0: Mamma mia.
1: Però noi ne parliamo.
0: Grandioso.
1: Tu invece?
0: Giro d'Italia, la nona tappa, Cervia Corno e se la giocano loro tre, sì, cioè praticamente Van der Gard.
1: No, se lo dice nel nome, Vincegaard.
0: Poi c'è Eulalio che continua a mantenere la maglietta rosa.
1: Un portoghese.
0: E poi c'è Felix Kall che è stato abbattuto proprio sul finale a 900 metri dall'arrivo. Questo
1: come
0: è
1: sempre
0: il Giro d'Italia. Sì.
1: Come sempre il Giro ha delle sorprese, però finché non arriva Pogacar, che non c'è, Vingegaard dovrebbe essere tranquillo.
0: Diciamo
1: quindi
0: che è un Giro d'Italia equilibrato proprio perché non c'è Pogacar.
1: Non è detto, quello arriva all'ultimo.

0: Dai.
1: Molto. Bravo. Michael Jackson, ma attenzione signore e signori.
0: Oh, guarda che arriva.
1: Ritorna Ermal Meta.
0: Lo aspettavamo da un po', eh? E torna con questa canzone decisamente particolare. Il titolo è Calma, non Ermal Meta, ma è Calma Meta Fisica.
1: Bello.
0: Ed è il titolo del New Kiss.

0: Ermal Meta Calma, Metafisica New Kiss. E a proposito di eventi, prima parlavamo dello sport, ma ce n'è uno bello da vedere e da sentire,
1: da vivere
0: gratuitamente. È il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, con quattro tappe da non perdere assolutamente. La prima a Torino, 29 e 30 maggio, poi Baia Domizia 12-13 giugno, Viareggio 26-27 giugno e Pescara 10-11 luglio. Ogni tappa è una due giorni di emozioni. Il giorno 1 ci si diverte al villaggio di Kiss Kiss con giochi, sfide, animazioni, DJ set. Giorno 2 si continua a fare casino nel villaggio, poi la sera grande show con i nomi più forti della musica più bella. Tra poco avremo in diretta con noi l'assessore Domenico Carretta ai grandi eventi e turismo di Torino, con cui parleremo dell'evento e della città e vi sveleremo anche la lineup della grande serata di Torino.
1: Facciamo i nomi? E allora preparatevi che facciamo i nomi.
0: E anche notizie ufficiali per prenotare biglietti gratis per il parterre.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Kiss, kiss. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Kiss, kiss.
7: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss, kiss.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Kiss, kiss.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Kiss, kiss.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Kiss Kiss. So

0: niente.
1: Olivia Dean, so easy. Allora, sta per arrivare la prima tappa del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, che partirà da una delle città più belle d'Italia, che è Torino. E in diretta con noi abbiamo l'assessore ai grandi eventi e turismo di Torino, Domenico Carretta. Buongiorno assessore, benvenuto. Eccolo. Eccoci. Lì.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei,
0: perché sappiamo che lei, essendo a Torino come assessore ai grandi eventi, ha una mole di cose da fare. Ma ce n'è una particolare adesso.
1: Allora,
0: giusto?
1: Assessore, una o due giorni, venerdì 29, sabato 30 maggio, che sarà il Fulmicotone. Allora, Torino in questi ultimi tempi è veramente tappa di eventi incredibili, no? Il Salone del Libro, oggi ultimo giorno, però non vogliamo fare campanilisti. Quello che succederà a fine mese sarà veramente. Arriva l'armata. Del doppio bacio, l'armata dei baci, non la chiamiamo così, che arriverà lì in città. Allora, che cosa succederà, assessore?
2: Ma allora succederà che intanto siamo orgogliosi di ospitare per la seconda volta il tour di Radio Kiss Kiss. Succederà che in una delle piazze più belle, Piazza Castello, che diventa scenario di altri eventi come le ATP, come il Capodanno, ospiteremo e siamo orgogliosi di ospitare cantanti, siamo orgogliosi di ospitare questa carovana fristosa che dal 28 e il 29 animeranno e renderanno sicuramente due giornate ancora più interessanti, più entusiasmanti per non solo i torinesi ma anche per i turisti che arriveranno.
1: Bravissimo.
2: Succederà che siamo assolutamente orgogliosi di farlo, abbiamo fatto un test diciamo l'anno scorso e quest'anno partire dalla nostra città, che è diventata scenario di grandi eventi, per noi è motivo di grande orgoglio.
1: Ecco, lei ha parlato di turismo proprio per allungare il turismo e non fare il mordi e fuggi come purtroppo sta succedendo un po' dappertutto nel mondo. Se si viene lì per una o due giorni, no? Perché noi saremo lì per due giorni, cosa fare prima di visitare, prima di andare nel villaggio a assistere al grande show? Che cosa c'è da visitare tra le tante cose?
0: È già
1: cose?
0: Lo show è nel salotto di Torino, però poi un consiglio così?
2: Ma spassionato, adesso non vorrei far torto a nessuno, però lì siamo vicino il Palazzo Reale, ci abbiamo la mole un po' più distante dove c'è il Museo del Cinema, abbiamo il Museo Egizio, tutto a portata di pedone, anche perché è una delle aree pedonali più grandi d'Europa. Vero. Quindi ci si può muovere, si può fare una passeggiata anche su Via Po, arrivare sui Murazzi e quindi guardare il fiume e godersi se mai un aperitivo al tramonto. Insomma, ci sono tante occasioni e i numeri ci stanno dando ragione, sono sempre di più i turisti che arrivano a Torino non solo per un mordi e fuggi, anche perché il risultato più importante è che si è prolungata anche la permanenza, l'esperienza dei turisti che è arrivata a 4 giorni, quindi per questo vuol dire che insomma si sta lavorando bene.
1: Ed è giusto che sì. Allora attenzione,
0: anche perché sotto i 4 giorni che vedi a Torino ci vuole più tempo,
1: insieme
0: ce ne sono di cose.
1: A lei stiamo
2: una settimana
1: minimo. Ma stiamo per svelare la line-up della serata iniziale del Kiss Kiss Way. Allora noi abbiamo tanto
0: essere visto i risultati, ma non vai, facciamo finta di essere all'Olimpico e allo stadio.
1: Allora ci saranno Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta che abbiamo ascoltato poc'anzi, Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintali, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri che saremo
0: qui. No, vorremmo dirli ma non li possiamo dire, ma ce ne sono ancora altri. Ce lo conferma, assessore?
2: No, dovete confermarlo voi.
0: Lei
1: ci deve confermare una cosa, che il logo di Radio Kiss Kiss, come è già successo lo scorso anno, sarà messo sulla mole antonelliana con questa, come dire,
0: spettacolare
1: proiezione. Sì, ce lo conferma?
2: Lo confermo e ormai la mole è diventato il nostro maxi schermo dove quando succedono delle cose entusiasmanti belle.
1: Eccolo.
0: In questo momento stiamo vedendo live, mamma mia ragazzi.
2: Il 28, quindi durante il village ci sarà la proiezione della mole che diventerà un'immagine che sicuramente accompagnerà questi 2 giorni di musica e non solo.
1: Grazie assessore. Allora diamo subito un'altra notizia ai nostri radioascoltatori, perché è ufficiale, tra 10 minuti esatti a mezzogiorno in punto, se andate su kisskiss.it potete prenotare il vostro biglietto gratuito, perché è tutto gratuito,
0: ribadiamo,
1: al parterre per lo show del 30 maggio maggio in Piazza Castello. Assessore, la ringraziamo e a presto vederci.
2: Grazie, vi aspetto a Torino.
0: Assolutamente, kiss kiss a lei e buon lavoro a tutta la città.
1: Un saluto all'assessore dei grandi eventi e turismo di Torino, Domenico Carretta.

0: E Brina?
1: È tanta mandata a quel paese, guarda, no, te l'ha detto proprio.
0: Beh, cioè, siamo a Carpenter, ragazzi, ma no, non è possibile.
1: Sì,
0: siamo già ai saluti.
1: Siamo già ai saluti, te ne sei accorto perché è entrata la nostra.
0: Solo per quello.
1: Ramirez.
0: Sì, parlando di mangiare, fra l'altro, dispettosa. Vi lasciamo
1: Marta
0: con
1: Ramirez di Alan Parsons Project.
0: Ce l'abbiamo con A and Sky e ringraziamo il nostro piccolo Andrea.
1: Certo.
0: La nostra control room, Lucilla. Marta è pronta, lo sappiamo. Ore 19 stasera, mi raccomando.
1: Esatto.
0: Kiss Kiss TV.
1: Esatto.
0: Sportman.

0: Some Project con Eye in the Sky 1981, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. L'operazione, come la volta scorsa afferma un portavoce della missione umanitaria, avviene illegalmente in acque internazionali. Persi contatti con una nave poco prima dell'abbordaggio, la flottiglia ha raggiunto l'ordine di tornare indietro. Israele denuncia, vogliono provocare. Da ottobre 2025 sono entrate a Gaza oltre una tonnellata e mezzo di aiuti. E l'USB aderisce all'appello della Sumud Flottiglia contro la guerra e la corsa al riarmo, la violazione del diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici, con lo sciopero proclamato in vari settori, dalla sanità non d'urgenza al trasporto pubblico. Da ieri sera, con fasce di garanzia, interessata anche la scuola, con il personale docente e non docente. Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio, il titolo della manifestazione, il corteo principale a Roma. Intanto sono ore decisive per una possibile ripresa degli attacchi statunitensi all'Iran. Il tempo stringe, farebbero meglio ad accettare un accordo, altrimenti di loro non resterà nulla, dice Trump. Teheran invece lamenta con i mediatori pakistani che Washington non ha fatto alcuna concessione a fronte della richiesta di consegnare l'uranio arricchito, né su Hormuz né sugli asset congelati all'estero. Un drone, non rivendicato ma riconducibile all'Iran, ha sfiorato una centrale nucleare negli Emirati. Altri, a quanto pare lanciati dall'Iraq, sono stati intercettati dalla contraerea saudita. Alle Maldive sono riprese le ricerche di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Un team di specialisti finlandesi con particolari attrezzature tecniche sta scendendo verso la grotta a 50-60 metri di profondità per tentare di recuperare i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. L'operazione si annuncia difficile perché si presume che siano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata dove è stato trovato quello di Gianluca Benedetti, l'unico finora portato a terra. Le autorità maldiviane hanno aperto un'inchiesta sulla violazione delle norme che non consentono immersione oltre i 30 metri senza uno speciale permesso. La cronaca: i corpi senza vita di due donne ritrovati dopo una segnalazione in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel napoletano. Le vittime, rinvenute al piano seminterrato di un palazzo in costruzione, non sono state ancora identificate, ma potrebbero essere prostitute. Gli investigatori tendono ad escludere l'ipotesi di un doppio suicidio. Forse già nel pomeriggio l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne italiano di origine marocchina, autore della tentata strage di sabato a Modena. Intanto dalle investigazioni emergerebbero alcune mail con la richiesta di un lavoro all'università dove si era laureato, messaggi dal contenuto anticristiano, probabilmente per la mancata risposta alle sue istanze o frutto dello squilibrio mentale di cui El Kudri soffriva. Lo sport, calcio, Serie B, nell'andata della semifinale playoff, Catanzaro-Palermo 3-0. Mercoledì al ritorno in casa, Rosanero servirà un'impresa. Domani Monza-Juve-Stabia 2-2 a Castellammare. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

buongiorno, saluto anche Giovanni Imperatore in regia, come sempre staremo insieme fino alle 14. Oggi iniziamo con il parlare dei musei, perché oggi è la giornata internazionale dei musei, che in un momento storico, inutile ripeterlo, così ricco di conflitti nel mondo, il tema scelto è proprio musei che uniscono un mondo diviso, che è un invito a ripensare al museo come spazio civile capace di rimettere al centro il dialogo dove prevalgono frammentazione e diffidenza. Quindi lo strumento, il museo diventa uno strumento di conoscenza aperto a chiunque abbia voglia di approfondire e di conoscere il mondo che c'è intorno. Ma possiamo anche dire, sicuramente in Italia abbiamo dei musei stupendi, sicuramente avrete visitato anche fuori dall'Italia musei stupendi, ma possiamo anche dire che esistono tanti musei particolarmente stravaganti, passatemi il termine, che però poi sono anche particolarmente interessanti. E allora tra poco vi chiederò proprio di recensire quel museo che avete visitato molto ma molto particolare, sia in Italia che in una qualsiasi altra nazione del mondo. Quindi esistono sicuramente musei particolari e noi di quelli vogliamo sapere, di quei musei veramente incredibili però particolarmente affascinanti.

Rock Hunt con La più bella del mondo, una canzone totalmente bella, energizzante, soprattutto estiva. Recensite pure se avete visitato musei molto particolari anche in Italia, musei che vale la pena vedere, suggerite. Io intanto oggi già sento quel profumo d'estate, perché l'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa, se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.

0: questo The Colors di Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono dei musei, oggi è la giornata internazionale del museo, dei musei, e noi stiamo parlando di quei musei molto particolari, stravaganti, che magari avete visto e che vi va di recensire in maniera positiva, cioè tipo andateci perché è una roba bella, ma sia in Italia che all'estero.
1: Beh, io non so se è tanto particolare, ma sono stata al Museo della Tortura in Toscana e per me è stato veramente, certo, affascinante, tanto inquietante quello che può concepire la mente umana, ma molto

0: particolare, molto bello, affascinante, a me è piaciuto un sacco. Salute e baci, Dorina da Reggiolo. Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao, un abbraccio enorme, sicuramente molto particolare, poco convenzionale, ma sicuramente molto appassionante.
2: Io veramente il museo che mi ha affascinato di più è stato il Frost Museum Frost. Scienze di Miami, ma veramente qualcosa di eccezionale. Sul tetto, insomma, cioè sul soffitto c'era un acquario, poi hanno fatto vedere degli spettacoli, insomma, astrali, insomma, in una sala buia, ma cose bellissime, proprio, veramente c'era qualcosa di eccezionale. Ciao, lo consiglio a tutti.
1: Insomma, non ho capito bene che cosa c'era, però ho capito che è sicuramente stato un posto che ti è rimasto nel cuore, quindi il Frost Museum, che si trova a Miami.

Natale dei musei, c'è Maria che ci segnala questo museo e perdonatemi per il nome, ma non gliel'ho dato io, Museo della Merde, ecco, che si trova a Castelbosco in Emilia Romagna, e dice: a prescindere dal nome un po' forte, è un progetto serio, parla di economia circolare, sostenibilità, riciclo e trasformazione degli scarti organici in materiali o energia. Poi ancora: ciao Marta, sono Linda da Catania, lo scorso anno sono stata al Museo delle Anime del Purgatorio a Roma, atmosfera inquietante, molto insolita, oggetti curiosi con presunte impronte lasciate da anime del purgatorio, esperienza breve, si visita in 10-15 minuti, ma è molto bella, fa un certo effetto. Una mia amica mi parlò del Museo delle Relazioni Interrotte, dice: molto bello, si trova a Zagabria.

Rami Malek con I'm a Woman, e adesso una bellissima novità. A breve ci sarà uno degli appuntamenti più importanti della carriera di Rama, il live evento dell'11 giugno allo stadio San Siro di Milano. Intanto ci regala ritmo, seduzione e tanta bella estate, tutta da ballare. E allora ascoltiamo questa novità di Rama che si intitola proprio Cabana, il nostro new kiss.

0: Cabana, il nostro New Kiss. Adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel pomeriggio instabilità in aumento con rovesci su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure su Levante Ligure e Lombardia, generalmente asciutto al sud. Massime comprese tra 18 e 23 gradi al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 18 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
3: Kiss Kiss.
6: Nen.
7: La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
6: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
8: Nen, gruppo A2A.
3: Kiss Kiss.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss Kiss.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss Kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.
3: Kiss Kiss.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Kiss Kiss.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: For Miles Smith con Naya Loran. Comunque leggevo di questo torneo dei pisolini, magari ne parliamo dopo perché mi piace particolarmente. Io sono appassionata di pisolino pomeridiano, riesco poco ma quando ci riesco, ah, che soddisfazione. Musei particolari, quelli in cui siete stati voi.
1: A Vetto Densa c'è il museo del lucchetto, tra l'altro lucchetto. Anche le cinture di castità fatte a forma di lucchetto. Ciao Marta, se ci vuoi andare è a Vetto Densa, provincia di Reggio Emilia.
0: Vabbè, ti faccio sapere.
2: Ciao, il mio museo preferito è il museo tattile di Ancona.
0: Bellissimo.
2: Adriana da Riccione.
0: Adriana, hai già avuto le pagelle? Bambini, sono arrivate le pagelle, avete chiesto il regalo per le pagelle?
3: Ciao a tutti di Radio Kiss Kiss. Ciao. Beh, io non so se si può dire in radio, però a Reykjavik ci sono due musei molto interessanti. Uno è quello del pene, dove esistono tutti i tipi di pene degli animali, a partire quello del moscerino che tu guardi attraverso un microscopio fino a quello più grande, insomma, di una megattera, se non ricordo male.
0: Insomma, sono musei interessanti. Tra l'altro il nostro Giovanni Imperatore c'è stato e dice che è veramente molto, ma molto affascinante. Adesso a 1000 miles.

Berlino, Ernia e adesso pronti per il nostro History Kiss. Cosa riuscite a fare in 7 secondi? Io forse un caffè, ma quello con cialda e basta. Ma questa canzone parla dei primi 7 secondi di vita di un neonato, un istante simbolico in cui l'essere umano fondamentalmente è totalmente innocente, puro. Dopo quei 7 secondi già viene contaminato dalla nostra società malata, ma in quei 7 secondi il neonato, e quindi anche noi appena nati, non percepivamo ancora nulla di ciò che ha a che fare con le cose negative della nostra società. Io sono Dur.

Yotson Door featuring Nene Cherry, 7 Seconds 1994, il nostro History Kiss. Ma questo non è soltanto il periodo dei matrimoni, ma è anche il periodo dei traslochi. Quante volte traslocano in media gli italiani nell'arco di una vita? Beh, non tante volte, perché noi non amiamo particolarmente traslocare. Cerchiamo di restare bene o male nel nostro, nella nostra città natale, e soprattutto di non cambiare troppe volte casa, perché traslocare è una roba veramente molto ma molto stressante. Ne parliamo. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, la nostra tripletta, subito Harry Styles con American Girls.

Levitating Dua Lipa su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Leggo, visto che ho menzionato e ho parlato subito in apertura di traslochi, c'è Michele da Pescara che dice: trasloco in arrivo, il terzo in 9 anni. Oh, è date una calmata, caro mio. Allora, questo, come dicevo, non è solo il periodo dei matrimoni, ma tante persone decidono proprio di traslocare in questo periodo dell'anno, e anche settembre è un mese sicuramente molto gettonato, e penso che traslocare sia uno dei momenti più stressanti nella vita di una persona. Giovanni, hai mai traslocato? Una volta? Due? Ecco, io sono alla mia quarta volta, sicuramente dovrò traslocare ancora, e dico, è molto molto stressante, anche se sai di dover migliorare, cioè cambi casa perché sai che c'è un miglioramento, è comunque una cosa stressante, devi impacchettare, buttare roba inutile ma a cui eri magari legato, cambiare abitudini, lottare con i lavori che non finiscono mai. Ma quanto traslochiamo noi italiani? Voi quante case avete cambiato nell'arco di una vita? Beh, vi dico quante volte in media cambiano casa gli italiani e quanto lo fanno invece nel mondo. E ciao!

Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Kiss Kiss. Come dicevo, noi italiani non siamo amanti dei cambiamenti, tendiamo a non voler cambiare casa, ma quante volte traslochiamo nell'arco di una vita? Io sono a quota 4. Cambiare casa non ci piace, ma cambiare aria per un po' sì. Hai presente quella voglia matta di cambiare scenario? Bilbao non è mai stata così vicina, che tu sia a Milano, Torino o a Venezia. La tua porta per i Paesi Baschi è aperta. Immagina di passeggiare tra le curve argentate del Guggenheim, di perderti tra i sapori esplosivi dei pinchos, di respirare l'oceano a due passi dalla città con le nuove rotte Wizz Air. Voli comodamente dai tuoi aeroporti preferiti. Corri su wizzair.com o scarica l'app. Bilbao ti aspetta.

0: Chissà te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Chissà te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita.
1: Per tutta la vita.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro.

0: Cava rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: praticamente tutti i giorni, Madame Marrakesh con Volevo Capire. Allora c'è, a proposito di traslochi, Mario che dice: se vuoi male ad una persona, augurali un trasloco. Sacrosanta verità.
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Ciao Marta. Allora io dai 18 anni finora, fino adesso che ne ho 52, vado per i 53, ho traslocato ben 9 volte.
0: Mazza!
1: In alcuni casi nella stessa città, in alcuni casi nella stessa
0: regione
1: e in altri casi anche se per brevi periodi in altri stati.
0: Mamma mia! T'annoi mai praticamente.
2: Ciao, sono Sara e io ho cambiato casa 8 volte.
0: Oh, ma sono delle medie alte.
2: 25 anni.
0: Mazza, 8 volte 25 anni non oso, te lo richiedo tra una decina.
3: Io i miei primi 8 anni di matrimonio ho fatto 5 traslochi. L'ultimo
0: però
3: è stato per la casa definitiva.
0: Basta adesso, fermate un attimo.
4: Ma che dilettanti.
0: Perché?
4: Io nel 2006 ero incinta della mia quarta figlia e ho fatto 3 traslochi. 3 traslochi in un anno in gravidanza.
0: Penso. Come cavolo hai
4: fatto?
0: Penso
4: di aver battuto ogni record.
0: Beh, direi di sì. Buongiorno, noi siamo al 18° trasloco in 20 anni e non abbiamo ancora finito. Tony e Silvia.

David Guetta, di Swims, Tones and Dice, Radio Kiss Kiss. Allora, vediamo un po' di dati. Quanto traslochiamo noi italiani? Io non mi ritrovo con questi dati perché mi state dando dei numeri allucinanti e neanche me l'aspettavo. Le stime demografiche e immobiliari indicano che in media una persona in Italia cambi casa circa 2, massimo 4 volte, ma proprio nell'arco di una vita. Meno rispetto ad altri paesi, perché negli Stati Uniti si può arrivare facilmente tra i 10 e i 12 traslochi nell'arco di una vita. Nei paesi nord la mobilità è ancora più alta. Noi siamo molto legati, dicono, al concetto di casa per tutta la vita e alla nostra città d'origine, per cui tendiamo a cambiare il meno possibile. In controtendenza, visto che ci state raccontando dei vostri 1000 traslochi, anche il nostro Stefano Piccirillo, che mi scrive, lui è al suo 14° trasloco.

adesso novità, Elisa da poco ha concluso il suo tour in attesa del prossimo attesissimo album e ha rilasciato un nuovo singolo scritto in collaborazione con Dardust. Messaggio semplice: amare significa scegliere, ma anche e soprattutto lasciare spazio. Elisa con Amore è il nostro new kiss.

0: Una cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
7: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss.

Bene, abbiamo parlato di traslochi, adesso traslochiamo a Palermo, città meravigliosa. Ma perché ne parliamo? Perché venerdì è stata fermata un'auto normalissima, di quelle con la L, insomma, per intenderci. Hai capito tu, Giovanni, di quale? La macchina L, vabbè, comunque utilizzata come scuolabus. Dentro c'erano, in quest'auto, 14 bambini infilati tipo Tetris, 3 davanti e 12 dietro, e 14 zaini ammassati nel bagagliaio. La signora fermata evidentemente faceva una sorta di servizio scuolabus tagadà, ecco, di quelle dove sei incastrato per bene, o si era proposta di accompagnare gli amichetti del figlio ad una festa, non lo sappiamo, ma certo a quel paese le norme di sicurezza stradale. Comunque la donna alla guida è stata chiaramente sanzionata dalla polizia e sono stati convocati i genitori dei ragazzini, tutti tra i 7 e 14 anni.

0: Paolo Nutini, che meraviglia, dal 2007. Ragazzi, è ufficiale, ne possiamo parlare ampiamente, lo faremo, e so che in tanti siete strafelici perché parte ufficialmente il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prima tappa a Torino, il 29 e il 30 maggio a Piazza Castello ci saranno con noi tantissimi artisti: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta, Clara, Fra Quintale, tantissimi artisti, ragazzi, veramente tanti, dito nella piaga, veramente tanti artisti. Ma potete già andare sul nostro sito, su kisskiss.it, per prenotare il vostro biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello a Torino.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Night con Forte, lo sapete, vi voglio bene, anzi vi vogliono bene i Paz, ma adesso è stato bello, ci rivediamo domani, anzi ci risentiamo domani come sempre dalle 12 alle 14. Giova, già sai quello che devi fare, chiudi tutto, la bottega con soli prodotti artigianali riapre domani. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Giovanni Imperatore, grazie a Graziella e Graziosa, ma vi lascio con un history kiss bellissimo, i Ten Sharp con You dal 1991. Ci sono adesso Marco e Raffa anche al 158 del Digitale Terrestre e come sempre da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: Ora sì, è vero, Sal Da Vinci non ha vinto sabato, è arrivato quinto, per noi come se avesse vinto all'Eurovision.
1: Saremo you and I, no, però forever.
0: Insieme legati per la vita. No, però ha vinto la Bulgaria, facciamo i complimenti appunto a
1: Tangaranga.
0: Però quando ho sentito Bangaranga, io ho pensato subito al Bunga Bunga. Cioè, non so se anche a voi ha fatto questo effetto, era meglio Sal Da Vinci.
1: Io vedevo lei, forse lei è più da Bunga Bunga. Bunga Bunga, buona, brava, sì.
0: Anche quella della Germania.
2: A proposito

0: Buon lunedì, il Kiss Kiss Way è alle porte, il tour di Radio Kiss Kiss. Preparatevi perché da settimana prossima arriveremo a Torino. Quando arriviamo a Torino, Marco?
1: Venerdì e sabato, 29 e 30 maggio.
0: Quindi il 30 ci sarà lo show, il 29 esatto. Invece c'è il villaggio dove giocheremo, dove ci sarà la possibilità di vincere i biglietti gratuiti. E a proposito di biglietti,
1: sì,
0: abbiamo suonato Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese perché loro faranno parte del Kiss Kiss Way. E se volete venire alla tappa di Torino, come si fa per avere i biglietti? Molti ce l'hanno scritto.
1: Il nostro sito kisskiss.it, prenotate il vostro biglietto parterre gratuito, appunto. Lo show si terrà sabato 30 maggio, quindi manca veramente pochissimo, a Torino, a Piazza Castello. I posti sono limitati, l'ingresso è gratuito per il nostro tour. Dicevamo, ci sono la Brancale, Levante e Delia proprio a questa tappa, non solo.
0: Io ho letto anche Dito nella Piaga.
1: Ci sarà Gabbani, Paolo Aiezzi,
0: sì,
1: ci sarà El Malmeta,
0: sì,
1: tanti altri. Li potete scoprire appunto sul nostro sito. Prenotatevi, affrettatevi, perché dobbiamo riempire Piazza Castello a Torino.
0: Fatelo, amici, è gratuito, così ci incontriamo a Piazza Castello proprio come l'anno scorso.
1: Bellissimo.
0: Abbiamo detto 29 e 30 a Torino.
1: Bravissimo. Il 29 si fa il villaggio, le attività, animazione, DJ set. Stiamo un po' insieme, ci conosciamo. Il 30

0: KissKiss.it e poi è facilissimo, cliccate, vedete, cioè appena scrivete KissKiss.it la prima cosa che compare è proprio il KissKiss Way.
1: KissKiss Way che è il nostro tour. Dai, iniziamo Daily Kiss. Ciao a tutti, noi siamo Marco e Raf. Buon lunedì.

0: Matilde De Angelis ha espresso una forte passione per le pulizie, ha dichiarato di essere pazza dell'ordine, di adorare chi svolge questo mestiere, che chi fa le pulizie, gli addetti alle pulizie, non so se avete letto l'articolo dove lei parla degli addetti alle pulizie, per lei gli addetti alle pulizie sono all'apice della catena sociale.
1: Addirittura proprio una passione per il bagno, ha detto lei, proprio adora pulire il bagno, addirittura le parti più incrostate ci va con lo spazzolino.
0: Ma chi si fa cagare il bagno, quindi potrebbe venire, mamma mia.
1: Io non avevo idea che ci fosse...
0: Sarebbe il suo guilty pleasure.
1: Non avevo idea ci fosse qualcuno che avesse proprio, non dico la passione, ma quantomeno, sai, quella voglia di pulire i bagni addirittura con lo spazzolino, cioè ha proprio uno spazzolino da denti dedicato. Non lo so se anche qualcuno di voi è così preciso nel pulire il water o comunque i dettagli con lo spazzolino.
0: Io se avessi uno spazzolino da denti per il water sicuramente inviterei a casa magari qualche amico e direi: vuoi venire a dormire da me? Ti, qua sta lo spazzolino.
1: O anche lo spazzolino.
2: Ma che schifo,
1: esattamente.
2: So,
1: devo dire che tra le pulizie, cioè tra le faccende domestiche, quella di pulire il bagno è proprio una delle cose che più scoccia fare gli italiani. In realtà c'è una statistica, dopo la analizziamo insieme, perché devo dire, se ci pensi, tra le varie faccende domestiche, oh, il bagno è più palloso pulirlo.
0: Beh, mettiamoci anche fare i piatti, fare la cucina. Noi
1: sì,
0: abbiamo Nicola, il nostro amico, che odia, proprio non riesce a fare le faccende domestiche, non riesce niente lui a pulire per terra. Che cosa fa? C'ha il robottino, oppure c'ha Simona che sfrutta la nostra amica che ama, ha proprio una passione per le faccende domestiche.
1: Un po' come l'attrice Matilda De Angelis di cui stiamo parlando. Quindi in realtà la domanda di oggi in Daily Kiss è proprio questa, cioè la faccenda domestica che proprio vi scoccia fare, che non sopportate, che non vorreste fare per nessun motivo, che magari proprio non fate.
0: 347 490 0042, messaggi scritti o note vocali, va bene qualsiasi cosa. Fra Quintale con Aranciata, prima ancora Mick con Fabulous e poi leggiamo i messaggi.

0: Allora ragazzi, rivelo anch'io la mia passione.
1: Vai.
0: Adoro anch'io pulire.
1: Sì.
0: Soprattutto dà una grande soddisfazione, come dice mio figlio, che soddisfacenza quando pulisci il bagno.
1: Che soddisfacenza.
0: E sì, utilizzo anch'io un vecchio spazzolino da denti per spazzolare intorno alle,
1: ma quindi,
0: diciamo, le parti più piccole.
1: Ma quindi è vera sta cosa, no? Perché prima parlavamo di Matilda De Angelis, che ha rilasciato un'intervista, ha detto che lei ha proprio una passione per pulire il bagno. Abbiamo detto: Raffi, ne dobbiamo parlare alla radio assolutamente.
2: C'è chi lo fa, c'è chi lo fa.
1: Addirittura per scrostare utilizza spazzolini da denti come questa nostra ascoltatrice, quindi sì, c'è veramente qualcuno che lo fa anche oltre Matilda De Angelis.
2: E allora la puntata di oggi è dedicata alle attività che fate a casa che proprio non sopportate fare, faccende domestiche che non sopportate.
3: Mamma mia, io ragazzi odio profondamente spolverare, cioè spolverare oggetti, cose, mobili. Mamma mia, odio profondo.
2: Ti dico,
3: tutto
2: però
3: il resto va benissimo.
2: Odio profondo traspolverare, però io traspolverare e fare il letto preferisco tutta la vita spolverare,
1: non
2: perché
1: scherzare.
2: Quantomeno mentre spolvero magari ritrovo oggetti, ritrovo cose. Invece
1: non
2: fare
1: scherzare.
2: Il letto è sempre quella cosa,
1: allora,
2: statistica.
1: Si spolvera solo quando si accumula polvere, non sempre. Il letto invece sempre, io proprio non esco dalla mia stanza, da casa, se non ho rifatto il letto, ma proprio perché l'idea di tornare e guardare il letto sfatto mi dà un fastidio.
2: Invece a me mi rende una persona migliore, cioè dico sono proprio bravo a essere pigro.
3: La faccenda di casa che odio fare,
2: qual è?
3: Soprattutto d'estate,
2: sì.
3: È stirare, non lo sopporto.
2: D'estate no, cioè fa parte dei 7 peccati capitali, capito? Stirare mamma mia.
1: Parlando con un nostro amico Fabio, lui mi ha detto che in realtà non tutti sanno stirare bene le camicie. È una cosa a cui non avevo mai pensato. Ha detto: le camicie, ci sono vari metodi per stirare le camicie, che è la cosa più difficile da stirare, se ci pensi. La maglietta viene, la camicia invece c'è una certa cosa. Quindi secondo me bisogna fare anche la differenza sul cosa stirare. La camicia invece c'è una certa cosa. Quindi secondo me bisogna fare anche la differenza sul cosa stirare. Lenzuola, magliette,
2: come stirare?
1: Pantaloni.
4: Ciao Mark e Raff, a me la faccenda domestica che mi scoccia più di tutto è passare l'aspirapolvere. Lo detesto, mi fa impazzire ogni volta.
2: E quindi non lo fai? Eviti.
1: Lo evita del tutto, anzi non è che lo evita, non ci pensa proprio.
2: Tanto con l'estate fare le faccende domestiche è
1: pesante.
2: Davvero difficile,
1: certo.
2: E a proposito di estate, l'estate oramai è alle porte e cresce la mia voglia di partire.
1: Io prenoto ora con Costa.
2: Anche io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
2: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss. La maglia rosa si

gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia!

0: Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
5: Kiss, kiss.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina a 7,99€.
12: La spesa intelligente!
13: Kiss Kiss!
14: La musica più bella. La musica più bella.

0: L'estate sta arrivando, lo capiamo dalla musica, quella di Radio Kiss Kiss con il nuovo pezzo di Bob Sinclair che si chiama I Can't Wait. Andiamo subito al telefono.
1: Sì.
0: Da Francesco che ci vuole raccontare qual è quella faccenda domestica che proprio non sopporta fare. Pronto?
2: Pronto. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao Francesco. Grande, ciao. Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Dici un po', Fra.
2: No, ma più che altro non è che qualcosa che non piace a me fare, è qualcosa che fa mia moglie. In poche parole, quando passa lei il weekend, passa l'uragano, io le mie cose sono

0: molto ordinato, non le trovo più.
1: Un classico, guarda, è un classico che succede. Dove hai messo, faccio per dire, le mutande? Nel cassetto. Tu vai a vedere nel cassetto e non le trovi, viene lei e le trova.
2: Noi ti possiamo capire, nel senso, perché le nostre mamme facevano questo quando, cioè almeno io quando vivevo con mia madre, mia mamma, magari io lasciavo un calzino sopra la sedia e mia mamma prendeva il calzino e lo metteva in un'altra parte. Dicevo, perché lo hai
1: tolto? Perché per te quello è ordine, invece non è ordine. Francesco, tu sei un tipo che lascia le cose in giro a casa tua?
0: Ma no, no, io sono molto ordinato, e per questo quando poi le chiedo, ma quel mio caricatore, non lo so dov'è. Ma l'hai fatto sparire tu? Dov'è adesso? Io non posso stare senza caricatore. Quindi io sono ordinatissimo e le mie cose,
2: e allora,
0: ma le voglio toccare.
2: Francesco, è normale che se la tua lei, tua moglie, ti sposta le cose, ti sposta anche i...
1: Perfetto,
2: ti innervosisci, ti viene voglia di mandarla.
0: Non lo fai mai alla fine.
1: Scusa. Va bene, c'hai le cose in giro col tuo ordine, per lei ovviamente no. Io, se posso suggerirti, ho messo una regola, cioè le cose sempre nello stesso posto. Le vuoi riordinare? Perfetto, ma sempre nello stesso
0: posto. Come quello vorrei, il telecomando allo stesso posto.
1: Bravissimo.
0: Sempre le chiavi allo stesso posto. Allo stesso posto.
1: Sei un grande. Ciao Francesco, grazie per avercelo raccontato.
0: Un abbraccio grande.
1: Ciao.
0: Siete
1: ciao.
0: Sei un
1: grande.
0: Ciao.

0: Ragazzi, fatemi lavare 20 cessi, non mi fate mai lavare i piatti.
1: Bene così!
2: Vedi una preferenza. Guarda, cosa lavare e cosa no.
1: Io avrei detto fatemi lavare 20 piatti piuttosto che un cesso, nel senso che vedi, lei si diverte, preferisce lavare i gabinetti piuttosto che lavare i piatti. Ecco.
2: Com'è che si dice? Dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Però c'è da dire una cosa, no? Che se tu non lavi in cucina, quindi non fai i piatti, le posate, eccetera, eccetera, eccetera, comunque c'è la lavastoviglie. Quindi tu con la lavastoviglie fai una cosa bella veloce. Invece col, per il bagno non esiste una lavastoviglie per pulire il gabinetto.
2: Un lavastobagno.
3: Io più di tutto odio pulire la doccia e il forno. Poi il resto, vabbè.
1: Ma perché? La doccia si pulisce?
2: Certo, scusami, se no si incrosta. Per pazienza.
1: Ragazzi, non ho mai pulito la doccia io nella mia.
2: Scusami.
1: Faccio una media di, faccio due docce al giorno. Shampoo, per esempio, ne faccio due al settimana, no?
2: Ok.
1: Però la doccia non l'ho mai pulita.
2: Mai.
4: Ma che schifo.
1: Mai.
2: Scusa, non ti sei mai messo lì con tipo il lavavetri, sai, quello delle auto?
1: No.
2: Ah, mai.
1: No.
2: È un po' incrostata la tua doccia.
1: Chi è?
5: Buongiorno ragazzi. No. Il cambio. Questo benedetto cambio.
2: Cambio stagione
5: invernale.
2: Hai ragione.
5: Togli maglioni, sì, sì, sì. Metti i maglioni. Poi fa freddo, poi piove. Poi no, aspetta, prendi le magliette a maniche
2: Raga,
5: è proprio un odio, proprio. Mamma mia,
2: è esagerato.
1: Non è più togli la cera, metti la cera.
2: Stavo per dirlo, esatto. Ma metti i maglioni, leva i maglioni, perché è vero, le faccende domestiche che

0: le canzoni con l'intelligenza artificiale. Oggi abbiamo toccato due miti della musica italiana. Vediamo che cosa ne uscirà fuori veramente tra pochissimo.
1: Va bene così.
0: Ecco qua, sta cercando di imitare, ma non fare troppi spoiler.
2: Intanto novità musicale, il nuovo pezzo delle bambole di Pezza su Radio Kiss Kiss, si chiama Porno.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss.

0: Kiss.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Kiss

0: E ci siamo chiesti,
1: sì,
0: ma se Vita Spericolata fosse stata cantata da Ligabue, sarebbe comunque stata una hit?
1: Ora, ovviamente non potevamo farla cantare al vero Ligabue, e quindi abbiamo preso un pezzo trovato su YouTube, la fonte è proprio AI Canzoni Italiane, dove la voce di Ligabue fatta con l'AI canta la grande hit che tutti noi conosciamo, Vita Spericolata di Vasco.
0: E allora 347-490-0042, promossa oppure bocciata questa versione, Vita Spericolata è di Vasco Rossi?
1: Eh certo.
0: Ma la annunciamo con l'intelligenza artificiale. Luciano Ligabue con Vita Spericolata.
2: Voglio la vita maleducata di quelle

0: per me bocciata. Francesca ce lo scrive.
1: Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen.
0: Bocciata meglio Vasco, non c'è storia, Nico.

0: strano, scusa Marco, sentire Luciano Ligabue che canta Vita Spericolata.
1: Lo voglio dire perché è acceso da poco a Radio Kiss Kiss o Kiss Kiss TV su 158, è la versione AI, e Simone, un nostro ascoltatore, ci ha scritto: è la versione del cugino ubriaco di Ligabue.
2: Ci sta, questa versione mi piace. Grazie. È approvata.
1: Grazie. Bene, bene, c'è chi la approva perché magari è grande fan di Liga, oppure magari un po' meno, proprio perché è grande fan di Liga e quindi dice: su questo pezzo non ci sta.
0: Lo sapete, voi con questo format siete i giudici, quindi ci dite se è promosso o bocciata, noi ve la facciamo ascoltare alla radio e poi scegliete voi.
3: Togliete questa canzone, ecco. State facendo uccidere un mito, bocciato. Vita Spericolata può essere solo di Vasco Rossi.
1: Ok, beh, certo, noi
0: penso che lei sia fan di Vasco Rossi.
1: Penso proprio di sì, l'abbiamo fregata all'intelligenza artificiale. Qualcuno ha detto: togliete la I all'intelligenza artificiale di Ligabue, perché il vino in questo caso non ha fatto un buon effetto.
4: Ma sembra Vasco Rossi col raffreddore.
1: Anche, oddio, è vero, non ci avevo pensato.
0: Cos'è Ligabue appena svegliato? Ci scrive Alberto, dice: bocciata, non ha personalità. Mi sanguinano le orecchie anche, ho letto.
5: Per me è promossa. Francesco Serramanna, Cagliari.
1: Bene Francesco, devo dire, stanno arrivando anche tantissimi altri messaggi. Sapete, il nostro format con la musica applicata all'intelligenza artificiale e viceversa lo facciamo ogni lunedì a partire dalle 14:45.
0: Quindi mi sembra di capire che oggi Luciano Ligabue, che canta Vita Spericolata,

0: puntata è dedicata alle faccende domestiche, non solo alle attività che si fanno a casa, che proprio non sopportate. Intanto torniamo indietro nel tempo, perché finisce la prima ora con un pezzo del 1998.
1: Perché dopo una grande canzone, no? Vita spericolata, anche se cantata dalla Ida Ligabue, noi adesso mettiamo una grande canzone della fine degli anni 90 che parla proprio di una figura femminile descritta come affascinante, misteriosa, ma anche irraggiungibile.
0: Ah, bellissima, mi sono innamorato. Esatto. I Blondie su Radio Kiss Kiss, il pezzo è Maria.

0: 1998, i Blondi con Maria, finisce la prima ora di Daddy Kiss. Ma inizia subito la seconda, fino alle 16. Buon pomeriggio da Marco Raff, da Anna Chiara Manzino, da Joski. Ma il cambio di stagione vale come attività casalinga, come faccenda domestica?
1: No, diciamo, vale come attività casalinga, anche non molto amata.
0: Tu l'hai fatto?
1: Io non lo faccio perché c'ho un unico armadio con la roba già dentro.
0: Tu c'hai tua mamma, quella è la tua fortuna.
1: Sì, tra le altre cose.
0: Hai tua mamma che ama fare le faccende domestiche, ama cucinare, ama fare tutto quello che si può fare in casa.
1: La saluto, ciao mamma. Siamo partiti dalla notizia di Matilda De Angelis invece, che adora pulire il bagno, e da qui invece ci siamo chiesti: ma anche gli italiani adorano pulire il bagno?

0: domenica.
1: Odio pure io pulire le mattonelle della doccia con lo spazzolino da denti, perché la fuga si pulisce solo in quel modo, perché è troppo stretta.
2: Ma io non sapevo che esistesse, ecco. Sapevo che esistesse uno spazzolino da denti per poi pulire magari il bagno, per poi pulire non lo so, la polvere.
3: I più attenti ce l'hanno, come l'attrice Matilde De Angelis, che ha detto proprio adoro pulire il bagno, in particolare i dettagli, e quindi utilizzo proprio uno spazzolino da denti. In realtà è il contrario della maggior parte degli italiani, perché secondo invece questa statistica dice che il 70% delle persone eviterebbe volentieri di pulire il proprio WC o comunque il proprio bagno di casa.
2: C'è scritto anche che l'80% degli uomini apprezza guardare la partita
3: sì, e non
2: fare faccende domestiche.
3: No, questo non c'è scritto.
2: Lo aggiungo io allora.
3: In realtà ho la top 3 delle faccende in generale italiane meno proprio che piacciono al pubblico in generale, alle persone. Terzo posto, pulire il forno. Pare essere una di quelle cose che
2: il forno si pulisce.
3: Anche quello con lo spazzolino da denti, forse, per i dettagli. E pulire i vetri al secondo posto, una cosa che tu non fai, neanche quelli della doccia, come hai detto prima.
2: Non ce l'ho.
3: Esatto. E stirare pare veramente essere la cosa peggiore, se possiamo definirla così, tra le varie cose da fare in casa come attività o in questo caso faccenda domestica.
2: Tu pensa che l'altro giorno ho letto una cosa su David Beckham che diceva che quando tutti vanno a dormire, quindi in piena notte, lui improvvisamente si alza e inizia a pulire la cucina,
3: inizia a tagliare
2: lo stoppino delle candele.
3: Sì, perché il giorno dopo non vuole vedere disordine.
2: Pulisce i bicchieri.
3: Noi precisi facciamo così.

0: dire che lui sia un padre e potrebbe rispecchiare tantissimi papà che ascoltano Radio Kiss Kiss, perché proprio non sopporta di... Cosa non sopporti fare a casa, Paolo? Pronto?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Grande Paolo.
1: Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss a te. Dici un po', Paolo.
1: Ragazzi, la cosa più distruttibile del mondo, ragazzi, quella cioè? Che dà fastidio a tutti, sistemare i giocattoli delle bimbe, ragazzi.
0: No, io perciò non voglio essere papà.
2: No, aspetta, aspetta, Paolo.
0: L'idea di sistemare i giocattoli delle bambine, come fai?
2: Paolo, dimmi.
1: Ragazzi,
2: di più.
1: Io ho due bimbe, una di 5 e una di 1 anno.
2: Ah,
1: la,
2: okay.
1: Quella di 5 è la creatina.
2: È la creativa.
1: Che fa gli
0: è la cretina, non ho
2: no,
0: quella.
2: La creativa.
1: Creativa.
0: Ah, scusa.
1: Quella che fa gli art attack, quella che taglia carta.
2: Sì, questa è buona però.
1: Taglia, sì, sicuramente.
0: Quella di 1 anno caga e mangia, immagino.
2: Penso di sì.
1: E caga anche qualche altra cosa.
0: Un padre deluso, un padre che non ce la fa più.
2: Scusami Paolo, ma per esempio, no, quella di 5, perché quella di 1 no, ma quella di 5 non le ha insegnato il metodo prima si gioca, poi si mette a posto?
1: Il problema, ragazzi, che le orecchie da un lato entra e dall'altro esce.
0: Omertà, cioè la figlia omertosa, ho capito.
1: Direi proprio di sì.
2: Però
1: ragazzi,
2: ce l'hai creativa, oh, mai dire mai che in casa c'hai una futura Leonardo da Vinci, che ne sai?
1: Magari
2: sì.
0: O Giovanni Mucciaccio, attenzione.
2: Vabbè, anche in quel caso, certo.
1: Non si disprezza nemmeno il Mucciaccio,
2: assolutamente, noi siamo grandi fan suoi. Va bene, Paolo, grazie per avercelo raccontato e secondo me all'ascolto ci saranno altri papà che si sono immedesimati in queste tue parole.
0: Papà e mamme.
1: Forza e coraggio.
2: Ciao Paolo, un abbraccio.
1: Ciao,
0: dove sono? Voglio sapere dove sono, chi schissa a te, dove sono i papà esauriti, le mamme esaurite.

0: maledetto che?
1: Maledetto
0: me. Che è la nuova di Fulminacci su Radio Kiss Kiss. Maledetto me, il titolo che secondo me è azzeccatissimo anche per i commenti rispetto a che sono arrivati alla telefonata di prima, che c'era un papà che ha detto come attività casalinghe o in generale in casa o faccende domestiche, a me proprio quella che non piace fare è mettere a posto la camera delle mie figlie, in particolare sistemare i giocattoli.
2: E infatti c'è un altro padre che decide di partecipare al programma di oggi, che dice: sono papà di un bimbo di 2 anni e mezzo con più di 50 macchinine, 10 palloni e non so quanti attrezzi da lavoro giocattolo,
0: ecco qua,
2: tutti da sistemare a fine giornata, non ce la faccio più. Kiss Kiss a tutti, ti siamo vicini caro papà, ma non ti preoccupare, tuo figlio tranquillamente crescerà e vedrai che anziché giocare con le macchinine inizierà a giocare con le ragazze.
0: Vabbè, quella è un'altra
2: storia. Oppure gli piaceranno gli uomini e giocherà con i ragazzi.
0: Certo, sì, nel senso buono, giocare nel senso buono. Sai che gli inglesi utilizzano play per un sacco di cose come verbo giocare, quindi nel senso buono del verbo e del termine. Oggi in generale però vi abbiamo chiesto un'attività proprio a casa o una faccenda domestica che proprio non vi piace fare, in contrapposizione al fatto invece che l'attrice Matilda De Angelis ha detto che adora pulire il bagno.
3: Ragazzi, io odio lavare a terra, perché forse non ho trovato la mia combo perfetta, ma vengono sempre le righe a terra. Righe. Odio.
2: Ti posso dare un consiglio? Scarica l'applicazione di Radio Kiss Kiss, fai una cosa, musica più bella, provi a pulire e vedrai che forse pulisci meglio.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Io cosa non sopporto? Fare la spesa e fare da mangiare, perché accontentarli tutti non è facile. Siamo in 4, chi vuole quello, chi vuole quell'altro. Io odio fare la spesa e fare da mangiare.
2: Ciao spesa, mamma esaurita.
0: E fare da mangiare. Per esempio invece Raff, pochissime persone ci hanno detto fare la lavatrice, proprio perché in realtà secondo sempre questa statistica è considerato una cosa abbastanza rilassante, cioè un lavoro domestico.
2: Cosa?
0: Fare la lavatrice è considerato essere un lavoro abbastanza rilassante in casa. Il motivo è psicologico, perché la lavatrice fa tutto al posto tuo, tu devi solo inserire dentro i vestiti o comunque
2: come robot
0: le cose da lavare.
2: C'è questa mamma che ci sta guardando in televisione, ci ha mandato ora la foto con il bambino anche che ci sta guardando in questo momento.
0: Sì.
2: Ma penso che non sia esaurita questa mamma, dice che è esaurita presente, però la vedo con i piedi
0: la salutiamo
2: al divano.
0: Sì.

0: Chi schissa te, che sei un maestro della procrastinazione. Sbrigherai quella commissione magari domani. Chi schissa te, che lo sai, un po' devi farti perdonare. E le comprerai un bel mazzo di fiori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss. Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Kiss, kiss.
0: Nen. La senti?
5: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
0: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Kiss Kiss. Super.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Star, buon pomeriggio da Marco e Raff, ma anche da Fabrizio da Brescia, che vuole partecipare al programma e ha scelto di dirci qual è quella faccenda domestica, quell'attività casalinga che fa a casa che proprio non sopporta. Pronto?
1: Pronto. Eccolo. Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno.
2: Ciao Fabri, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Qual è questa attività? Raccontaci.
1: La mia attività è cucinare. Ma okay. Odio poi rimettere a posto e lavare i piatti.
2: Ah, ok, quindi scusami, a casa vostra come siete organizzati? Non so, vivi da solo, convivi, sei sposato?
1: No, sono sposato, io cucino, mia moglie poi sistema, fa piatti, lava stoviglie.
0: Pensavo dicessi io mangio e mia moglie pulisce.
2: Scusami, quindi
1: quello,
2: Fabri...
1: Quello anche.
2: No, ah, tu scusami.
0: C'è del patriarcato nella tua famiglia, nella tua casa.
1: No,
2: aspetta, se no li fai lasciare. Scusami Fabri, quindi vuol dire che tu cucini bene e tua moglie sistema bene.
1: Esatto, anche perché lei cucina solo per sopravvivenza.
0: Quindi ah, è brava okay. A fare le uova, il toast.
2: Esatto,
0: la colazione, il latte,
2: okay, okay.
0: Le cose basic.
1: Un po' come te.
2: Bravo, sì, esatto. Bravo, sì, sì, come sì, Raff sì. Che sa fare solo due uova.
0: Confermo, confermo.
2: Quindi Fabri, ci stai dicendo che tu sei un ottimo chef. Piatto forte?
1: Piatto forte?
2: Sì.
1: Piatto forte mi esce abbastanza bene la matriciana.
2: Comunque oh, tutti buono. Quelli che sanno fare la matriciana o la carbonara, a volte anche la gricia, poi non mettono mai a posto. Secondo me è proprio una statistica. Perché
1: probabilmente...
0: Perché?
2: Perché si sporca troppo.
1: Scoppietta il sugo, bravo.
2: Esatto, perché si sporca troppo e dopo non ti va di pulire.
3: Ma poi
2: di pulire.
3: Fabri, posso dire una cosa?
0: Che dimmi. Rottura di palle, pulisci bene il piatto, poi pulisci la cucina, poi...
1: È bravo, pulisci i fornelli, la padella, la pentola, no.
0: I fornelli si puliscono, scusate.
2: Buongiorno, benvenuto nel mondo, Raff.
1: Esatto, buongiorno.
2: Salve.
0: Sono perso questo
2: passaggio. C'hai i fornelli incrostati, infatti, lascia perdere.
0: Vabbè.
2: Prima di salutarci, Fabrizio Caro, io vorrei anche salutare tua moglie e tutte quelle persone, maschio o femmine che siano, invece, che hanno proprio la passione per pulire quei fornelli. Dopo. Una volta mi frequentavo, e chiudo, una ragazza, che cioè frequentava una ragazza che invece a casa sua si cucinava con la carta stagnola sui fornelli per non sporcarli, una cosa che io non avevo mai sentito.
3: È stata ricoverata, mi è stato detto.
2: Va bene, ciao Fabri, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, chi schissa a tutti,
3: chi schissa a te, grazie ciao. Di seguirci dalle 14 alle 16.

0: Lady Gaga, Dolce Runway, una delle canzoni che fa parte appunto della colonna sonora del nuovo Diavolo Veste Prada, la versione 2 uscita appunto da
1: il Pussi. Nuovo Diavolo Veste Prada,
0: esatto, il nuovo, la versione 2, il secondo film fatto dopo 20 anni. E vuoi uno spoiler?
1: No,
0: ok, allora ti faccio
1: solo la parola spoiler, inizio
0: ad
1: avere
0: ti dà fastidio,
1: l'ansia, il nervoso,
0: e poi capirai, tu non hai visto neanche il primo, ma questa è un'altra storia,
1: ma lo recupererò.
0: Recupererai insieme uno e due, come magari tanti altri all'ascolto.
1: Anche il 3 voglio vedere,
0: che non esiste ancora, non
1: sta
0: so
1: per uscire, però.
0: Se lo faranno. E dicevamo invece attività casalinghe, insomma da fare a caso, faccende domestiche, che proprio amiamo o odiamo allo stesso tempo, perché ho trovato anche i lavori domestici più amati proprio da fare in casa.
1: Come si fa? Allora, io come si fa ad apprezzare
0: spiego,
1: e pulire la casa? Cioè, è una cosa proprio che io ho il rifiuto, ho difficoltà nel farlo. Non mi dovete rompere,
0: ti spiego.
1: La voglio pulire.
0: Quando tu sistemi o metti in ordine,
1: voglio vivere nella sporcizia.
0: Perché tu sei pigro. Questo è proprio.
1: Simona, la nostra amica, ama.
0: Ama, sì, infatti.
1: Se non pulisce, soffre.
0: Se non pulisce, soffre.
1: Come fa?
0: Secondo me, tanti altri o altre all'ascolto pensa che addirittura passare l'aspirapolvere, non so se lo sapevate, è tra le attività domestiche che più piace fare agli italiani.
1: Io preferisco fare l'amore a casa,
0: ma non c'entra,
1: fare le faccende domestiche.
0: Ma non è un paragone da fare, scusami un attimo. Tu immagina cuffiette, oppure che ne so, Alexa riproduce Radio Kiss Kiss in sottofondo. Oddio, con l'aspirapolvere non si sente tanto, devi avere il volume alto. Comunque vabbè, e passi l'aspirapolvere perché il senso che dopo sei appagato, hai messo a po', hai spolverato, capito? Hai pulito, quello è il senso.
1: È anche giusto secondo me, però magari pagare una persona che lo faccia, capito?
0: Se non hai il tempo di farlo e la possibilità economica di poterlo fare un altro, e vabbè, siamo d'accordo.
1: No, offri lavoro, crei una posizione lavorativa ad un'altra persona.
0: Anche io vorrei lo chef a casa, non me lo posso permettere. E
1: io ho mio padre,
0: esatto,
1: quindi,
0: capito? Cioè, e fa riso e zucca 3 volte a settimana.
1: Ancora per poco.
0: Lo ricordiamo. One Republic, questa è Radio Kiss Kiss.

0: esatto, su Radio Kiss Kiss tra pochissimo, come sempre, regaliamo i nostri gadget con la password del giorno.
1: Preparatevi, intanto suoniamo New Kiss, una novità musicale di qui chi? Su Radio Kiss Kiss. Il pezzo è di Mace, si chiama Cattivo.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni.

0: meraviglia. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: La parola poi potrebbe anche essere un soggetto maschile, attenzione.
1: In ufficio non solo, cioè è una parola che trovate al lavoro, in quasi tutti i tipi di lavori c'è la possibilità di trovare questa parola.
0: A volte

0: Malocchiante. Vabbè,
1: un momento.
0: Un momento, dai.
1: Quindi la parola la trovate in ufficio, barra lavoro. Il numero invece è la percentuale della nostra voglia di lavorare il lunedì mattina. Che pari a? Bella, eh?
0: Questa sì.
1: Che pari
0: questa.
1: A?
0: Pari a. Diciamo che la parola che abbiamo scelto potrebbe aiutare, ecco, nel lavoro. Sotto un certo aspetto.
1: È un momento sacro la parola,
0: dai,
1: di oggi.
0: L'abbiamo detto ma non l'abbiamo detto.
1: 347 490 0042, il più veloce vince i gadget.

0: dicevamo, per farvi vincere i gadget di Kiss Kiss, ridiamo gli indizi, perché abbiamo detto che la parola la potete trovare in ufficio e il numero e la percentuale della nostra voglia di lavorare il lunedì mattina. Quindi la password potrebbe essere...
1: Ciao, buonasera, Gianluca da Campobasso. Ciao, ciao. Pausa zero.
2: Accesso negato.
0: No, sei andato vicinissimo, ma non è pausa zero.
3: Stampante zero.
2: Accesso negato.
0: Non è stampante zero, è qualcosa che ha a che fare con un momento sacro.
4: Ciao Kiss Kiss, la password è marcatempo zero.
0: Maraca che?
2: Accesso negato.
0: Non è il marcatempo, non è una cosa che facciamo qui noi. Il marcatempo lo fai tu, Gioschi, no? E prendi l'impronta, boom.
5: Sì, sì, sì, il marcatempo, sì, diciamo è un momento... Oddio, però l'ascoltatore ha pensato un momento sacro, perché giustamente se non beggi in alcuni uffici è come se non ci fosse.
0: È un altro momento sacro.
6: Scrivania zero.
0: No.
2: Accesso negato.
0: La scrivania non è un momento sacro. Cioè, lo puoi fare la mattina, lo puoi fare a colazione, lo puoi fare in ufficio, lo puoi fare la sera. È un momento sacro che puoi fare sempre.
5: Lo puoi fare in pausa.
7: La password di oggi è break zone zero.
2: Accesso negato.
0: Quasi,
5: siamo lì, quasi. Siamo
8: macchinetta del caffè 147.
0: No!
5: Se fosse accesso negato. Se fosse calcio avremmo detto siamo in zona Cesarini, cioè siamo proprio lì, perché siamo nella break zone che non tutti hanno, ma in realtà è quel momento lì.
0: Non è macchinetta. Non c'entro, senza macchinetta, senza del.
5: Dovremmo avere Dario al telefono, che probabilmente è stato il più veloce a indovinare su WhatsApp. Dario, pronto?
9: Pronto, pronto ragazzi.
5: Ciao Dario. Dario.
9: Allora, la password è caffè zero.

0: 4, 4 miseria.
1: Quindi
0: 4.
1: Scusami, Dario, sei d'accordo che la pausa caffè è sacra a prescindere dal lavoro?
0: Sacrissima, eppure sindacata.
1: Esatto, quindi abbiamo un amante del caffè al telefono.
2: Ti salutiamo, grazie per ascoltarci dalle 14 alle 16.
0: Contento, grazie, chissà a voi.
1: Ciao.

0: dalle 14 alle 16. Grazie a tutti quanti per essere stati con noi. Buon inizio settimana, buon lunedì. Grazie a Chiara Mansino, grazie a Giovanni Cioschi, imperatore regia.
1: E ci salutiamo con questa canzone della fine dei

0: regole ne parla appunto proprio questa canzone.
1: Tanita Tikaram con Twist in My Sobriety. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19 e se tutto andrà bene noi torniamo domani.
0: Forse. Da Marco e Raf.
2: Kiss Kiss a tutti.

0: capisco, capisco che magari non sia proprio il tuo genere musicale, però è una canzone meravigliosa.
1: Attimo
0: dai,
1: caduta. Signori, vai!
0: Gli ha dato un calcio! Si è visto in TV! Aia!
1: Ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti! Siamo ritornati! Qualc-

0: Ieri di Kiss Kiss.
1: Ricordiamo chi sono.
0: Sono Alfio e Ciro.
1: No, dico io chi sono.
0: Ah, no. Scusa. Va bene, Ciro Arrivatola, poi volendo anche quello accanto. Intanto, ciao Pasquale Viola, ciao Lucilla, ciao Arduino in TV. Siamo
1: ciao,
0: pronti?
1: Ho tanto da dire, ho tanto da

0: Olivia Rodrigo, sai quella spensieratezza della gioventù? Scordatela perché lei è estremamente malinconica, però bella, Drop Dead su Radio Kiss.
1: Comunque
0: Kiss.
1: Dobbiamo fare una cosa.
0: Cosa?
1: Da domani, sì. Sai che facciamo? Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori di cantare la sigla.
0: Certo.
1: Di cantarla, mandarci i messaggi e poi chi canta meglio
0: lo facciamo sentire nel primo passaggio.
1: Allora, la scaletta mi dice giornata mondiale, ma invece no. Invece no, voglio parlare.
0: No,
1: voglio parlare,
0: Ciro,
1: voglio dire un po'.
0: Polemica.
1: Voglio parlare con i miei ascoltatori, con i miei amici, coloro che mi hanno supportato in questi anni, per avere anche un consiglio, per capire come mi devo comportare con una persona che mi lanta di essere il mio partner radiofonico, però poi va a cercare situazioni un po' ovunque.
0: Ma che vuol dire, scusami? Cioè, a parte che ce l'hai con me.
1: È come una farfalla che vola di fiore in fiore.
0: Ma questo non capisco a cosa
1: è un farfallone.
0: Non capisco a cosa tu ti stia riferendo.
1: Sabato sera, durante la serata dell'Eurovision Song Contest, è andato a casa di Pippo Pelo.
0: Ma che è un delitto andare a casa di
1: Pippo. Te l'è fatta con i big.
0: Allora.
1: Con i big della radio. Poi io lo invito a casa mia, non viene. Questo tamarro. Non lo voglio neanche guardare in faccia.
2: Ma Alfio, sei un ipocrita.
1: Poi quando dobbiamo andare a Baia Domizia a fare i concerti, i tour, eccetera. Vieni a casa mia, posa la macchina. E capito? Non è che dice ti vengo a prendere, andiamo con la mia. No.
0: Allora.
1: Vengo a casa tua, poso la mia e andiamo con la tua.
0: Dimmi se vuoi che ti risponda con una parola o con una digressione. Perché una parola è quella.
1: Ma
0: e
1: fai,
0: sai qual
1: fai
0: è?
1: Quello che vuoi, fai okay. digressi.
0: La digressione invece è che Pippo ha invitato anche te, ma te non eri disponibile perché avevi un lavoro. Seconda cosa,
1: io faccio anche altre cose.
0: Prima di arrivare
1: e di Pippo Pelo, diciamolo.
0: Prima di arrivare, guarda che ieri Pippo è stato ad Amici a fare la finale.
1: Chissà come ci è arrivato. Non apriamo. Quello che devo fare, devo parlare con Fabrizio Corona e faccio scoperchiare tutto qua.
0: Smettila. Seconda cosa, io ti ho mandato un messaggio mentre stavo parcheggiando sotto da Pippo dicendo: Ciro, ma vieni. E tu che cosa mi hai risposto?
1: Sto bene.
0: Appunto. E allora? Scusa, perché poi dai sempre la colpa a me?
1: Perché tu vuoi solo me, perché io valorizzo la tua presenza.
0: Sei il mio fiore.

0: Sai le canzoni che ti mettono di buon umore?
1: Sì, non è.
0: Se tu continui.
1: Non ho tolto le
0: se sette. Continui ad appoggiarti su quei tastini, come capita, allora. Caro Ciro, scusami, è lunedì. Siccome dobbiamo cominciare bene, perché chi ben comincia è a metà dell'opera, vorrei cominciare bene con la nostra giornata mondiale.
2: Sì, oggi la facciamo seria, ti prego. Grazie, ciao Pasquale. Giornata mondiale, tutto quello che accade. Mamma, però non vi dovete offendere se confondo i vostri nomi, perché tra Pasquale e Giovanni è la stessa cosa.
0: Ma come ti permetti?
2: Bene,
0: ma
2: dai.
0: Giovanni è molto meglio.
2: Ma
0: me.
2: I nomi
0: Oddio,
2: sono
0: scusa.
2: Quelli.
0: L'ho detto ad alta voce, ciao Pasquale, ti vogliamo un sacco bene.
2: Allora, giornata mondiale dedicata al rosso che piace. Ragazzi, parliamo di Sinner.
0: Porca miseria.
2: Porca miseria, facciamo i complimenti a Sinner per la vittoria agli internazionali di Roma, 50 anni dopo Panatta. Messaggio bellissimo di Panatta che mi ha mandato dicendo
0: giralo a Sinner.
2: Esattamente.
0: Così.
2: Bello.
0: Cioè, siamo stati 50 anni senza sollevare quel trofeo. Grande soddisfazione. Che dicevi? Scusa.
2: Messaggio di Panatta a Sinner.
0: Ce l'abbiamo.
3: Come mi piacciono le palle crescenti.
0: Siete due cretini, tu e l'altro. Comunque, non è Sinner e Sinner, per carità, ma non era assolutamente scontato, perché comunque considerate che abbiamo visto giocare Sinner negli ultimi mesi ogni due giorni, Indian Wells, Madrid, dove è stato? Praticamente.
2: Ma che è periodo.
0: Monte Carlo ha vinto tutto, quindi siamo particolarmente soddisfatti e ci congratuliamo particolarmente. Poi hai visto come si è emozionato con Mattarella.
2: Particolarmente.
0: Ha detto quando c'è il signor Mattarella io mi emoziono sempre.
2: Benissimo, allora ragazzi state con noi perché abbiamo un sacco di cose da fare, da dire, fare, baciare.
0: Ma cosa vuol dire? Rassegnata, tra poco nei Corrieri.
3: Come mi piacciono le palle accarezzate.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero.
4: Kiss, kiss.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: una puntata di Porta a Porta su Garlasco.
1: Ma perché?
0: Perché hanno messo, ma non so se era Porta a Porta. Comunque hanno messo questa come sigla. Con mia somma.
1: Addirittura?
0: Sì. Vabbè. Mi hanno un po' sorpreso.
1: Allora, per favore, possiamo andare avanti?
0: Sì,
1: possiamo,
0: certo, possiamo. Dobbiamo, assolutamente.
1: Allora, cominciamo subito con una bella rassegnata stampa. Vai.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Ciao Corrieri, non so se avete saputo.
0: Sì.
3: No?
0: Sì, io sì.
1: Io ho saputo questa storia, ragazzi, che un ragazzo di 11 anni è stato un giorno va a scuola, erano le 9:30 circa.
0: Ah.
1: Questo arriva a scuola e porta per la lezione di scienze un oggetto. Okay. Sì, la lezione di storia che è uguale una lezione. Allora di là tu vaffanculo,
0: Io amo.
1: Io inizio i discorsi perché tu perdi tempo. Perciò è l'inizio. Poi mi ingrippo con le parole. Ti ho detto mille volte che le notizie le devi dare tu e io devo dire le minchiate.
0: Erano circa le 9:30 di una giornata assolata di fine primavera.
1: Com'è lento?
0: Prendo la scaletta che tu hai fatto cadere a terra. No, ci tenevo a precisare che era una lezione di storia, perché il professore di storia è quello che ha denunciato quello che questo ragazzo ha tirato fuori dallo zaino. Cosa ha tirato fuori?
1: Ha tirato fuori un ordigno bellico della prima guerra mondiale.
0: Madonna,
1: che ha trovato, ce l'aveva a casa. E poi giustamente i professori, i preside, hanno chiamato gli artificieri, hanno chiamato tutti.
0: No, perché poi sapete che ci sono degli ordigni, no, dei tempi della guerra, che vengono ritrovati e c'è sempre la possibilità che siano inesplosi e quindi vanno fatti brillare. Mi piace un sacco. Comunque niente, tutto fuori pericolo, però come ti viene in mente di portare una bomba di questi tempi a scuola?
1: Guarda, ma non lo sapevi, ragazzi.

0: Si capisce solo Madonna. Sabrina Carpenter, ovviamente. Bring Your Love. Scusami, salutiamo un attimo Teo. Teo dice: buonasera, scusatemi se lo ricordo, io sono bulgaro. Che ne pensate di quello che è successo all'Eurovision, voi che lavorate con la musica? Noi, per un attimo distratti un po' dalla rassegnata, un po' dalla giornata mondiale, non abbiamo risposto. Poi lui ha scritto: ma perché evitate di parlare dell'Eurovision?
1: Ma non è che, ragazzi, tanto Marco, se non parliamo di una notizia, no, è perché abbiamo il veto. No, perché ovviamente abbiamo tanto da dire.
0: Teo sta scherzando, ovviamente. Poi Marco e Raffa ne hanno parlato abbondantemente. No, noi siamo molto contenti. Il pezzo spaccava.
1: Ma
0: adesso
1: di chi?
0: Di Dara Bangaranga.
1: Ah, della Bulgara,
0: perché ha vinto,
1: sì, quella che ha vinto, sì.
0: Bangaranga. E poi io voglio dire anche un'altra cosa. Il fatto che Saldavinci sia arrivato quinto in una competizione in cui poi anche sia la giuria di qualità che quella, diciamo, il televoto, abbia spinto per una canzone più pop dance, arrivare al quinto posto con una canzone così melodica e così da bel canto,
1: l'ho sempre detto, dobbiamo mandare Marco Marfè a livello di pop dance,
0: congelato al cioccolato rivisitato, ovviamente. Quindi molto bello, siamo contenti sia per Saldavinci che per la Bulgara.
1: Esatto. Poi, ma va bene così, non deve essere una polemica ogni cosa, perché purtroppo noi italiani viviamo qualsiasi cosa sempre con polemica.
0: Un po' di polemica,
1: ma attenzione, vuoi sapere che cosa ha detto la bulgara quando ha vinto?
0: Detto,
1: la ragazza,
0: sentiamo.
1: Ha detto,
2: grazie, ma io non capisco niente.
0: No, aspetta, no, è confuso un po' le cose.

0: sembra una brutta parola, invece il nome di quest'artista.
1: Ma che cosa? Io ho la roba migliore lì.
0: E dove?
1: Nello sgabuzzì.
0: Allora, la roba migliore ce l'abbiamo noi al Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che partirà tra poco il 30 maggio da Torino. Indovina chi ci sarà? Francesco!

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss, kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Kiss, kiss.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
1: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Wasp.
1: Eccola là l'energia che ci serviva in questo pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Quando succedono in giro per il mondo delle cose che sembrano una scenetta comica ma non lo sono.
2: Errori fatali da parte della redazione in questione.
1: Fatali.
2: Non si sa. Ma comunque ci trasferiamo in Argentina.
1: Olle, mi piace
2: l'idea. Argentina, dove durante un programma televisivo
1: sì?
2: A un certo punto il presentatore chiama in diretta un esperto.
1: Ok. Ma di cosa stavano parlando? Ma che cos'è sta musica?
2: Stavano parlando di UFO. UFO, dico, di esperto.
1: Oggetti volanti non identificati.
2: Quando a un certo punto fa la domanda a questo esperto, dice, ma lei che cosa ne pensa dei file che ha fatto uscire Trump riguardo a tutto l'aspetto dell'ufologia? Questo dice... Ragazzi, tutto quello che volete, ma io non sono un ufologo.
1: E cosa sei?
2: Io sono un urologo.
1: Ma avete sbagliato.
2: Tutto vero, ragazzi, tutto vero.
1: Ma cambia giusto una consonantina, voglio dire, non è poi così grave. Ecco.
2: Quindi dice, se volete, comunque, se si parla di extraterrestri e ti telefono a casa con il dito. Io il dito lo posso usare, ma non posso parlare di quell'altra cosa. Anche due volendo, però.
1: Potendo.
2: No. Tra l'altro, quando poi a un certo punto lui ha detto, raga, tutto quello che vuoi, ma io sono un urologo, non sono un ufologo, il presentatore si è fermato e ha detto, vabbè, allora continuiamo con qualche domanda a cazzo.
1: Sarebbe stato competente. No, però posso dire, secondo me ne vede... Allora, vede più cose strane un urologo che un ufologo. Cioè, l'ufologo cosa potrebbe raccontare?
2: Cioè, ti vuoi organizzare prima? La redazione, quando ti chiama, dice... Parleremo di questo, di quell'altro.
1: Possiamo dire, se vedete Ciro senza pantaloni, è un incontro ravvicinato del terzo tipo.

0: Io resto del parere che para-pa-pa-para-pa-pa-pa sia il suono proprio di quest'estate.
1: Io cioè, resto.
0: Ok, va bene così. Abbiamo l'anno della storia della musica, l'anno 1981.
1: Anno importantissimo, nascevano due grandi aziende.
0: Attenzione.
1: Una, la casa di moda

0: niente da aggiungere, niente da aggiungere su un pezzo come questo, The Police, Spirits in the Material World, l'anno è il 1981. E allora sono le ore 17, cari amici, seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss con un Alfio leggermente affaticato.
1: No, ma non è vero per niente, sì, stavo anche ballando.
0: Ha bevuto troppo sabato sera a casa di Pippo
1: Pippo.
0: Hanno bevuto anche lo champagnino.
1: Queste frecciatine, sei gelosetto.
0: Le bollicine.
1: Gelosetto, gelosetto. No, devo dire che
0: ci hanno tenuto a sottolineare che l'hanno pagato anche tanto,
1: ma come
0: signore, capito?
1: Ma noi non facciamo discorsi del genere, no, siamo stati molto bene.
0: Sa questi soldi da dove provengono,
1: Ma dai, ma la smetti che c'hai ascolta anche la Guardia di Finanza.
0: Giri di Pippo Pelo,
1: Sono le 17 in punto e direi tutto va bene, ma mi sento di dire che tutto andrà benissimo ancora di più nelle prossime due ore dei Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Se vogliamo recuperare un po' di simpatia da Pasquale Viola, salutiamolo per bene.
0: Ciao Giovanni!

0: Sansa, 17.03 su Radio Kiss Kiss. Ancora motivi per raccontare e per strabuzzare un po' gli occhi.
1: Attenzione, ci trasferiamo in provincia di Monza e Brianza.
0: Attenzione.
1: Esattamente a Lissone.
0: Lissone.
1: Sai dove sta?
0: Sì,
1: lì,
0: provincia di...
1: Allora,
0: provincia
1: allora,
0: di Monza e Brianza.
1: Stiamo parlando di una donna di 93 anni che è morta nel 2019.
0: Ah,
1: aveva deciso di lasciare alla sua morte quasi tutto il suo patrimonio al monastero di Dumenza, ai monaci benedettini.
0: Ah, okay.
1: Che è successo? I nipoti, i figli del fratello, hanno fatto causa per dire: signore mia, signor giudice, non è giusto che la zia debba dare questi soldi ai monaci. Noi siamo i parenti più stretti,
0: prossimi,
1: i parenti prossimi,
0: certo.
1: E meritiamo di più di quello che nostra zia ci ha dato.
0: Allora, che cosa è successo? Che cosa è successo nel dettaglio? Che nel 2011 questa vecchina ha fatto testamento e ha lasciato 570.000 euro.
1: Avete capito bene, ripeti.
0: 570.000 euro ai monaci benedettini. E fin qui tutto a posto. Solo che, siccome i nipoti volevano la loro parte, avevano ricevuto giusto poca roba, hanno falsificato un testamento, pare che abbiano falsificato un testamento con data 2017, dicendo: no, guardate che dopo quello di testamento del 2011 ne ha rifatto un altro in cui in realtà lasciava tutto a noi.
1: Alla fine il giudice ha detto: no, il primo testamento era valido, era assolutamente chiarissimo,
0: certo.
1: E quindi, cari nipoti, ve ne andate con una mano avanti e una indietro.
0: No, no, qualcosina l'hanno
1: avuta. Però, al di là di tutto, no, cioè, io voglio capire una cosa.
0: Che cosa?
1: Come si fa ad arrivare a 93 anni, cioè, sta vecchia? Ragazzi, ad avere sul conto, ti rendi conto che in Italia quanta gente che in questo momento ci sta sentendo, no? E dice: tanti, c'ho i soldi, c'ho 570.000 euro tu a 93, ma io fino a 90 anni, ma io me
0: ma
1: ne devo vedere bene.
0: Che non sono neanche pochi, ci sono un sacco di persone anziane, perché poi magari scottati dalla guerra hanno imparato a risparmiare, o
1: ma
0: meglio
1: la guerra era 100 anni fa, che si deve 93 anni.
0: Ma non si cambia.

0: Dracular questa canzone, davvero Dracula si chiama. Intanto noi prima stavamo parlando di questa signora anziana di 93 anni nel Varesotto che ha donato tutti i suoi averi, 570.000 euro, ai monaci benedettini, e tutto va bene finché poi non ci sono stati al gioco diciamo, alla cosa, i suoi nipoti. Chi è? Pronto? Squilla il telefono.
1: Pronto.
0: Oddio,
1: Eminenza.
0: Eminenza. Lo sapevo.
1: Fratelli e sorelle, figli e figlie, ma qui. Soprattutto zie ricche e zie milionari.
0: Che c'entra, scusi?
1: Sono il cardinal Ciriego degli Ubaldi.
0: L'avevamo riconosciuta.
1: E sono qui con un messaggio fondamentale.
0: Ah, benvenga, benvenga. Sei edificante, benvenga. Siamo qui ad ascoltarla.
1: Donate figli, donate a chi ha più bisogno.
0: Siamo qui per questo.
1: Donate ai meno fortunati.
0: Va bene.
1: Donate a me.
0: Ma cosa? Sì. Ma lei perché?
1: Donate tutto quello che avete.
0: Ma lei non
1: tutti
0: è meno.
1: Tutti i soldi dal conto corrente in banca.
0: Cosa sta dicendo?
1: Le vostre proprietà.
0: Ma no, ma
1: la casa al mare. La casa a Roccaraso.
0: Ma scusi, ma la prego, ma per quale motivo dovremmo donare a lei che non è un meno fortunato?
1: Perché noi conduciamo una vita di sacrificio.
0: Siccome lo immagino.
1: Sì, le grandi stanze di marmo brillante con audaci venature dorate.
0: Che meraviglia.
1: Sono fredde, la mattina quando ti alzi e metti il piede a terra fai, ma no, che fredde che fa.
0: Si sta lamentando di una cosa che vorremmo tutti.
1: Noi
0: comunque
1: abbiamo bisogno di scaldarci.
0: Certo.
1: Farci due bagni, l'aria di mare fa bene, quindi donate a noi,
0: ma
1: donate
0: con i nostri,
1: a me.
0: Ma scusi, ma con i nostri soldi, scusa, si vuole.
1: Ma tanto che devi fare con i soldi, tanto poi ti fai vecchio e muori.
0: Ma scusa.
1: Lasciali a me direttamente.
0: Va bene, vado nella pace del Signore, ma scusi, ma posso capire, lei sta bene, cosa deve farci con tutti questi soldi?
1: Perché se io sto bene, stanno bene tutti quanti,
0: certo,
1: attorno a me.
0: Può aiutare i più deboli, certo, mi rendo conto. Senta.
1: E comunque, come dice la scrittura,
0: come dice?
1: Rose rosarum rosis.
0: Certo.
1: Sì, che sai che significa?
0: Cosa significa?
1: Rosa, ma dove sta il rosario? Che c'è
0: va bene,
1: devo
0: grazie.
1: Andare a
0: Eminenza, grazie mille per il suo verbo, sempre benvenuto, arrivederci.

0: Ti schissa te che gli amici ti stanno aspettando in pizzeria, ma proprio non riesci a trovare parcheggio. Ti schissa te che facendo zapping alla TV non hai trovato nulla. E forse per oggi è meglio un po' di radio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se resto allaccia la libertà!
5: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.

0: E qui, lo sai, io esco proprio da una serata ape, capito? Ho fatto un'ape.
1: Sono contento.
0: Allora, The Bosa con Magnetic. Alle 17.26, visto che eravamo in tema di truffatori, eravamo in tema anche, non proprio di truffatori, però comunque di soldi in qualche maniera.
1: Sì.
0: C'è questa notizia a Prato della...
1: È stata scovata una banda di 5 malfattori che producevano delle monete da 2 euro.
0: Avevano
1: Sono state
0: proprio...
1: trovate più di 20.000 monete da 2 euro
0: false. Quindi sono 40.000
1: Sì.
0: Sì, ok.
1: Ma poi mi chiedo, le monete da 2 euro false,
0: sì,
1: a quanto vengono vendute?
0: Sai che non lo so.
1: Sul mercato, capito?
0: Penso a meno di 2 euro.
1: Grazie alla mia.
0: No, quella è l'unica cosa che ti posso dire. Ah, forse
1: ad
0: un euro.
1: È forte nell'imprenditoria.
0: A quanto le venderanno?
1: Ma penso 50 centesimi.
0: Un euro e 50
1: centesimi, che cavolo.
0: Non lo so. Ma diciamo che sono cose che non ci interessano veramente. O almeno a me.
1: No, a me interessa.
0: Appunto.
1: Sai com'è?
0: Comunque, no, sono stati sgominati questi 5, se non sbaglio, cinesi.
1: Cittadini cinesi. Sottoposti a fermo a Prato. Tra l'altro, ma sai come se ne sono accorti?
0: Come
1: che
0: se
1: poi
0: ne
1: dice, è normale. Sopra c'era scritto 2 euro.
0: Che luogo comune.

0: five, nine, brown eyes.
1: Le tue parole fanno male.
2: Che c'entra? Scusa.
1: La canzone di prima.
2: Vabbè, mi è rimasto impresso. Però adesso c'era con Dave anche Thames a cantare Rain Dance. Allora, Ciro, non so.
1: No, allora, ragazzi, dobbiamo aprire questo discorso importantissimo, perché si è parlato di truffatori, i cinque cittadini cinesi che sono stati arrestati a Prato perché hanno falsificato le monete da 2 euro. Parliamo anche di altri truffatori.
2: No,
1: in Italia
2: fermo,
1: ce ne sono tanti truffatori.
2: Se non indicare me, figurati. No, io non so se stiamo per dare una buona notizia o una cattiva notizia, perché c'è stata un'indagine Ipsos, ok? Sai, no? La multinazionale che fa ricerche di mercato. Ed è venuta fuori una,
1: guardiamo,
2: una cosa.
1: Ipsos viene dal latino,
2: dal greco.
1: Ipsosarum.
2: Allora, che cosa è venuto fuori? Quale dato è venuto fuori? Intanto, vuoi prima la bella notizia o prima la cattiva notizia?
1: Quello che vuoi, basta che te ne vai.
2: La bella notizia: noi italiani non siamo un popolo di truffatori.
1: Non ci credo!
2: No, aspetta.
1: Questa è fantastica.
2: Aspetta, ti aggiungo la cattiva notizia che ci va attaccata. Non siamo un popolo di truffatori, ma siamo.
1: Ma abbiamo truffato questa classifica.
2: No, siamo un gran popolo di trasgressori.
1: Trasgressori.
2: Cioè, noi non truffiamo, noi trasgrediamo la regola. La regola, abbiamo un approccio un po' più morbido.
1: Ho capito, a raggirare le regole.
2: Fai conto, codice della strada. Ok? Allora siamo quelli che rallentano in prossimità dell'autovelox, ma poi vanno a 180 quando magari nessuno ci può vedere.
1: Ho capito.
2: Che ne so,
1: tipo, divieto di sosta con il cartello, noi spostiamo il cartello.
2: Esatto, quella roba lì, ecco, quella roba. No, insomma, mi sembra un po' troppo macchinoso. Questo lo fai tu.
1: Non lo posso dire, ho fatto una volta.
2: Però

0: così proprio rilassato Benson Boone sul finale di Mystical Magical. Allora, Ciro,
1: arrivano questi due ragazzi molto simpatici, gli voglio tanto bene a questi
0: sono
1: due
0: amici
1: ragazzi
0: di Radio Kiss Kiss.
1: Sì, LDA e H7 che sicuramente saranno con noi,
0: Va, sì, figurati. Allora, intanto, canzone che ti entra in testa non ne esce.

0: Donut a un euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte, con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss, kiss. Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Kiss, kiss. Fino a 27 chilometri con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
11: Kiss, kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus, due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
11: Kiss, kiss.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Kiss, kiss.

0: guarda. Sì, magari accendi il microfono.
1: Importante esserci non quando si arriva, ma come ci si sta.
0: Come si arriva? Come sapete dove sta? Stava? Stava nell'altra stanza, stava facendo un video, chissà chi.
1: Io stavo.
0: Chissà a quale salumeria di quartiere.
1: Tu sai che io offro sempre grande qualità ai nostri editori che ci danno da lavorare. Stavo provando dei modi di stare davanti alla telecamera.
0: Semplicemente. Stava facendo un TikTok di basso livello, veramente imbarazzante.
1: Non uso TikTok.
0: Perché ragazzi, qui c'è tanta pochezza.
1: Ma scusami,
0: c'è
1: tu che hai avuto
0: troppa pochezza. Come cosa? Le nostre pocheghe.
1: Stavi facendo una sorta di pubblicità brutta. Scusami, tu che hai avuto grande tempo per preparare tutto quello che avremmo dovuto dire adesso, di grazia, mi vuoi dire di che cosa invece parleranno i Corrieri di Kiss Kiss
0: allora,
1: tra poco?
0: Allora, ti voglio solo dire una cosa, no? Perché non c'è tempo, adesso c'è Paola Iezzi, stessa direzione, ma fra poco parleremo di truffe. Abbiamo un esperto.

0: Meno male che c'è la TV che testimonia le molestie, le violenze che io subisco da quest'uomo alla mia sinistra. Allora, abbiamo la storia della musica, l'anno il 1988.
1: Anno importantissimo, perché la mia famiglia sul lungomare di Vasto, attenzione, ricordiamo, bellissimo, andate a vederlo. Aprimmo la prima fesseria.
0: Dove si dicevano bugie?
1: No, un negozio di piccoli regalini destinato alle persone che dicevano: t'ho presa una fesseria.
0: Ah, ok, allora ci sta, almeno qualcosa lo vendevate.

0: Una carezza sul cuore, questa canzone di Tracy Chapman, Fast Car 1988. Tra poco le news con Cristina Manco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Una buona serata e bentrovati. I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumudo Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Alcuni degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. Sono 9 gli italiani intercettati nell'operazione sui 35 connazionali presenti. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto al governo israeliano di effettuare tutti i passi necessari per tutelare l'incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Emergono nuovi dettagli dalla bozza della proposta di pace inviata da Teheran a Washington. La Repubblica Islamica avrebbe chiesto una tregua lunga a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. La tragedia di Suba alle Maldive. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. I soccorritori prevedono di recuperare i cadaveri tra domani e dopodomani. Intanto sarà rimpatriata oggi la salma di Gianluca Benedetti, unico corpo già riportato in superficie. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena. Il suo legale ha fatto sapere di aver chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale. Svolta immediata nel giallo in provincia di Napoli. Un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diverse 2 donne in un cantiere edile di Polena Trocchi. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. A lanciare l'allarme una coppia che si era appartata in zona e che l'ha visto entrare nel cantiere in compagnia per poi uscire da solo poco tempo dopo con una piccola borsa fra le mani. Chiesto l'ergastolo per Luisa Silva, l'uomo ha processo a Rimini con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pirina Paganelli con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di uno stabile. La richiesta è arrivata dal PM al termine della sua requisitoria oggi in aula. Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il documento il 15 maggio scorso, 135 anni esatti dopo la Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
4: Siamo subito alla terza ora.
0: Ce l'ho, Mara Maionchi.
4: No.
0: No, vabbè.
4: Allora, ragazzi, fermi tutti. Questa è la terza ora, sono le ore 18. Vi accompagniamo verso casa. Però mi raccomando.
0: Che
4: però.
0: Cosa?
4: No, dico mi raccomando.
0: Mi raccomando, andate piano.
4: Sì.
0: Mi raccomando, andate piano, però sul volume, perché è terza ora dei Corrieri di Schissa. E ho una certezza, avevamo una. Le
4: qual
0: foto
4: era?
0: E i video. Adesso con l'intelligenza artificiale non si capisce più niente. Perché te l'ho detto, tra poco capirai. Capirete anche voi che siete all'ascolto. Ciao Pasquale Viola.
4: Si parla di truffe, ragazzi.
0: Ancora.
4: Quando si parla di truffe, di video, arriva lui.

0: Potential Summer su Radio Kiss Kiss con i Corrieri di Kiss Kiss in una terza ora che, oh, io dico, siamo ancora un po' in rassegnazione.
1: Allora,
0: secondo me.
1: Allora ragazzi, attenzione, perché continuiamo a parlare di truffe. Alfio ha una truffa da raccontarvi.
0: No, aspetta, detto
1: la
0: così
1: dice lui perché no, lui è uno degli autori.
0: Ma non ti permettere, anzi, io per questo dicevo prima, una cosa avevamo, giusto per constatare come San Tommaso, video e foto, e neanche più quello vale. Perché te lo dico? Perché su queste piattaforme di compravendita online che tanto vanno di moda adesso,
1: soprattutto di vestiti usati,
0: capi d'abbigliamento usati, allora si stanno moltiplicando le truffe che sfruttano l'intelligenza artificiale. Che cosa succede? Tu mi vendi un paio di scarpe.
1: Ok.
0: Io truffatore che cosa faccio? Sì. Improvvisato.
1: Intanto io, come funziona? I soldi come avvengono?
0: Quando io compro un oggetto da te te lo pago.
1: Ok. Però i soldi rimangono nella piattaforma.
0: La piattaforma trattiene i soldi, ovviamente. Okay. Finché io non ricevo questo oggetto e clicco un pulsante che dice ok, tutto a posto,
1: tutto a posto.
0: La vendita è andata a buon fine.
1: Benissimo, il prodotto è come me lo aspettavo.
0: Esatto, che cosa succede? Che io, che sono in malafede e sono un truffatore, prendo questo oggetto una volta ricevuto, lo fotografo, metto la foto su un'intelligenza artificiale e me la faccio generare danneggiata. C'è un paio di scarpe strappato, scucito.
1: Quindi scrivo l'acquisto non è andato a buon fine.
0: Non è andato a buon fine.
1: E che succede? Che questo qua si tiene il prodotto.
0: Certo.
1: Perché spesso e volentieri, siccome sono prodotti che costano poco,
0: dall'altra
1: parte la persona che ha venduto non è che dice no, mi devi ritornare i soldi, non mi devi ritornare questo.
0: No, perché ti rompi anche le scatole di fare tutta la trafila di nuovo delle spedizioni. Quindi il truffatore si tiene un oggetto gratuitamente e viene rimborsato dei suoi soldi che nel frattempo la piattaforma non versa al venditore ma all'acquirente.
1: Mi permetto sempre di dire che queste sono le truffe proprio delle galline. Cioè ti prego, ma che cosa vai
0: poi
1: a
0: avrei
1: truffare?
0: Anche una riflessione al riguardo, se vuoi la facciamo dopo, a proposito di truffatori di galline e truffatori, ecco, di grandi cose.
1: Di capponi.
0: Tra poco su Radio Kiss Kiss.
1: Ecco.

0: Vabbè, io già c'avevo quella voglia di estate che ti arriva di questi tempi e anche prima, adesso proprio la frittata è fatta grazie a Fred De Palma, Anita e Mischilla su Radio Kiss Kiss.
1: Ma sai allora... che volevi dire a proposito della truffala?
0: Ho dimenticato.
1: Tu hai detto dopo ti dico tutto quello che penso. Ma
0: ah,
1: sono
0: no, stavo dicendo perché
1: anche
0: prima.
1: Mio nonno,
0: no, stavo pensando prima. Ti ricordi, abbiamo raccontato di una indagine Ipsos che dice che gli italiani non sono dei grandi truffatori,
1: sì,
0: ma sono
1: sì.
0: dei piccoli trasgressori.
1: Okay.
0: Che andiamo forte sulla trasgressione di alcune regole. Io ho una mia idea.
1: E qual
0: Il problema è che vengono fuori da queste indagini i piccoli trasgressori, perché sono quelli che vengono puniti, ma i grandi truffatori.
1: Ah, quelli che vadono, i grandi evasori.
0: Quelli come fai? Cioè, uno, non vengono puniti, non li becchi, molto spesso non li becchi, c'hanno conti ovunque all'estero, quindi è anche difficile proprio censirli.
1: Ma tu sei mai caduto in una truffa?
0: No.
1: No?
0: No, credo di no.
1: Veramente? Sei sicuro? Quanto avevi una in tasca oggi?
0: Avevi? 160
1: euro. 160 euro avevi?
0: 150 euro.
1: Controlla adesso, vedi quanto c'hai.
0: No. Non c'è niente.
1: C'è niente?
0: No.
1: Incredibile.
0: No, ma perché sono lì nella borsa? Perché l'hai presi tu?
1: Vai a controllare nella
0: borsa. No, dai, non fare il creativo.
1: No, dopo vi spiego la truffa agli hotel, ragazzi. Attenzione, una.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Coperture e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Kiss Kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
16: Kiss, kiss.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Alla ricerca della qualità.
19: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
20: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
19: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
21: Kiss Kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
22: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: Kiss, kiss.
23: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Kiss, kiss.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: ma vai a quel paese. Questa volta ci vado volentieri con Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Allora, caro Ciro.
1: Sì, dica, eccolo.
0: No, perché prima abbiamo parlato di truffatori, ma in realtà, a proposito di piccole trasgressioni e anche di piccoli furtarelli, c'è un'indagine di Confcommercio che...
1: nel 2025 sono stati fatti per dei furti all'interno dei vari esercizi commerciali per ben 41 miliardi di euro.
0: Attenzione, che già la cifra è da capogiro, ma in realtà il dato che poi fa anche tanto riflettere è il fatto che è in aumento rispetto all'anno precedente. Cioè abbiamo una percentuale maggiore di furti all'interno degli esercizi commerciali.
1: Ma ragazzi, stiamo scherzando?
0: Siamo migliorati.
1: Siamo migliorati, quando uno si impegna nel lavoro è fortissimo.
0: Certo, però dai ragazzi, davvero. C'è anche
1: chiedimi,
0: una
1: qual è il reparto, diciamo, più taccheggiato soprattutto?
0: Sono curioso di sapere.
1: Incredibile, vado a vedere.
0: Ok, allora non lo sai, non te lo fai. Lo potevo leggere anch'io. Allora ci abbiamo.
1: Soprattutto prodotti, profumi, cosmetici, prodotti per l'igiene personale.
0: Sì.
1: Insomma, che comunque sono quei prodotti che sono piccolini e anche molto costosi.
0: È vero.
1: E se tu ci pensi, un profumo può costare 150 euro pure di più.
0: Insomma, ci sono
1: almeno sappiamo che i ladri sono profumati, dicono. E si fanno anche il bidet.
0: Ma chi sono i ladri? È come gli altri Pasquale siamo noi, i ladri siamo noi del popolo.
1: Poi, attenzione, abbiamo anche accessori di moda come borse, gioielli e occhiali.
0: Sì.
1: Piccola elettronica con batterie e accessori tecnologici.
0: Ah,
1: ma pure nei supermercati, purtroppo.
0: Si ruba maledetto.
1: Addirittura la pasta, ragazzi. Pasta,
0: ragazzi.
1: Farine, caffè, tonno.
0: Che sono sempre quei pacchettini che hanno il loro prezzo e tu... Poi la carne in scatola, porca miseria. Seria, costa un sacco di soldi.
1: Ma è aumentato tantissimo,
0: No, infatti sì. Ma io non so con quale cuore si possa fare una cosa del genere. Cioè, io l'idea di varcare i... come si chiamano? I sensori antitaccheggio.
1: Io a volte ho la paura addirittura di varcarli, anche se ho pagato.
0: Ma certo.
1: Dico, questa qualcosa si è dimenticata e faccio una figura.
0: Ma dopo una piccola nota di riflessione la facciamo sul fatto che molto spesso ci capita di andare in dei negozi con le buste magari di un altro negozio, suona tutto, ma tu hai pagato.
1: Sì.
0: E lo diciamo tra poco nei Corrieri
1: di Kiss. Ancora, tra poco.

0: ti abbassi la maglia prima che io accenda le telecamere.
1: Perché... volevo farti vedere il colore della mia aureola.
0: La tua aureola e poi anche la lanetta nell'ombelico. Allora, signori, fermi.
2: Ma hai visto che cosa è successo?
0: Che cosa?
2: Ma sul lago di Como.
0: Sul lago
2: di Como si rivolge a me.
0: Su quel ramo.
2: È successo che durante un matrimonio.
0: Prima.
2: Prima di un matrimonio, una sposa.
0: Perché
2: ha lasciato l'abito da sposa nell'autovettaura.
0: Scusa, è andata a sposarsi senza indossare l'abito?
2: No, perché stava dentro alla macchina. Era una turista, si doveva sposare.
0: Era una
2: lì.
0: Del New Jersey.
2: Il New Jersey per fare. Allora,
0: e l'abito era di che tessuto?
2: Di lino.
0: Ok. Quindi che è successo?
2: E quindi niente, praticamente dei ladri hanno rubato la macchina.
0: Sì.
2: Hanno rubato pure
0: l'abito. Tutto il vestito. E quindi lei non si è sposata più?
2: No,
0: è vero, si è sposata invece.
2: Si è sposata
0: perché poi prontamente le forze dell'ordine hanno recuperato il vestito, le valigie e tutto. Finalmente si è sposata. Con tanto di foto anche con le forze dell'ordine. Auguri agli sposi. Possiamo dire?
2: Sì.
0: Non lo volevi dire?
2: Vabbè, auguri.
0: Accentri qualcosa con questo
2: flusso. Non mi hanno chiamato.

0: La dolcezza del roscio, Ed Sheeran su Radio Kiss. Novità!
1: Novità, ragazzi, abbiamo i pinguini tattici nucleari.
0: Devo dire, allora, a parte che loro sono sempre una garanzia, quando ho visto il titolo mi sono sentito un po' in difficoltà, perché è un po' particolare.
1: Perché fai, scusa, sorry, scusa, lo sento.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Kiss, kiss.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Kiss, kiss.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Kiss, kiss. La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza

0: schiesto. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Kiss Kiss.
6: So

0: So Easy to Fall in Love con Olivia Dean su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Attenzione, andiamo a leggere il messaggio cantato di oggi. Che ore sono?
0: Sono esattamente le 18.47, ce l'ha inviato Fabrizio.
2: Importante, è importante dire, sono quasi le 7:15. Sì. Ricordiamoli questi orari, perché oggi è il cazzo.
0: Ma infatti allora, sì, ma non capisco.
2: Allora, amore della mamma, dice la mamma. Ti scrivo senza polemica, ma volevo sapere se i miei contenitori fanno parte della tua dote ormai. O esiste un piano di rientro. Perché tra quello del ragù, quello delle polpette, quello della parmigiana, quello Tupperware buono che avevo dal 2009, a casa mia non c'è più niente. Io continuo a cucinarti cose con amore, ma a questo ritmo tra poco ti devo mandare la pasta direttamente nella federa del cuscino. Riportami quei benedetti contenitori, Manuela. Dio santo. E chiude così perché si è arrabbiato.
0: Ragazzi, le mamme tengono tanto ai figli, però forse
2: allora, da quando
0: di più
2: io vivo da solo comunque pure io sto riscontrando questa cosa dei contenitori, perché l'idea è un'altra
0: certo.
2: E poi li perdi,
0: e che poi sono preziosissimi. Ma vediamo quale preziosa canzone è venuta fuori da questo messaggio.
2: Sul volume.

0: Dio santo!
1: Allora sono indeciso.
2: Ma ragazzi, ma ti rendi conto? Noi con queste canzoni dovevamo andare noi all'Eurovision. Cioè,
1: sono un po' indeciso se più da Eurovision o più da Zecchino d'Oro stile Tagliatelle di nonna Pina.
2: Comunque, mia, ma che ci
1: signori,
2: facciamo qua?
1: Se volete 347 490 0042 mandateci il vostro messaggio che diventerà

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: evento domani dalle 16 alle 19. Intanto cosa succede adesso?
1: Succede che io vado a casa, devo cucinare, devo sistemare delle cose, okay. Poi non lo so voi.
0: No, però dicevo, chi è che ti accompagna a casa in musica, in allegria?
1: Rita Manzo, portami a casa. Kiss kiss.
0: Ti prego, aggiungerei. Intanto grazie Pasquale Viola, grazie Lucilla, grazie Giovanni Imperatore, regia TV. Come sempre vi lasciamo con un history.
1: Sì.
0: E da

0: tanto, tanto, tanto più vecchio di me. 1963 erano i Beach Boys e tra poco le news.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati. La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente, non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare ad un accordo, lo riporta Axios citando un funzionario americano secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Secondo quanto si apprende, la proposta della Repubblica Islamica proponeva una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti, un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo. Sono 9 gli italiani intercettati nell'operazione IDF contro la Global Sumudo Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Abbiamo mandato un messaggio chiaro a Israele, devono fare in modo di rispettare le regole del diritto internazionale, ha detto il ministro degli esteri italiano, aggiungendo di aver chiesto a Tel Aviv il rilascio immediato dei nostri connazionali e di effettuare tutti i passi necessari per tutelare la loro incolumità. Cambiamo argomento. Sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia, si continua a trattare, secondo quanto si apprende a Parigi da fonti MEF a margine della prima giornata del G7 Finanze, nella quale il ministro dell'economia italiano Giorgetti ha incontrato tra gli altri ministri di Francia e Germania il vicepresidente della commissione Dombrovskis. Nel frattempo una portavoce della commissione, rispondendo a Meloni, ha detto che l'Unione Europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza anche avvalendosi della flessibilità esistente. La cronaca: illegale di Salim El Kudri, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica, è la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto. Spostata a domani l'udienza di convalida per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste, i 2 giovani schermidori italiani imputati con rito abbreviato per violenza sessuale di gruppo ai danni di Fernanda Herrera, una schermitrice di origine messicana che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme. La procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere. Saranno recuperati tra domani e dopodomani i corpi dei subitaliani individuati oggi nel terzo segmento della grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. Nel frattempo la salma di Gianluca Benedetti, già recuperata, sarà rimpatriata entro stasera in Italia. Lo sport, ciclismo, Giro d'Italia, oggi riposo con il danese Vingegaard che grazie al successo a Corno alle Scale accorcia 2 minuti e 24 secondi il distacco dalla maglia rosa e il portoghese Eulalio. Domani si riparte con un cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: E Rita è qui, grazie mille Cristina, grazie mille redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Le 7 della sera, le 19 in punto del 18 maggio. Buon lunedì sera a tutti voi. Buona settimana con Portami a casa Kiss Kiss. Saluto i corrieri Alfio e Ciro che tornano domani alle 16. E sono prontissima, come sempre, ad accompagnarvi da ora e fino alle 21. E sarà un viaggio bello pieno. Musica, notizie, curiosità dal mondo. E non sono sola. Con me in regia c'è Max Pennino che vi saluta. Ciò detto, andiamo con la musica più bella e accogliamo Sophie and the Giants, CeeLo Green e subito Samurai J.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Prima Samurai Genio Sessione, poi Silo Green, Wiz Khalifa, Bright Lights, Bigger City ed infine Sophie and the Giants. Buon tardo pomeriggio, buon lunedì 18 maggio, inizia una nuova settimana e Portami a Casa Kiss Kiss è qui per farvi compagnia in queste due ore del tardo pomeriggio che per molti di voi sono quelle del rientro a casa. Oggi 18 maggio si celebra la giornata internazionale dei musei, quindi una giornata per ricordare quanta bellezza ci circonda e in Italia ne abbiamo tantissima. E la bellezza è una necessità per gli occhi e anche per la mente e anche per il cuore, lasciatemi dire. Dunque concedersi il tempo di osservare opere d'arte è sicuramente un regalo che facciamo sostanzialmente a noi stessi. Vi anticipo che più tardi parleremo proprio di musei, però in un modo che farà molto bene anche al vostro portafoglio e all'ambiente, poi scoprirete. Nelle prossime due ore sicuramente viaggeremo parecchio nel tempo, andremo indietro di 99 milioni di anni per scovare un segreto luminoso, scenderemo anche negli abissi dell'Alaska per svelare un mistero dorato e voleremo anche a Città del Messico, un attimo proprio, però poi vi riporto indietro. Città del Messico per un live decisamente inaspettato.

Ciao Fino, Emi, farfalle nello stomaco qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella nel nostro lunedì sera insieme. Lunedì sera e l'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
1: Kiss Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss Kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

non è per carità una polemica, però francamente il primo, Il diavolo veste Prada, non, cioè resta imbattibile, resta il migliore. E Il diavolo veste Prada 2, carino, sì, per una domenica pomeriggio magari sul divano, ma non è esattamente un capolavoro indimenticabile. Allora, non lo dico perché abbiamo appena sentito la colonna sonora, nella colonna sonora anche Runaway di Lady Gaga e Doechii. Parliamo un attimo di quel momento che unisce tutti noi passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, nessuno escluso. Quasi ogni mattina la scena è sempre la stessa: voi di fronte alle ante spalancate dell'armadio, una montagna di grucce e di vestiti, e sentite quella fastidiosa certezza di non avere assolutamente nulla da mettere. Cioè l'armadio è pieno, però la tua testa dice: oh caspita, non ho niente da mettere. È un classico del quotidiano, però arriva la scienza, arriva la psicologia, che ci dice che non è un capriccio. Gli esperti la chiamano fatica decisionale, perché i nostri guardaroba spesso sono degli archivi emotivi. Conserviamo capi e abiti che appartengono a versioni passate di noi stessi, di quando avevamo un'altra vita, facevamo un altro lavoro, avevamo una taglia diversa o conducevamo stili di vita che non ci appartengono più, e quando quello che vediamo appeso non coincide con la nostra identità di oggi scatta il rifiuto. Quindi la soluzione, secondo sempre la psicologia, non è comprare cose nuove, ma alleggerire lo spazio nell'armadio per fare spazio a chi siamo davvero. Facile, no? A dirsi, La vera svolta dunque comincia quando impariamo a editare la nostra vita, partendo proprio da quei ganci metallici appesi nell'armadio. È anche vero che però ci sono vestiti a cui ci si affeziona per qualche motivo, ma di questo parliamo tra poco. Come un giro.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando lunedì 18 maggio. Beh, insomma, vedo che anche voi avete una serie di abiti che non mettete proprio più, ma che custodite come reliquie. Tutti abbiamo presente, no, la teoria del non si sa mai, non si sa, non si butta via niente. Tipo la sottoscritta che conserva ancora nell'armadio un capetto firmato, ed è l'unico firmato che ho nell'armadio e non lo metto mai. Oppure quei jeans a vita bassa del 2002, no, che non mi entrano nemmeno in un polpaccio. Evito di commentare il fattore estetico, però diciamo che sono il ricordo di un bellissimo concerto, quindi restano lì ad imperitura memoria. Qual è il capo di abbigliamento che non mettete da anni, che non vi rappresenta più, ma che non avete il coraggio di buttare? Ditelo. 347 490 0042, vi aspetto.

New Kiss in arrivo, nuovo singolo di Irama che apre ufficialmente la sua nuova stagione musicale e apre ufficialmente anche la stagione estiva, riportandolo verso sonorità leggere, sensuali, fortemente evocative, e ovviamente finito dritto fra i nostri New Kiss. Il brano si intitola Cabana.

0: Brand New Kiss, la nuova di Irama. Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. Ci colleghiamo con Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore altrove. Domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, altrove nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Col passare delle ore tempo instabile lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, soleggiato altrove ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Massime tra 19 e 22 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 16 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99
6: euro. La spesa intelligente.
7: Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon. Kiss, kiss.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Kiss, kiss.
11: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
11: Ah, lo rifacciamo?
7: Kiss, kiss.
13: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
2: La musica più bella. La musica più bella.

Night nella musica più bella. Ciao da Rita, buonasera a tutti, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Saluti da Max Pennino in regia. Stiamo parlando di armadi, di vestiti, di vecchi ricordi. Qual è quell'abito, quel capo che non buttereste mai? Scrive Luca di Torino: ciao ragazzi, io ho ancora nell'armadio il chiodo di pelle di quando avevo 20 anni e giravo in moto. Oggi faccio l'impiegato, ho 3 figli e non mi si chiude nemmeno se trattengo il respiro, però ogni volta che lo guardo mi sento ancora un po' rockstar. Impossibile separarsene, capisco. Il mio guardaroba, dice Elena, è pieno zeppo di tailleur scuri, ricordo della mia vecchia vita in ufficio a Milano. Oggi vivo in campagna, faccio la nomade digitale e indosso solamente tute e sneakers. Ed è come dicevi tu, quell'armadio racconta una persona che di fatto non esiste più. Poi c'è chi conserva con amore la camicia a scacchi, ultimo regalo del nonno, come racconta Marino al 347 490 0042. Lara addirittura ha ancora il vestito della cresima, racconta di aver compiuto da poco 50 anni e con comprensibile orgoglio dice: mi entra ancora. Queste sono soddisfazioni, quindi grazie ragazzi a tutti voi. La verità è che i nostri armadi non contengono solamente pezzi di stoffa, contengono proprio pezzi della nostra vita, che sia un chiodo da rockstar o un tailleur d'ordinanza. Dategli una carezza e poi fate spazio a chi siete oggi. Noi facciamo

0: non è ancora giunto al termine, ma pare che non voglia proprio arrivarci al termine. Quindi prepariamoci a riaccendere i nostri braccialetti luminosi, perché Chris Martin e soci hanno ufficialmente annunciato l'estensione ulteriore del loro monumentale Music of the Spheres World Tour fino al 2027, quindi per tutto l'anno prossimo. Stiamo parlando di ben 138 nuove date in tutto il pianeta Terra, quindi una specie di maratona live pensata da Chris Martin e compagni per toccare ogni angolo del mondo e dare magari anche una seconda chance a chi non è mai riuscito a trovare un biglietto, e insomma siamo in tanti. I dettagli precisi sulle tappe europee e sui famosi biglietti arriveranno a breve, però una cosa è certa: la macchina da spettacolo più colorata della musica, quella dei Coldplay, non ha proprio alcuna intenzione di fermarsi, e per fortuna.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Storichissi in arrivo, Oasis protagonista, e se c'è una cosa più forte dei loro storici litigi è l'amore viscerale per il calcio. Nel weekend Noel e Liam Gallagher sono stati avvistati insieme a Wembley, fianco a fianco in un box executive per fare il tifo e festeggiare la Coppa d'Inghilterra del loro amato Manchester City. Vederli sorridenti, vederli uniti nello stadio più iconico d'Inghilterra, diciamo, fa sognare, perché alla fine la chimica, la fratellanza tra quei due non è stata solo finta per la reunion, è vera, quindi nel segno del

C'è chi ha cantato questo pezzo a squarciagola insieme a me e chi mente. Era Stand By Me, gli immensi Oasis del 1997. Sì, sono io, la fan. La fan di Liam e Noel insieme che vi parla. Il più bel ricordo della scorsa estate è il concerto ad Edimburgo degli Oasis, i 4 giorni a Edimburgo, a lungo sognati, e per sempre conserverò l'impermeabile che mi ha accompagnato in quell'avventura. Perché Edimburgo fa rima con impermeabile, si sa, è noto, no? Ciao a tutti da Rita, buonasera, buon lunedì sera con Portami a casa Kiss Kiss, ancora un'ora insieme con Max Pennino che vi saluta dalla regia. Abbiamo la musica più bella. E allora ripartiamo, The Weeknd, Sugar Ray e subito Safe o Saif,

ascoltando Radio Kiss Kiss, il tuo lunedì sera con la musica più bella. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando, da Max in regia, Max Pennino. Passiamo, no, perché qua di Max in questa radio ce ne sono a bizzeff, diciamo, e non bisogna confonderli. Passiamo un attimo al colpo di fortuna della vita, perché sempre agli altri le fortune, oh, sempre agli altri le fortune. Oggi ho letto la storia di questo tizio che ha comprato una borsa vintage dagli scaffali di un mercatino dell'usato e l'ha portata a casa per appena $1.50. Una volta tornata a casa e ripulita la borsa, è emersa la firma della Maison e si trattava di un rarissimo modello da collezione del valore stimato di ben $35.000. Allora, un vero e proprio colpo di un vero e proprio jackpot, ecco, per essere elegante sempre, perché Stefano dice la signora della radio Rita Manzo, che non posso deluderlo, un colpo di fortuna che riaccende i riflettori sul fenomeno della caccia al tesoro nei mercatini dell'usato. Cioè, io non so, ma voi avete mai fatto un affare del genere? Io proprio mai, però i miracoli, diciamo, legati ai ritrovamenti fortuiti non si fermano agli accessori di moda, anzi tra poco ci spostiamo proprio nel mercato dell'arte, perché voglio parlarvi di capolavori dal valore inestimabile che sono rimasti nascosti per anni in soffitta. Tra poco.

Un evidente e sentito omaggio a Vasco Rossi, Ridere di te, Nerissima Serpe e Frito qui su Radio Kiss Kiss. Uno dei fenomeni più affascinanti del mercato dell'arte, dicevo poco fa, è il ritrovamento fortuito di un capolavoro nascosto, noto in gergo come sleeper. Molti dipinti storici, ma proprio tanti, accumulando sporco, patine ossidate, grossolani restauri successivi, finiscono poi per sembrare delle vecchie tele di poco valore, no? Le cosiddette croste, per poi rivelarsi in realtà gemme da milioni di euro. Il caso più clamoroso secondo me è quello della Francia. Qualche anno fa una signora molto anziana teneva appeso in cucina, proprio sopra i fornelli della cucina, un piccolo dipinto religioso, convinta che fosse una vecchia icona russa, e invece era il Cristo deriso di Cimabue, un'opera rarissima del 1280, poi rivenduta all'asta per la bellezza di 24 milioni di euro. Quindi pensateci bene la prossima volta che guardate con un certo disprezzo quella vecchia crosta ereditata dalla zia e che avevate nascosta nel ripostiglio, ok? Quindi questo capolavoro della vecchietta francese è passato dai fornelli della sua cucina ai musei più importanti del mondo. E proprio di musei parliamo nella nostra rubrica Green Keys, oggi volando a Berlino. Tra poco restate con me.

0: Chissà te, che non hai pazienza. Hai comprato una chitarra per imparare a suonarla e ora la rivendi. Chissà te, che passi almeno metà della tua giornata lavorativa a fare scherzi ai tuoi colleghi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex.
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Yes, yes.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss.
7: Fino a 27 km con un litro.
8: 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
1: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
13: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
1: Kiss Kiss.

Berlino, che ha deciso di lanciare ufficialmente l'iniziativa Berlin Pay, seguendo l'eccellente modello virtuoso già sperimentato con successo da Copenaghen. Vi spiego. L'idea alla base di questo progetto è trasformare le azioni ecologiche dei viaggiatori e dei turisti in una moneta di scambio, cioè invece di imporre divieti o tasse per contrastare l'impatto del turismo di massa, la capitale tedesca ha scelto di premiare i comportamenti virtuosi o tasse per contrastare l'impatto del turismo di massa, la capitale tedesca ha scelto di premiare i comportamenti virtuosi. Come funziona? All'atto

0: fare un giro gratuito in kayak sulla Sprea e soprattutto entrare gratis nei principali musei della città senza sborsare un solo euro. Questa è proprio la dimostrazione perfetta di come la sostenibilità possa diventare un bel vantaggio, tangibile e immediato sia per chi viaggia sia per la comunità che ospita, unendo così la tutela dell'ambiente alla promozione della grande cultura.
1: Green Kiss.

Molto suggestiva, intensa, profonda, In the Dark, DJ Snake e gli Stray Kids qui su Radio Kiss Kiss. Buon lunedì sera con Portami a casa Kiss Kiss e la musica più bella. Avete scaricato, vero, la nostra nuova fantastica app, il pass unico per accedere a tutto il mondo Kiss Kiss, il mondo Kiss Kiss in tutto il suo splendore, radio, TV e social? Bene, grazie se l'avete fatto. Se per caso siete rimasti indietro, provvedete, ve lo consigliamo come sempre con grande affetto. I Follow Rivers in arrivo per voi.

Niente, si commentava qui che questo pezzo di Lickily I Follow Rivers non perde smalto, nonostante il passare del tempo. È già datato 2012, ma è sempre un grandissimo piacere ascoltarlo insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss. Attenzione, novità in arrivo: New Kiss, che anticipa il prossimo album di inediti di Elisa, album atteso nei prossimi mesi. Brano che è diventato uno dei momenti più attesi degli ultimi concerti nei Palasport, dove Elisa appunto lo aveva presentato in anteprima. Molto forte, si intitola Amore.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Kiss, kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Kiss, kiss.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Kiss, kiss.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss, kiss.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss, kiss.
9: Nen.
10: La senti?
9: Nen.
10: È la calma di chi conosce le sue bollette.
9: Nen.
10: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
11: Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Kiss Kiss.

Live a Dream, Alex Warren qui su Radio Kiss Kiss. Facciamo un breve salto indietro nel tempo di ben 99 milioni di anni adesso, perché è una cosa molto affascinante. Un team di paleontologi ha scoperto in Myanmar un fossile eccezionalmente conservato. Un fossile, attenzione, eccezionale, conservato perfettamente nell'ambra, quindi una cosa ancora più bella, e si tratta dell'antenato fossile delle nostre lucciole. E la caratteristica straordinaria è che questa antichissima lucciolina possedeva già il famoso organo luminoso sull'addome, proprio identico a quello delle specie odierne. Questo significa che la famosa bioluminescenza è un tratto evolutivo molto antico, decisamente antichissimo, e che questi insetti, che cosa affascinante, illuminavano le notti preistoriche e volavano sopra le teste dei dinosauri. Quindi è una scoperta che ci mostra una natura, come dire, già incredibilmente evoluta nel Cretaceo, mentre poi noi ci siamo fermati. L'evoluzione si è bloccata. Restate qui su Radio Kiss Kiss, perché tra poco rimarremo nel mondo dei misteri naturali per svelare l'enigma di una strana sfera dorata trovata negli abissi

You su Radio Kiss Kiss, dalle luci del passato 99 milioni di anni fa ai misteri degli abissi. Ricordate la bizzarra sfera dorata, quella scoperta nel 2023 a 3000 metri di profondità in Alaska? Se ne parlò parecchio. Quella strana pallina dorata che aveva fatto esclamare ai ricercatori: ma che caspiterina è questa cosa? Ecco, qualcuno aveva detto che si trattava di uova di alieni, qualcuno aveva detto che si trattava di specie sconosciute. Ebbene, il mistero è stato oggi svelato grazie alle analisi del DNA. Non è un UFO, quello lo trovate solamente accanto al presidente americano nelle immagini fake che lui si diverte a diffondere, non si sa bene per quale motivo, però quelle palline sono il piede biologico, ovvero la base di tessuto cellulare lasciata sul fondale da una gigantesca anemone di mare. In pratica questo animale ha traslocato lasciando lì la sua scarpetta dorata sul fondo del mar. Come una cenerentola dei mari, esattamente così, è andata così. Tommaso Paradiso arriva per voi ora su Kiss Kiss con Non avere paura.

e a prendersi cura di voi. A partire dalle 21 e fino alla mezzanotte c'è lui, il nostro capitano Stefano Piccirillo, che arriva per Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie mille da Max Pennino in regia. Io vi saluto, vi ringrazio. Destinazione raggiunta, è stato meravigliosamente bello viaggiare insieme a voi fin qui anche oggi. Mi dispiace un po' andarmene, devo ammetterlo, però sono contenta perché ci ritroviamo domani a partire dalle 19. Vi saluto con un grande History Kiss, pezzo di storia della musica datato 1992.

Another baby, in sostanza non le piaci abbastanza e vuole un altro uomo. All That She Wants, estate 1992. Sai che con questa mi è venuta voglia di rifare un po' il karaoke. Era l'era del karaoke e questa è anche la storia di Radio Kiss Kiss. Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Bacio a Rita che torna domani alle 19 con Portami a casa Kiss Kiss. Qui il viaggio continua, facciamo comitiva. Il problema non è il lunedì in sé, ma è il lunedì in me, direbbe qualcuno. C'è uno stato mentale che andiamo a stravolgere. Il lunedì sera, perché facciamo festa, ci sono 50 anni di Radio Kiss Kiss, ci sono canzoni imperdibili e anche tutti quelli che sono i vostri ricordi, da quelli più recenti a quelli di un passato davvero remoto. C'è Max Pennino in regia, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, subito un duo perché ci piace viaggiare in coppia. Madame Marrakesh e Volevo Capire.

Cioè, a volte non basta una vita per capire tutte le cose che avete elencato. Se mi amasse davvero, i soldi, i sogni, le realizzazioni. È un discorso molto lungo, ma la vita è un sogno, o i sogni aiutano a vivere. Mi è venuta così d'amblè citando l'amico Super Gigi Marzullo. 3 minuti dopo le 21, buonasera a tutti da parte di Stefano Piccirillo. Io, tu e Kiss Kiss. È davvero speciale ascoltare la sera la radio qui, perché abbiamo ad esempio nella prima parte del nostro appuntamento del lunedì i top artist, quelli più forti, più amati in assoluto, e tra qualche istante beccheremo immediatamente una delle voci più belle del mondo. Avete cantato almeno una decina di volte le sue canzoni davvero svariate, l'esordio del 1985, sto parlando della grandissima, e ci manca tanto, Whitney Houston. In particolare vi porto nella sua discografia del 1998, quando la canzone parla di una donna che scopre il tradimento del partner, ma invece di perdersi d'animo, implorare di restare, ma cosa hai combinato, cosa hai fatto, reagisce con grande forza, caccia di casa l'uomo e dice testualmente pack your bags and leave. Memorizzate questa frase se siete state tradite: pack your bags and leave, prepara le valigie e parti, e dichiara poi la sua determinazione nel voler andare avanti da sola, nessun vaso rotto da rincollare, perché gli antichi cinesi dicevano che sì, puoi incollare quello che vuoi, però resta sempre rotto, non solo metaforicamente parlando. È anche il periodo dove Whitney Houston, dopo i grandi successi pop, decide di ritornare un po' alle sue roots, alle sue radici, con una canzone fantastica. It's not right, but it's okay. Qui comincia davvero Io, tu e Kiss Kiss.

anche nel 2024. In effetti venne pubblicato un remix un po' più di questa originale, fantastica. It's not right, but it's okay, ritornata di grande attualità, quindi canzone che visse due volte nella storia dei 50 di Radio Kiss Kiss, 1976-2026, e soprattutto dei top artist. Pensavo a Whitney Houston: se sei una campionessa del canto, hai un livello e un quoziente intellettivo così alto, ti dovevi circondare di persone di pari grado. Quante volte abbiamo avuto nella musica l'esempio di grandissimi campioni, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista professionale, che si vanno un po' a screditare, a autosabotare, frequentando persone che non sono alla loro altezza. Cioè, se sei una campionessa o un campione in qualsiasi lavoro, devi circondarti, e anche umanamente ovviamente, che è la prima cosa, secondo il mio modesto parere, di persone di pari livello o più alto del tuo. Questa è la filosofia, perché altrimenti lei, secondo me, sarebbe ancora strapresente su questo meraviglioso pianeta Terra. A proposito di top artist, dal passato remoto di Whitney Houston al passato prossimo, quello di Taylor Swift, quando frequentava un certo Harry Styles. Sì, era l'anno 2013-2014 della sua vita. Molti anni dopo, Taylor Swift tornò sulla storia con Harry Styles, componendo una canzone che è entrata di diritto nella sua discografia già storica. Qui, 3 anni fa, 2023, Taylor Swift iniziava a battere ogni record ad ogni pubblicazione di singolo, di remix o di album dopo un'ora dalla pubblicazione, sostanzialmente. E qui le Swifties impazziranno. Si chiama Is It Over Now, Taylor Swift.

si urla e basta, quando si reagisce ad una star tipo Whitney Houston, mamma mia che brava Whitney Houston, c'è la differenza anche di reazioni dalle fan base. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, i top artist dei nostri 50, e vi porto sia in una canzone che conoscete a memoria da parte del gruppo probabilmente più famoso della storia della musica insieme agli Stones, ma anche a una trasmissione televisiva in Italia intitolata Stran'amore, andata in onda dal 1994 fino al 2009. Qui ricordiamo la figura paterna o da fratello maggiore, dipende dalla vostra carta d'identità, del grande Alberto Castagna. Il format originale era olandese, All You Need Is Love. Il People Show era incentrato proprio sulla riconciliazione di coppie in crisi, ma anche All You Need Is Love dei Beatles, scritta da John Lennon, fu commissionata dalla BBC nel 1967 come inno per Our World, che fu il primo programma televisivo non di riconciliazione amorosa ma trasmesso in mondovisione via satellite. Quindi c'era questa connection tra la musica dei Fab Four e un programma televisivo. Ironia della sorte, poi All You Need Is Love è diventata una canzone iconica anche per ricordare Castagna Alberto e anche il piccolo autobus che si muoveva perché Stran'amore stava arrivando a casa tua. Poi è arrivata Maria con C'è posta per te a velocità. Ha digitalizzato il tutto sostanzialmente.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Kiss Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Cinque per mille uguale uno. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per mille è uguale a uno, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss Kiss!
12: Una canzone!
10: La musica più bella suona solo

0: Cara Annalisa, una bellissima notizia per te, perché Venere non è in Leone e quindi non c'è nessuna iena, nessun problema come canti in canzone estiva, perché Venere si trova nel segno paziente e concreto del Toro. Sapete che ho una passione smodata per l'astrologia, che ogni tanto vado a spoilerare durante anche Io, Tu e Kiss Kiss. Lì fuori che succede? Siete in viaggio? Sentiamo.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Come sempre ti ascolto.
0: La cintura.
1: Fino a quando arrivo a casa.
0: La cintura.
1: Mi fa sempre compagnia la tua dolcissima voce.
0: Grazie.
1: Un bacio grande, grande, grande, grande.
0: Grazie, ma questo vocale è anche un tutorial per quelli che non hanno messo la cintura, ahia, errorissimo, o comunque si stacca e c'è un falso contatto all'interno dell'automobile. Qualche volta può capitare che tu hai la cintura allacciata in automobile, però fa sempre piripi e piripi, e allora un tagliandino non sarebbe male, mio amor. All'ascolto, 347 490 0042, WhatsApp che vi torna utile anche perché sono un impiccione e vi chiedo a quest'ora solitamente quanti anni avete. Fatti tuoi, no, ma torna utile. Scrivetemi la vostra data di nascita, mettiamo la canzone legata appunto al vostro anno di nascita all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Tornano due mostri sacri, due totem della musica R&B, pop, Beyoncé insieme a Jay-Z.

E se lo sentiva dentro, prevedeva la fine di una storia. Sono il mister, so tutto io, almeno a livello relazionale. Beh, un po' l'effetto a pelle, la sensazione che hai quando inizi a frequentare

Una persona inizia a pensare anche quando la riaccompagni a casa, non è proprio il massimo, oltre che la dedica ai sapientoni, soprattutto io, Teddy Swims, oggi 5 anni senza un grandissimo poeta e senza un uomo troppo divertente nella vita privata, la combo perfetta di Franco Battiato.

0: brividi lungo la schiena. Ed io.
1: Ed io avrò cura di te.
0: Poesia incredibile, ma tante canzoni che dagli anni Ottanta hanno avuto modo di farci sorridere, riflettere, emozionare. Infatti, 5 anni fa, 18 maggio 2021, andava a passare a miglior vita uno dei più grandi della musica italiana, spesso omaggiato con tante cover, citazioni, tributi, e lui, l'originale, sempre ironico, sempre il numero uno.

Hai sempre l'angelo custode in tutte le tue azioni di vita e anche la sera probabilmente si fa sentire di più, tanto da riecheggiare un successo di Alanis Morissette che si chiama Guardian. E tornata a Risa, senti che voce, senti che energia, la nuova è Rugiada.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss Kiss.
4: Nen. La senti?
1: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
5: Nen, gruppo A2A.
1: Kiss Kiss.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Allegra aggregativa, Miles Smith, Niall Horan insieme con Drive Safe, guida sicuro, anche Sinner sta guidando sicuro perché ha una grande passione per le fuoriserie, per le auto, guidare per lui, insomma, fatto anche questo duetto in automobile scortato da Kimi Antonelli, c'è una grande amicizia tra i due. Sapete che ieri Sinner ha vinto dopo 50 anni un italiano l'internazionale d'Italia di tennis, il Foro Italico. Panatta Adriano è stato un mito davvero, perché c'erano tutti i dirigenti, i capi di Stato, gli amministratori delegati nella tribuna autorità, e Adriano Panatta aveva un look sì elegante ma molto molto più informale. C'è stata l'ovazione per lui, e due si sono abbracciati, è stato un momento molto emozionante. E anche Jannik Sinner ha espresso il desiderio di voler conoscere meglio Adriano Panatta, perché quando Panatta vinse gli internazionali 50 anni fa non solo Sinner non era nato, ma anche i suoi genitori, insomma, erano poco più che bambini o neanche. E quindi un'amicizia che sa da fare. Signor Mattarella, l'ha chiamato così il Presidente della Repubblica, perché è sempre molto emozionato davanti al nostro Presidente, lo stesso Jannik Sinner. E viva lui ancora!

Ma hai la sensazione che sono tutte Taylor Swift, compresa Olivia Rodrigo nel nuovo singolo che si chiama Drop Dead. Questa è Radio Kiss Kiss, hai visto la luna? Stasera c'è una congiunzione astrale pazzesca, la falce di luna che si trova vicinissima a Venere, alza su il nasino se puoi, se non stai guidando, non stare giù con la testa sempre sullo smartphone, e lo spettacolo

storia ti emozionerai, ne sono sicuro. 1989 all'Olympia Stadium di Monaco di Baviera, il più grande di tutti, che ho avuto la fortuna a tifoso di vedere allo stadio da bambino, Diego Armando Maradona palleggiava prima della semifinale dell'allora Coppa UEFA e non Europa League come viene nominata adesso, però gli Opus avevano già realizzato da 5 anni questa Life is Life e non avevano minimamente idea che la canzone sarebbe ridiventata famosa grazie a Diego. Originale 84.

tutta vita la nostra storia. Beh, le gesta di Maradona, un double per questa canzone 1984 e poi nel 1989, negli anni successivi, è stata l'autentica colonna sonora per vedere un palleggio come si vede. Ultimamente no, una volta sì, si vedevano bene quei palleggi, adesso la qualità forse. Un minuto dopo le 22, Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme a Max, che in regia facciamo io, tu e Kiss Kiss, e subito invece The Bosa Magnetic.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Un anno, una canzone in questa sera fantastica della Luna con il disco visibile di circa il 4%. Stanno arrivando delle foto pazzesche, anche Carmine che saluto. Bravo così, grazie. Adesso c'è Un anno, una canzone. Di che anno sei? Ci racconti parte della tua storia, un piccolo momento da condividere con gli ascoltatori e tante emozioni, e poi mettiamo la canzone proprio del tuo anno di nascita. A partire da questo momento, 347 490 0042, con un WhatsApp scritto vocale e anche un pretesto per sentire voi che raccontate la storia, mentre Radio Kiss Kiss in questi mesi del 2026 sta raccontando i suoi 50 anni. E devo dire, abbiamo già fatto un paio di compilation di telefonate, niente male, molte emozionanti, e di questo vi ringrazio, perché la cosa più bella è che ci doniate la vostra parte della vostra vita in modo così confidenziale, proprio perché siamo una comitiva e siamo amici all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Storie anche molto divertenti, incontri che risbucano pum dal passato, nuovi amori in costruzione, lavori, ma anche tante passioni oltre il lavoro. Tutto questo per raccontarvi, quindi a partire da questo istante, anno di nascita, WhatsApp 347 490 0042, poi scopriremo anche la storia di questa sera legata a un anno, una canzone. Come baby come, baby baby come, come Come, Jane.

0: Una dedica d'amore sentitissima da parte di Achille Lauro, Comuni Immortali, questa è Radio Kiss Kiss, ci ritroviamo per la nuova settimana anche all'interno di Un anno, una canzone, ovvero quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Antonio, buonasera Antonio, come stai?
1: Buonasera, tutto bene, grazie.
0: Ciao, so che vivi in un posto fantastico che è San Gimignano, o sbaglio, vicino Siena?
1: Sì. Come... Sì, sto a San Gimignano, vicino a Siena, perché insegno qui in Toscana.
0: Cosa insegni?
1: Insegno cucina, sono insegnante tecnico pratico.
0: Oh, grazie Antonio di esistere, allora mi devi fare un po' di corsi accelerati, va bene?
1: A disposizione, nessun problema.
0: Partiamo da... la frittata. Sto scherzando. Ovviamente, com'è che ti è venuta questa passione per la cucina?
1: Beh, io ce l'ho avuto, penso, da piccolo. Mi ricordo che avevo le idee chiare da bambino che volevo fare l'alberghiero e da lì è nato tutto poi.
0: Fantastico, la passione.
1: Di esperienze prima lavorative e poi all'interno del mondo scuola.
0: Di che anno sei, Antonio?
1: Sono del 1989.
0: Ok, quindi quest'anno sono 37, già fatti?
1: No, da fare a ottobre.
0: Ottobre, ancora 36enne. Vabbè, sei nel meglio del meglio, evidentemente. Cosa vuoi condividere con noi e con gli ascoltatori di O Tu e Kiss Kiss della tua vita da 36enne e mezzo?
1: Forse vorrei condividere il mio viaggio di nozze. Oggi proprio mi è capitato di pensarci, visto che sono stato in Sudafrica in viaggio di nozze. E mi sono capitati ovviamente i ricordi nelle storie passate di 9 anni fa.
0: Ok.
1: Un posto che ti entra sotto la pelle, tra la bellezza naturale, mare, montagna, tutto quello che è successo in Sudafrica, la visita a Robben Island dove è stato detenuto Mandela.
0: Certo.
1: Tutto molto emozionante.
0: E sai che i Simple Minds fecero anche un pezzo meraviglioso chiamato Mandela Day un po' di anni fa, quasi quando sei nato tu, e nello stesso anno in cui sei nato, nel 1989, visto che hai girato il mondo per il viaggio di nozze, per arrivare in Sudafrica sostanzialmente, una donna che il mondo lo gira ancora che è un piacere, ed è un pezzo fantastico di Madonna che si chiama Express Yourself, visto che ti sei espresso in un modo pazzesco, hai condiviso con noi la passione per la cucina. Cena, hai ricordato il tuo viaggio di nozze, te la dedico davvero con tutto il cuore, grazie di essere stato con noi Antonio, Express Yourself è tua e Kiss Kiss a te, grazie sempre.
1: Kiss Kiss a tutti, arrivederci.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: schissa a te, che non ti ricordi mai dove hai parcheggiato la macchina. Fila B, fila C. Aiuto! Chi schissa a te, che hai bisogno di ricaricarti. Oggi andrai via dal lavoro un po' prima. Eh sì, te lo meriti. Te lo meriti, te lo meriti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, sono

0: Friskies. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

Dising dei Rolling Stones con la spilla, con la lingua e anche un po' di vestitini a tema Rolling Stones. È arrivata anche la canzone che li omaggia definitivamente per il mercato italiano, firmata The Colors. A proposito, abbiamo lo shopper premium 100% cotone con manico lungo, questa borsa da portare avanti per il vostro shopping primavera estate 2026 grazie al logo Kiss Kiss dei 50 anni. Dove trovate tutto questo? Su kisskiss.it, nella sezione shop, il nuovo merch che festeggia i nostri 50 con la t-shirt di ogni colore a tua disposizione ancora per qualche giorno, il bomber college assolutamente da non perdere per il 50° anniversario. Si aggiunge al merch di Radio Kiss Kiss anche la premium bag Kiss Kiss Way 2026. Benvenuti nel vero ed esclusivo negozio di abbigliamento firmato da Stefano Piccirillo. Basta un click per vestire Radio Kiss Kiss, kisskiss.it, sezione shop.

Insieme a Ty Lai, la supervisione del più grande di tutti, Nile Rodgers, per Talk to Me. A proposito, i Måneskin sono ancora loro ad avere l'ultima vittoria all'Eurovision Song Contest, perché Sal Da Vinci non ce l'ha fatta, ma ce l'ha fatta ad avere un plauso europeo popolare. Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e i Måneskin sono i tre progetti italiani vincitori nella storia dell'Eurovision. Sapete, la vittoria bulgara di Bangaranga con Dara, che sta per Arrenditi alle luci accecanti. Ho tradotto il testo in italiano di Bangaranga. Nessuno dormirà stanotte, benvenuto alla rivolta, scatenati, arrenditi alle luci accecanti, sono il Bangaranga, tradotta così comunque anche in italiano, sono il Bangaran. Insomma, è un testo davvero molto intenso, abbiamo capito un sacco di cose, un tormentone che lo stesso Eros Ramazzotti nella sera di sabato, che era in concerto in Bulgaria, poi ha riproposto, cioè subito la cover di Eros per la canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest. Ciao viaggiatore, questa è Radio Kiss Kiss, la sera ed è tutta per te. Tra poco un new kiss, subito ex ambassador con Ray.

È la sera della congiunzione astrale, tantissime immagini che arrivano qui via WhatsApp con questa luna coperta e lo strascico a falce che si vede in varie posizioni, in vari panorami notturni che state inquadrando. Cos'è la congiunzione astrale? Si riferisce a un evento in cui due o più corpi celesti visti dalla Terra si trovano apparentemente vicini nello stesso punto della sfera celeste, e poi le vibes che arrivano possono essere uniche ed esclusive. Intanto vi metto un disco nuovo, guardando la luna speciale, la sovrapposizione quasi totale di questa notte ormai 22:35, è la nuova di Francesco Gabbani, che torna, è un istrione degli anni 70, in questa canzone che si chiama

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

Dai che il marito l'hai bello che hai trovato, sei bella, sei di successo, sei una donna fantastica. La cantante in questione si chiama Ray con Where Is My Husband. Benvenuti amici della sera, Stefano Piccirillo vi parla, facciamo mezzanotte insieme, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, e sarà Torino ad aprire il calendario del tour Kiss Kiss Way con due grandi serate gratuite 29 e 30 maggio nella suggestiva cornice di Piazza Castello. Ci stiamo avvicinando giorno dopo giorno, trasformata per l'occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica italiana, e parte ufficialmente anche la prenotazione dei ticket gratuiti per la prima tappa del Kiss Kiss Way 2026 su kisskiss.it. Tour estivo, e in questa prima tappa Arisa, Clara, Delia, Dito nella Piaga, Ermal Meta, Fra Quintale, Francesco Gabbani, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale, insomma tanti i nomi che vi faranno ballare, divertire, riflettere, emozionare insieme al cast di Kiss Kiss Way e alla nostra squadra. Primo appuntamento Torino 29-30 maggio di questo 2026. 11 giorni e si parte con il tour dell'estate per eccellenza. Robbie Williams con Bodies.

Emma Ercomi, parlami piano, perché quando litigate a casa, care coppie all'ascolto, noi vicini di casa ascoltiamo tutto pur non volendo sentire i fattacci vostri, e quindi le urla non solo fanno male alla salute, al vostro nervosismo, ma anche ai vicini di casa che stanno lì: ma che è successo? Perché sta urlando? Poi pensi sempre a qualcosa di molto più brutto che una litigata di coppia, così un po' urlata per cose assolutamente stupide. Quindi litigate piano. Non litigate, che sarebbe una cosa, guarda, noi single vittime dei vicini di casa potremmo scrivere milioni altri di libri. Ora c'è David Guetta.

La storia della musica vi fa portare subito dalla nostra programmazione musicale come se foste in Tibet, un risveglio spirituale, un ritorno alla purezza dell'infanzia. Infatti la voce originale di Return of Innocence degli Enigma e di Difang Awai, il nome originale Ku Yin Nan, e la moglie Igai Duana, che sono due cantanti folk della tribù indigena Ami di Taiwan. Davvero qualcosa di sublime, respirate a pieni polmoni la musica che ha fatto la storia. Enigma 1993.

Non è un semplice disco, un'esperienza, il risveglio spirituale che ci proposero nel 1993 i ragazzi tedeschi che si chiamavano Enigma. La vera meditazione del respiro: se non stai guidando, se non sei in macchina, siediti in una posizione comoda, chiudi gli occhi, concentrati sull'aria che entra e esce. Quando la mente vaga, riporta dolcemente l'attenzione al respiro senza giudicarti. Anche solo 5 minuti al giorno riducono lo stress, aumentano l'intuizione e soprattutto ascolti Radio Kiss Kiss in modo molto chill, anche perché ci stiamo preparando ad un viaggio che ci porta a mezzanotte imperdibile. Sto parlando di 50, Stefano Piccirillo vi parla, Max in regia, Lady Gaga, Doci per ricominciare.

Adesso è falso, ma io ti amerò per sempre. Ho letto un libro e parlava di noi. Fake, nell'accezione della traduzione letterale, ovvero falso, poi questo termine ha preso un'altra piega con le famose fake news o la bufala degli amici Max e Max la mattina tra le 9 e mezzogiorno, quei due amiconi pazzeschi. L'altro giorno ho mandato un messaggio a Good Morning Kiss Kiss, ho fatto l'ascoltatore perché parlavano di babysitter. Allora ho detto, io sto cercando una babysitter. A te serve la badante? E mi ha risposto Max Vitale, davvero una brutta persona che saluto, un grande amico. 7 minuti dopo le 23, stiamo facendo Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, festeggeremo i 50 con 50, ma in 50 anni di vita si dice che una persona possa vivere 3 amori, cioè il primo, quello più adolescenziale, l'idealizzazione, il secondo amore, conoscete la storia, quello della crescita, più complicato, passionale, spesso segnato da lezioni importanti, delusioni e ostacoli. Poi arriva l'amore numero 3, il terzo amore, quello definito della maturità. Come la mettiamo con persone che hanno vissuto tantissimi amori in più rispetto ai 3 programmati dalla neuroscienza sentimentale? Ma tu, all'ascolto di Radio Kiss Kiss, questa notte, nella tua vita, quanti amori hai avuto? E quante volte hai chiesto perdono o ti hanno chiesto perdono? Ce lo fai sapere? 347 490 0042.

anni da perdono, la riedizione con l'inserimento di Lazza, che scrisse tempo fa da fan a Tiziano Ferro, tanto che Tiziano si intenerì molto di questa dichiarazione professionale, l'ha coinvolto probabilmente nel suo singolo più importante della carriera, che lo lanciò definitivamente nell'estate del 2001-2026 con una barra in più da parte di Lazza e quindi una rivisitazione del testo di Perdono, il perdono in amore, ad esempio quello di Paolo e Francesca, la storia vera e famosissima che ispirò a Dante, ad esempio il dottor Zivago e Lara, quante volte si sono chiesti perdono, ma anche Cyrano de Bergerac, mi riconosco molto in lui e non solo sentimentalmente, ma molti di voi. Chi ha il naso importante, ragazzi, ha una grande personalità. E Cyrano de Bergerac insieme a Roxanne, anche lì il perdono era piuttosto ricorrente in una storia tormentata, così come tra Lolita e il professore Humbert. E poi Maria e Nino nella storia di una capinera, ma ci sono tante storie d'amore davvero molto intense. La madre di tutte le storie, probabilmente, correggetemi se sbaglio, amici della comitiva, è Romeo e Giulietta. La storia è vera e nota a tutti perché è un evergreen sull'amore e William Shakespeare l'ha resa immortale perché è la storia che forse meglio incarna quelli che vengono definiti nella vita gli amori impossibili. Ma sono davvero tre gli amori di una vita, di un'intera esistenza di una persona, ce lo state anche scrivendo, chi 5, chi 7, ma siete gli amatori seriali, complimenti, perché stiamo parlando di amori, non di storie di avventura di una notte, di frequentazioni bla bla bla, proprio di vere e proprie storie d'amore. Pronunciatevi e apritevi all'interno della comitiva Dio tu e Kiss Kiss, 347 490 0042, quante volte hai amato? E magari qualche storia d'amore ti verrà in mente quando poi incontreremo 55 canzoni, 5 decadi. Miley Cyrus, questa è Midnight Sky.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiev, Kiev. Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso.
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disperati. Sconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Yes.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quanto talento per Sombra con Potential. Questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Fermi tutti, in comitiva arriva il nostro guru e ci parla d'amore.
1: A sé, nell'arco della vita, secondo me, quando si è ragazzi ti diverti. Cioè, non okay. D'amore, ti diverti perché trovi tante situazioni, sì, ci sta che sembra amore ma non è, perché poi arrivi a un certo punto che trovi la persona che gli dai la vita stessa.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Storielle qua e là, sì, ma amori importanti, 3, ma amato solo 1. Kiss kiss.
0: Attenzione, cioè amori importanti 3, ma amato solo 1, quindi un solo grande amore, è reciproco. L'amore e reciprocità. Sentito il guru, che bravo. Questa è Tu mi piaci ta, appunto.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il gran finale di O2 e Kiss Kiss è intorno alle 23:25 e fino alla mezzanotte tanti ricordi e soprattutto 50, roulette pronta, pallina da lanciare, fate il vostro gioco, indovinate l'anno. Anche attraverso le nostre descrizioni vi portiamo in viaggio davvero molto molto emozionale, perché abbiamo parlato d'amore in questa prima parte tra le 23 e le 24, perché gli amori hanno caratterizzato il primo anno in questione di 50, di personaggi facilmente riconoscibili. Ad esempio, quell'anno Belen Rodriguez e Stefano Di Martino hanno infiammato il gossip italiano con il loro romantico ritorno di fiamma che ha fatto sognare poi milioni di fan. Quello stesso anno Elodie e Marrakesh, una delle storie d'amore più intense, più apprezzate della musica italiana, uno scambio artistico e musicale e non solo, molto personale. Più o meno la stessa cosa tra due personaggi che andiamo ad ascoltare. Sto parlando di Shawn Mendes e di Camila Cabello. Infatti, dopo l'uscita di Señorita, i due cantanti sono diventati la coppia giovane più mediatica di quell'anno a livello internazionale. La canzone ammiccava a tanti tradimenti, ma mentre i due la cantavano insieme, finalmente scoppiò una grandissima scintilla. Pallina pronta, lanciamola! E indoviniamo insieme l'anno. 3, 2, 1, stop!

0: e finalmente loro due si baciarono. Signorita, disse Shawn Mendes a Camila, e fu una storia molto bella, ma anche molto tormentata. E partito 50 anni di Radio Kiss Kiss per il nostro compleanno, ogni sera canzoni diverse, anni diversi, una girandola di emozioni, di ricordi. Vi porto negli anni 80 con le spalline delle giacche ancora molto importanti e pronunciate da parte di uomini e donne, e poi c'era la cinta che dovevi allacciare estremamente stretta, ricordi, ragazzo di quella decade anni 80, con il jeans a vita alta e il famoso chiodo, cioè il giubbotto in pelle stile motociclista, ereditato qualche anno prima anche dal successo di Tom Cruise nella prima edizione di Top Gun, chiamato appunto il famoso chiodo. Poi arrivò prima Bonnie Tyler, che incise The Best, e le cose andarono un po' tanto che il manager di quella canzone, il produttore e arrangiatore, andò dal manager di Tina Turner e disse: perché non la fai cantare a Tina Turner, che la prima versione di The Best non è andata benissimo. Fu chiamato anche Paul Young. Chi è Paul Young? Colui che cantò Every Time You Go Away, tanto per fare un esempio divo anni 80. Paul Young non si presentò a fare il duetto della cover di The Best e fu lasciata sola, qualcuno disse non tanto maliziosamente, meno male, da sola Tina Turner è The Best. È un inno di quale anno? Lo sentiamo? L'anno? Perché la roulette sta girando e la pallina si posiziona.
1: 1989.

diritto anche nei bellissimi per il prequel del famoso film in seconda serata. Questo è un classico davvero di Tina Turner. C'è una novità perché 50, 50 anni della musica più bella, torna tra qualche istante. Nuova Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Yes, yes. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss Kiss!
5: So

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Siamo qui, siamo tornati e per emozionarvi ancora con tante canzoni che fanno parte della vostra vita di ascoltatori di Radio Kiss Kiss. 76, 26, 50 anni ed ecco 50 Roulette pronta e anche quell'anno, all'inizio degli anni 90, tra i dolci, mi è venuta una voglia di dolce a quest'ora e quindi vi parlo che quell'anno c'era la panna cotta che esplodeva tra gli indecisi, cioè dopo cena la panna cotta la prende quello che non sa che dolce mangiare ma vuole desidera un dolce, proprio così al volo, vabbè mi fai una panna cotta. C'era l'esplosione del tiramisù, del profiterol, ma della famosa crepe con la crema al cacao che divenne poi per le cornetterie sparse in tutta Italia un classico del dopo serata e in particolare del post cena. Quello stesso anno invece, parlando di musica, una canzone della divina Annie Lennox, lo scioglimento con Dave Stewart, sia sotto l'aspetto professionale per il duo Eurythmics sia per la vita personale. Era un periodo di grande vulnerabilità emotiva per la vita stessa di Annie Lennox che esplose con gioia, tristezza, tutte le emozioni dell'amore in una canzone, pensate, composta e sfornata in 10 minuti, perché aveva tutto dentro. Il pezzo in questione si chiama Why. Indoviniamo l'anno.
0: 1992.

0: Quando ti passano mille pensieri emotivi per la testa e pensa solo alla bellezza di questa canzone. Annie Lennox si chiedeva infatti nel 1992 perché mi è successo tutto questo, una separazione importante, la voglia di ricominciare zero e quindi lo sfogo emotivo attraverso la composizione di un testo che ha fatto la storia di Radio Kiss Kiss all'interno di 50 e allora gli anni 20, gli anni più recenti. Stiamo per chiudere il cerchio dei 50 anni anche questa sera, e a proposito di relazioni piuttosto complicate, quell'anno ci fu il divorzio dei divorzi, cioè tra Bill Gates e Melinda Anne French. La coppia annunciò il divorzio proprio a maggio di quell'anno, dopo 27 anni di matrimonio, 34 di vita insieme, con un impegno da spartirsi sotto l'aspetto economico. Infatti il divorzio fu destinato a diventare uno dei più costosi di sempre. All'ex moglie restò un patrimonio di 70 miliardi di dollari, tanto per rendere l'idea, qualcosa di surreale per noi normali. Quell'anno misero fine alla loro storia anche Marrakesh e Ludie, mentre scoppiò definitivamente l'amore che abbiamo raccontato prima tra Shawn Mendes e Camilla Cabello. Si parlava infatti addirittura di nozze e l'ennesimo divorzio per Jennifer Lopez, questa volta con Alex Rodriguez, che avevano prenotato tutto per fare il matrimonio e il ricevimento italiano. In tutto questo, la storia di un amore particolarmente tossico fece da inno. Blanco, Sfera e Basta, Mi fa impazzire.
1: 2021.

impazzire, e il punto, c'è qualcuno a cui piace di impazzire in quel modo, in quella giostra di amori molto complicati, tormentati. Da quel momento in poi, 5 anni fa, nel 2021, nella musica italiana esplose questo trend legato agli amori complicati, cosa che non si è ancora consumata neanche questo 2026, quando ascoltiamo anche nuove canzoni. Blanco insieme a Sfera Ebbasta. Grazie Max Pennino in regia, Comitiva, siete stati fantastici, la vostra compagnia è imperdibile. Domani ci ritroviamo alle 21. L'amore complicato degli anni 20, ma anche l'amore più spensierato, più allegro, più sorridente, con Kim Basinger lì accanto al frigorifero, con la sottoveste bianca. Ma vuoi mettere Joe Cocker, da 9 settimane e mezzo, film che ha lasciato l'impronta per la passione. You can leave.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: Una cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss.
6: Nen.
5: La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
6: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
7: Nen, gruppo A2A.
4: Kiss Kiss.
8: La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.